Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Se ognuno chiedesse la pace invece di un altro televisore, ci sarebbe la pace.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock. Sì.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics 1979. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. What do you think? Should we just play all night? Let's just play all night. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
1: Style Rock.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Volete sapere chi è il ragazzo più bello e intelligente di Los Angeles? Io.
1: Please. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. 14 tracce inedite, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
4: New album, Foreign Tongues.
5: Did you hear it?
4: Absolutely.
3: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Virgin Rock Live, speciale Foo Fighters. La band di Dave Grohl in Italia per un'imperdibile data a Hi Days Milano 2026. 5 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. Unica tappa italiana del loro Take Cover Tour. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale Foo Fighters. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics
6: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. What do you think? Should we just play all night? Let's just play all night! Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
9: Ecco qua.
8: Scarpe. Beh, carine queste.
9: Carine quelle, eh?
8: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
9: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
8: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
9: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Se le persone sentono il bisogno di dirti quanto successo hanno, non sono affatto persone di successo.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
6: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: Best Rock 500, the songs that made rock history.
11: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21, il sabato e la domenica dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Classics
13: 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 6 e 59 minuti.
4: It's 6:59 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Siamo più ricchi e forti che mai. Negli Stati Uniti i comunisti non hanno alcuna possibilità, non li vogliamo. È tornato a ripeterlo Donald Trump nel suo intervento al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Discorso che era stato ritardato per l'allerta meteo. Asse diplomatico per l'Ucraina in vista del vertice NATO in Turchia. Donald Trump ha sentito prima Zelensky e poi Putin. Il presidente americano si è di nuovo offerto di aiutare a trovare una soluzione alla guerra. Nella notte diversi raid russi su Zaporizhia. I funerali della guida suprema Ali Khamenei cominciati a Teheran e che dureranno 6 giorni. Centinaia di migliaia di persone stanno rendendo omaggio alla salma. I Pasdaran hanno invocato la vendetta divina contro Stati Uniti e Israele. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle in strada a Milano da uno sconosciuto ieri mattina alle 7:30. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti ed è stato bloccato dai clienti di un bar in zona San Siro. Si è tuffato in mare, ha salvato i figli gemelli di 8 anni in balia delle onde a Otranto, poi è morto per un malore. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo, 54 anni, si era sottoposto. Era funzionario amministrativo del CNR a Lecce. Mondiale di calcio, la Francia batte il Paraguay 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Mbappé al 70esimo e accede ai quarti dove affronterà il Marocco che ha travolto il Canada 3-0. Tennis, a Wimbledon avanzano Cobolli e Jasmine Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori, fuori Sonego e Berrettini. Oggi Sinner contro il giapponese Mochizuki. In Formula 1 pole di Kimi Antonelli che nel pomeriggio sul circuito di Silverstone scatterà davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole viene segnalato un incidente che ha creato una coda di 2 chilometri tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Milano. Per un altro incidente lungo la 30 Caserta Salerno ci sono rallentamenti tra il nodo per la 16 Napoli Canosa e Palma Campania in direzione Salerno. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo corsia chiusa causa lavori di manutenzione tra Tarsi a nord e Spezzano Terme e Tarsi a sud verso il raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Rock and Talk, speciale Foo Fighters Day, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
6: Buongiorno!
7: E buona domenica, ma che strano che fa, che strano
6: perché,
7: che fa.
6: Perché? Per mettere alla prova la vostra pazienza e il vostro grado di sopportazione nei nostri confronti.
7: Ma anche la nostra in realtà.
6: Sì,
7: hanno detto,
6: sì.
7: Vediamo se si svegliano. Cioè c'era quella mezz'ora di
6: sì,
7: gioco,
6: in effetti, sì.
7: Che in effetti la sveglia non è stata così crudele. Stamattina io penso alle 5:30 ero in piedi e già avevo la sindrome dell'impostore, pensavo di essere già in ritardo.
6: No, io mi sono svegliato un quarto d'ora dopo, è per quello che sono così pimpante.
7: Sì, bene.
6: Sì, sì. Ma anche tu vedo che sei in forma.
7: Bello in forma.
6: Quindi
7: apparentemente...
6: vuol dire che ieri sera non sei uscito.
7: Ma stiamo scherzando?
6: Io sì, ero a Novara, a un festival di swing e boogie.
7: Lui, sappiatelo che lui a casa
6: non
7: una sera non ci sta mai.
6: Non ci sto, non ci sto. E se mi vedete dalle finestre in casa, tiratemi sassi sui vetri.
7: Senti, ma ci sei lo passo, ho provato a legarti, ma non, proprio non riesci,
6: non
7: lui
6: fanno.
7: Deve uscire ragazzi.
6: Esatto, ecco, esatto, qui
7: bene.
6: Ci si nutre e ci si disseta di musica ragazzi.
7: Abbiamo Thomas in regia,
6: sì,
7: buongiorno.
6: Thomas, finalmente un giovanotto, tutti sti vecchietti qua, a partire da Nico Carminati che è prossimo alla
7: pensione,
6: sì.
7: Riccardo Buccero, anche lui baby pensionato, Riccardo.
6: Beh,
7: Buccero.
6: Sì, allora Riccardo è giovane ma già ha quel carattere, quell'atteggiamento
7: sì,
6: da pensionato.
7: Sì, dici tu che andrebbe a vedere sì, cantieri a sfogliare giornali al bar. Benissimo,
6: cagnolino
7: benissimo.
6: Con cagnolino al parco. Sì, sì, sì.
7: Allora,
6: e voi piuttosto, voi siete pimpanti, ma va, chissà, se stanno stropicciando gli occhi, non ce la fanno, non ce la fanno.
7: Ma noi però siamo qui per questo, vi diciamo che è una domenica speciale, perché dopo Florence and the Machine stanno arrivando i Foo Fighters all'ippodromo Snaila Maura, apertura delle porte alle 15.
6: Sono al casello adesso.
7: Ma noi siamo qui per celebrarli in questo Foo Fighters Day.
6: E con cosa iniziamo? Con che cosa iniziamo?
7: Ma guarda un po'.
6: Ma dai, ma davvero? Let's go!

0: fatto venire un colpo. Vi ho sentito e ho detto sono lunedì. Porca miseria, mi sono sbagliata. Porca miseria, mi avete fatto prendere un colpo.
1: Ma scusa, ma vai a lavorare lo stesso. Dov'è il problema?
2: Ma ti, ti presenti
1: tutti
2: là con un giorno d'anticipo. Esatto. Domani sarei la prima a timbrare, vedi? Comunque non sarà la sola ad essersi spaventata, secondo me, stamattina.
1: No,
2: cioè, queste sono cose che vanno fatte con una certa cautela. Non possiamo provocare certi coccoloni.
1: Andavano
2: a chi...
1: messi i manifesti in giro per l'Italia. Occhio che questi vengono anche di domenica.
2: Di dove occhio, perché è una minaccia più che una bella notizia.
1: Vai coi compleanni.
2: Allora, beh, un nome in testa che non ha bisogno di presentazioni, anche se purtroppo non è più con noi, è nel paradiso del rock il leggendario Robbie Robertson, che avrebbe compiuto 83 anni. Tanti auguri invece al chitarrista degli Steppenwolf, Michael Monarch, che ne fa 76, altro ex chitarrista con loro fino ai primi anni 80, Jimmy Crespo, ex chitarra degli Aerosmith e il bassista degli Arctic Monkeys. Questo è un pischello praticamente,
1: sì,
2: 41
1: rispetto
2: anni
1: agli altri, sì.
2: Per Nico Malley, happy birthday.
1: Happy birthday. Io invece per le ricorrenze mi sposto fino al 1954. Ne parlavo ieri, giusto ieri, nel seminario, nel workshop dedicato alle radici del rock and roll, e si parlava di Elvis Presley, che proprio oggi nel 54 registra That's All Right. Stesso giorno, ma nel 1960, pubblica It's Now or Never. Non aveva ancora finito di il militare, già lo preparavano a tornare a casa. 1968, Bill Graham apre il Fillmore West a San Francisco. Pensate che localaccio, proprio quel locale rock. 1969, Rolling Stones suonano gratis a Hyde Park di fronte a 250.000 spettatori e gli Who pubblicano I'm Free. Andiamo avanti, sì. Nel 71 i Led Zeppelin suonano al velodromo. Cioè, così si dice, Vigorelli, dove sono stato mille volte, e non vanno oltre i sei pezzi perché succede un casino, non lascia perdere. Nel 2003 Johnny Cash suona per l'ultima volta dal vivo al Carter Family Fold a Hilton in Virginia, morirà il 12 settembre di quell'anno. Esattamente un anno fa a Birmingham andava in scena il Back to the Beginning, l'ultimo concerto di Ozzy Osbourne e dei suoi Black Sabbath, con una montagna di ospiti. Andiamo, Tommy, andiamo con i Pearl Jam.

0: stanno preparando i panini, stanno partendo tutti.
1: Chi sta preparando i panini?
0: Quelli che vanno a vedere i Foo Fighters.
1: Anche lui, magari, sì, chi lo sa.
0: Sì, certo, lui mangia i panini, certo.
1: Va bene, allora, stiamo preparando panini, cestini, tutti in direzione ippodromo SNAI.
0: Bravi, muovetevi per
1: la Maura. Beh, parliamo di Foo Fighters. Diciamo che loro sono sulla piazza, ragazzi, dal 1995, quindi subito dopo lo scioglimento dei Nirvana. Perché vi dico questo? Perché parliamo di prime volte, anche se tardive. Pensate, sì, che il qui presente Feelgood, nonostante i suoi anni i suoi 200.000 concerti,
0: sì,
1: uno
0: almeno,
1: più uno meno,
0: almeno, sì,
1: non ha mai assistito, attenzione, ad uno show di Dave Grohl e soci. E questa sera sarà la sua prima volta.
0: Ma perché dobbiamo parlare delle mie prime volte? Parliamo delle vostre. La prima volta, che ne so, che avete fatto l'amore a 33 anni.
1: 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1.

0: Manca poco all'uscita del nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, e questa era In The Stars su Virgin Radio, in questa, possiamo chiamarlo Rock and Talk speciale Foo Fighters Day?
1: Direi
0: dai,
1: proprio di
0: fine.
1: Sì, è
0: giusto?
1: La prima volta di domenica in 17
0: pure
1: anni.
0: Questa.
1: Esatto, di questo stiamo parlando, delle nostre tardive prime volte, come per esempio io sto per andare al concerto dei Foo Fighters per la prima volta, e sono passati un po' di volte in Italia, ne parleremo magari dopo. Alessia dice che il suo primo viaggio all'estero l'ha fatto a 19 anni, mentre tutti i suoi amici avevano già girato mezzo mondo, ma magari soltanto mezza Europa. Ragazza mia, tu vivrai fino a 99 anni, hai 80 anni davanti a te, hai tutto il tempo,
0: sì,
1: per girarlo.
0: Sì, la lista dei viaggi poi non deve essere assolutamente motivo di imbarazzo, sì, con gli amici, con i conoscenti, sai che a volte te lo chiedono, ma non sei mai stato a Bali, non sei mai stato in Thailandia, non sei mai stato a New York, no, però ci sto per andare, datemi tempo un attimo, va bene, oppure mandatecimi voi dove, a quel paese anche. I Ramones,
1: sì, proprio loro, I Wanna Be Serenaded.

0: Buongiorno, io sono Davide e anche per me oggi è la prima volta. Sto partendo proprio per andare all'ippodromo di Milano per vedere i Foo Fighters ed è la mia prima volta.
1: E allora, benvenuto in questo grande giorno di festa, Foo Fighters Day, qui su Virgin Radio in Rock and Talk. Intanto c'erano i Ramones, I Wanna Be Sedated.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Nen. La senti?
10: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
10: Nen.
9: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
14: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Dobbiamo parlare.
18: Lo sapevo.
17: Di questi continui alti e bassi.
18: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
17: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
19: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
20: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
21: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
20: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
22: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: L'estate
0: la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Rock and Talk, speciale Foo Fighters.

0: Noi invece non abbiamo proprio un minuto da perdere quest'oggi. No, ci spiace per i Kings of Leon con Waste Moment qui su Virgin
1: Radio.
0: Tagliamo
1: la coda, vabbè.
0: Tagliamo
1: anche
0: la
1: loro
0: coda.
1: Sono passati ultimamente.
0: La corda.
1: E i Foo Fighters, l'ultima volta invece che sono passati da queste parti, almeno dall'Italia, perché in Italia prima o poi devono venirci tutti, perché siamo una calamita per gli stranieri. Sì, il 14 giugno del 2018 alla Visarno Arena, tu c'eri?
0: Io c'ero. No, mi ricordo perfettamente. Comunque, senti, vuoi qualcuno da odiare in questo momento?
1: Sentiamo.
0: No, da odiare, insomma. Mau da Iesi, che generalmente durante la settimana
1: odio profondo.
0: Grande sostenitore del...

0: E la piccola mi dice: mamma, ma mi dici sempre di stare attenta e poi voli tu. E capita, sì. Sul pedalò è scivoloso.
1: Tra l'altro,
0: capita,
1: era svenuta e pensa, gli altri ridevano.
0: La prima volta sul pedalò alla sua veneranda età. Ma vabbè.
1: Senti, io per esempio, alla prima volta che mi sono chiesto, ad esempio, se il semaforo sia un essere senziente, perché quando arrivo io è sempre rosso, quindi evidentemente gli starò sulle balle. La prima volta che sono arrivato in anticipo o in ritardo, vi è mai capitato? Oppure la prima volta che, credendo alla buona fede del parente che mi ha regalato il bagnoschiuma a Natale, mi sono subito ricreduto. No, no,
0: bellissimo.
1: È proprio taccagno.
0: Le vostre prime volte in ritardo.

0: Blue Jean, il 1984 era già famosissimo, ma David Bowie non ha perso tempo. Il primo album all'età di soli 20 anni nel 1967, vedete?
1: Quindi prime volte tardive per lui in realtà, no, anche
0: non
1: no.
0: Esiste. Ha
1: anche
0: fatto tutto quello che doveva fare.
1: Stefano da Novara, domani sarò a vedere i System of a Down e ho preso i biglietti per portare una che mi piace. Peccato che non mi abbia mai filato di striscio. Vabbè, magari domani, che ne sai.
0: Domani è la giornata giusta, vedrai.

0: Young Again, questi erano gli Shinedown e voi siete su Virgin Radio in questo Foo Fighters Day che ci vede celebrare l'arrivo di Dave Grohl e soci questa sera sul palco all'Ippodromo SNAI La Maura. Ma parliamo anche del primo concerto in Italia dei Foo Fighters, noi ovviamente ce lo ricordiamo bene, era proprio il 3 settembre del 1995 Modena, in occasione del Modena Open Air Festival all'interno di una nota festa. C'era qualcuno di voi già allora, 1995?
1: Cioè, sai che non abbiamo ancora dato il numero, nonostante questo loro che l'hanno registrato sono in tanti ad averci già scritto. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1. Comunque stasera portatevi lo spray per le zanzare.
0: Quello è essenziale, quello è essenziale. Sì. Poi
1: panini li avete preparati, questo non è...
0: poi ecco, se volete godervi,
1: spruzzatevi prima, perché a volte lì all'ingresso se lo tengono loro,
0: più che altro
1: non li fanno
0: di,
1: portare dentro nemmeno questo,
0: di portare un bel flacone spray anti zanzare. Poi se volete godervi magari comodamente anche l'attesa del concerto, io penserei anche a un bel telo da stendere sulla spianata dell'Ippodromo SNAI La Maura.
1: Oggi che tempo danno, che dal punto di vista meteorologico,
0: bellissima giornata, ragazzi, bellissima giornata. Quindi direi che tutte le condizioni sono perfette per godersi questo giorno di festa con la grande musica di Virgin Radio.
1: E noi ci saremo, quindi pronti ad abbracciarvi, ci scambiamo un po' di
0: affetto, PDA, Public Display Affection, che è praticamente affetto in pubblico, abbracci gratis.

0: Potevano mancare, certo che no, gli AC/DC su Virgin Radio in Rock and Talk con Playball. Rientriamo fra poco con i Clash.
1: On Virgin Radio, Rock and Talk.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: deghi andare su deghi.it.
9: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi deghi cucinare per 16.
9: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare. Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
16: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
16: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
18: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
19: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
21: Vieni da MD per una qualità top.
22: Senza spendere una fortuna, Antonella.
23: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
22: Ti aspettiamo!
21: MD, Buona Spesa Italia.
24: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
0: Rock and Talk. Speciale Fufu.

0: Come Shoot a Station? Andiamo.
1: No, no, andiamo. Certo, noi restiamo, ragazzi. Oppure, se preferite,
0: restiamo qua fino alle 9 poi, e poi ci buttiamo nella ressa.
1: Ci buttiamo nella ressa, saremo
0: si riempirà,
1: certo.
0: La Maura
1: nel pit proprio.
0: Sì,
1: wake
0: sì,
1: me
0: sì.
1: In the pit.
0: Sì, okay. Con le unghie con i puntate sul palco. Sì, sì, sì.
1: Esatto, perché sarà poi, dicevamo, un grande ritorno, visto che l'ultima volta sarebbero dovuti arrivare nel 2020. Poi sapete com'è andato a finire quell'anno per via della tremenda pandemia. Ma meno male, insomma, che sono ricordi lontani.
0: Li ha visti magari tanti anni fa. Enrico che ci saluta e ci ringrazia pure, pensa che persona gentile. Io e Foo Fighters li ho visti nel 95 al City Square di Milano, hanno iniziato il concerto con due batterie addirittura e hanno fatto crollare i muri, che invidia ragazzi. Io il Cristallo me lo ricordo, il City Square si chiamava Cristallo, Teatro Cristallo, e lì ho visto qualche concerto, sono i Terry Brown e McGee, il chitarrista John Fay e tanti altri.
1: E l'hanno chiamato così perché...
0: Sì, quando ancora la televisione era in bianco e
1: perché
0: nero.
1: Perché il suono faceva vibrare proprio. È presente come si fa con i bicchieri di vetro.
0: Ecco.
1: Maria Giovanna e Stefano Dalcadore, siamo in macchina direzione Milano per realizzare il sogno di nostro figlio Stefano, 10 anni, da sempre super fan dei Foo Fighters, cresciuto a Pane Rock e Roll e Virgin Radio. Bravi
0: davvero,
1: ecco.
0: E questi sono i Black Moods. I Black Moods ci discutiamo con Time Bomb.

0: Time Bomb, questi erano i Black Moods in questa domenica speciale che stiamo vivendo insieme qui su Virgin Radio, attendendo l'arrivo non solo dei Foo Fighters questa sera sul palco del Ippodromo Snella Maura, ma anche degli Idols,
1: bentornati Idols.
0: Allora, la loro storia è abbastanza recente, perché abbiamo detto che si formano nel 2009 a Bristol, sono tra le band più apprezzate della scena rock britannica e non solo di questi ultimi anni. Hanno tra l'altro una miscela di influenze molto interessante, perché c'è post-punk nel loro sound, ma c'è anche punk rock, noise, hardcore, e poi scelgono sempre dei titoli degli album che sono molto visivi, tipo il debutto del 2017 con Brutalism, oppure Joy is an Act of Resistance, la gioia come atto di resistenza, che invece è il titolo del loro secondo lavoro.
1: Del resto sono punk o post-punk, quindi picchiano duro anche loro, e mi sembra che già nel titolo dei loro album lo dichiarino in qualche modo.
0: Rock sociale, dicono alcuni.
1: Bravo, sì. Tra l'altro il cantante e il bassista avevano un locale, facevano suonare gli altri, poi a un certo punto ho detto:
0: ma sai che c'è?
1: Suoniamo noi.

0: Ma che belle chitarre!
1: Gli Stone Temple Pilots con Interstate Love Song.
0: E adesso le news.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 8.
7: It's 8 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Esther Oletto. Il discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti dopo lo stop per il maltempo. Il presidente è tornato all'attacco dei comunisti, non li vogliamo, e ha rivendicato i risultati della sua amministrazione. L'America è una nazione di vincenti. In vista del vertice NATO ad Ankara martedì e mercoledì prossimi, giro di telefonate tra Donald Trump e Zelensky e poi tra il presidente americano e Putin. Il capo della Casa Bianca si è offerto come mediatore tra i due leader per trovare una soluzione alla guerra. Nella notte intanto raid russi su Zaporizhia, blackout in Crimea causati da attacchi ucraini. A Teheran, secondo giorno della cerimonia di commiato per l'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone partecipano alle preghiere pubbliche, molti slogan di vendetta contro Washington e Tel Aviv. È accusato di tentato omicidio il 22enne di origini gambiane che ieri mattina ha colpito con 20 coltellate un 55enne davanti a un bar a Milano in zona San Siro, apparentemente senza motivo. L'uomo versa in gravi condizioni. Oggi possibili disagi per chi viaggia in aereo per uno sciopero nazionale del comparto che potrebbe ripercuotersi sull'operatività degli aeroporti, in particolare a Milano Malpensa e a Milano Linate. Mondiali di calcio, la Francia accede ai quarti grazie alla sua stella Mbappé che ha trasformato un rigore a scapito del Paraguay, 1-0 il risultato finale. I transalpini incontreranno il Marocco che ha battuto il Canada 3-0. Tennis, Wimbledon, avanzano Coboli, Jasmine Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori, fuori Sonego e Berrettini. Nel pomeriggio Sinner opposto a Mochizuki, Formula 1 al Gran Premio d'Inghilterra Paul di Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Ci sono code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e il bivio per la 14 Bologna-Taranto. Anche su quest'ultima si registrano code a tratti tra il bivio per la 1 e la diramazione Ravenna. Sulla 30 Caserta-Salerno permangono le code per un incidente verificatosi tra il nodo per la 16 Napoli-Canosa e Palma-Campania in direzione Salerno. Infine sulla statale 18 Tirrena inferiore, corsia chiusa a causa di una frana tra Maratea e Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, speciale Foo Fighters Day.
0: Ma siete pazzi? Ho fatto un salto nel letto, ma che giorno è? Tranquillo, questo è un altro che si è svegliato e si è spaventato perché ha sentito noi. Tranquillo, è domenica e in effetti un po' pazzi lo siamo. Invece Antonello Piroso, lui non è pazzo, lui è furbo, perché abbiamo provato in tutti i modi a coinvolgerlo.
1: Abbiamo detto, ma partecipa anche tu, no, ma è domenica, facciamo il picnic, niente.
0: Non siamo riusciti a dirglielo perché non ha risposto neanche al telefono.
1: Esatto.
0: Sei nascosto, quindi Antonello Piroso dorme tra quattro guanciali.
1: Allora, comunque, guarda, però...
0: E invece il gioco c'è.
1: Indovina la Rockstar c'è. Siamo qui ai posti di manovra per invitarvi a chiamare, ma subito all'800-324-330. Come sempre, tenteremo ovviamente di porre un argine alla dilagante ignoranza musicale del nostro amato popolo di caproni, ma che poi non è vero perché a volte sono anche bravi. Dimostratecelo, insomma.
0: Si chiama fortuna quella.
1: Fortuna. Quindi t-shirt, portapasse e cappellino.
0: Okay. Anche la

0: Man Sides Read, e con loro siamo tornati ai primi 2000. Su Virgin Radio c'erano gli R.E.M.
1: Indovina chi?
2: Chi?
1: Indovina la rockstar del giorno.
2: Chi è?
0: Nicola!
2: Nicola!
3: Nicola dal lago di Lecco.
2: Ma davvero? Ma ragazzi, che sorpresa!
0: Ragazzi, tutte le volte sorpresa. Manzoni me lo fate rivoltare nella tomba voi,
2: no,
0: eh?
2: No, lascialo perdere.
0: Quel ramo quello del lago di
2: sta
0: Como è povero.
2: Sta tranquillo quello lì, lascialo perdere. Va
3: bene. Nicola! All'epoca non c'era la provincia di Lecco, quindi dopo Lecco si è appropriata del suo ramo.
0: È vero.
2: È andata così.
0: È già un punto a favore di Nicola, perché noi sta storia che al tempo del Manzoni non c'era la provincia di Lecco non la sapevamo, diciamoglielo chiaramente.
2: Abbiamo a che fare con una persona colta.
0: Sei colto,
2: anche,
0: Nicola, eh?
2: Ma anche in
3: molto
2: colta, e, ma anche in, per quanto riguarda il rock, da 1 a 10?
3: Devo dire sempre 4 meno.
0: 4 meno?
2: No. Però, innanzitutto, cosa ci fai?
3: Mi do 5, dai.
2: 5, vabbè, dai, 5 è accettabile. Senti, ma che ci fai sveglio a quest'ora di domenica? Che
3: allora,
2: fai?
3: A quest'ora di domenica, in questo momento sto preparando il riso, pollo al curry, così andiamo con i miei amici a fare un giro in motoscafo. Dopodiché andrò, prima di questo, andrò a fare un bel giro in bici.
2: Ok, quindi poi?
3: Giornata piena, e soprattutto sono rimasto stupito, ho detto, ma che ci fanno?
2: No,
3: l'Allegretto.
2: Noi siamo stupiti.
3: Domenica,
2: ok, va benissimo. E tu sei stupito, ma anche noi siamo stupiti, caro mio, perché tu dovresti avere in mano il biglietto dei Foo Fighters, e invece no, hai deciso di non vederli, di non ascoltarli. Non li hai mai visti dal vivo?
3: No, dal vivo no, ma domani sera. Vengo domani sera.
0: Viene domani, okay. Viene domani sempre all'ippodromo per il System of a Down.
2: Certo.
3: Ci stanno il System of Down.
0: Certo.
2: Bravo ragazzi.
0: Va bene, quindi sei parte della grande famiglia del rock, andiamo.
3: Certo.
2: Allora, indizio 1, stai calmo e ascolta bene, eh.
0: Stai calmo.
2: La band di oggi viene dagli Stati Uniti, se li conosci davvero bene, sai che amano i Bee Gees e che quando li hanno coverizzati si sono fatti chiamare DGs con la domodossola DGs.
0: Sì.
2: E chi saranno mai?
0: Allora c'era un album che si chiamava Hail Satan, che è un gioco di parole, sì, tra Satana e il Satin, che era il tessuto con cui ci si vestiva in discoteca negli anni 70.
2: Ah, te ne sai qualcosa, eh?
3: Ma noi che per caso stiamo parlando del gruppo che suona stasera?
2: Ma non lo so,
0: chi potrebbe essere secondo te?
3: Potrebbero essere i Foo Fighters.
0: Pergamena, cioè,
2: oh yeah,
0: fuochi d'artificio.
2: Non succedeva dal 1982. Ebbene, sì,
0: Pergamena,
2: sì,
0: beh, strameritata.
2: Ma poi di domenica, quando noi non ci siamo mai.
3: Ma io di domenica sono più sveglio.
0: Cioè, pensa che lui in 17 anni è la prima volta.
3: Perché oggi non vado al lavoro, lunedì, martedì, mercoledì, è peggio.
2: Grande Nicola, grande!
0: Buona domenica!
2: Ciao!

0: Voi non siete stupiti, avete sbagliato consonante, siete stupidi, è diverso.
1: No, aspetta, guarda che di solito gli insulti vanno rivolti
2: No, no.
1: al caprone di turno, c'è dato
2: Ce
1: di
2: li meritiamo
1: stupidi.
2: proprio noi.
1: Ma io so che facciai, io ti cerco tra i 200.000 stasera dei Foo Fighters e ti faccio un succhiotto sul collo, così
2: Pure,
1: impari.
2: ma
1: Ah
2: questo...
1: sì, no, no, no, la
2: Senti,
1: passa liscia questa
2: a
1: qua.
2: proposito di succhiotti, pensa, comunque lei ha ragione questa signora, ci
1: Ma
2: conosce
1: come ha
2: bene,
1: ragione?
2: no,
1: Parla
2: mi
1: per te.
2: conosce bene, ti spiego perché io in effetti ho un grande successo nella vita relazionale, soprattutto in questi ultimi tempi, e mi dicono spesso, ma sai che sei più bello che intelligente? Quindi di base mi abbordano, ma non vogliono confrontarsi con il mio intelletto, cioè per me quindi solo one night stand,
1: ma
2: che devo
1: perché?
2: fare?
1: Ma
2: Purtroppo
1: perché?
2: la mia,
1: Ma
2: il mio
1: perché?
2: fascino
1: Ma perché tu
2: è
1: il
2: lì.
1: tuo meglio lo tiri fuori piano piano, con
2: Sì.
1: calma. Vuoi che si stupiscano col tempo?
2: Dici?
1: Ecco,
2: No,
1: il primo contatto forse non è tra i
2: Sì,
1: migliori.
2: no, il primo contatto preferisco, ti ripeto, fisico perché la testa della mia testa hanno paura. Ah, no, perché, no, più che altro perché non sanno se c'è dentro qualcosa, quindi dice se non altro.
1: Vabbè, comunque, hai capito quel pischello di Nicola che si è dato 5
2: Hai
1: per se
2: capito?
1: portato
2: Va pure
1: a
2: in
1: casa.
2: barca con Risol Kerry poi.
1: Ecco la perca.

0: The Rush su Virgin Radio. Loro erano gli Editors. Sapete che ore sono? Sono le 8 e 18. Lo sapete a che ora cominciano? Loro, i Foo Fighters in questo caso, esattamente fra 12 ore. Noi sappiamo anche quanto tempo suoneranno, ma non ve lo diciamo.
1: Non ve lo diciamo perché non vogliamo rovinarvi la sorpresa, soprattutto per quelli che andranno a vederli per la prima volta all'ippodromo Snaila Maura. Abbiamo già detto che come in apertura ci saranno gli Idols, capitanati da Joe Talbot, ma Volevo tra l'altro ricordarvi alcune curiosità.
0: Sì, dai.
1: Curiosità che non ci avete permesso, ad esempio, di raccontarvi durante Indovina la Rockstar. Vista la bravura del nostro Nicola,
0: tipatico,
1: non abbiamo parlato dell'attuale batterista dei Foo Fighters, che ha militato, pensate, per 12 anni nei Nine Inch Nails fino al 2025. Confermo. Lui poi ha deciso di fare questo. C'è stato questo passaggio che tra l'altro ha fatto molto discutere il mondo del rock. Mister Ilan Rubin, che ascolteremo questa sera, ovviamente. E poi abbiamo parlato anche dei Nirvana, la storia di Dave Grohl, ovviamente, cioè, arriva da lì.
0: Parte da lì.
1: Insomma, il batterista di Nirvana, poi una grande, grandissima carriera con i suoi
0: Foo
1: Fighters.
0: Bravissimo cantante, bravissimo batterista, bravissimo chitarrista. Cioè, sarà bravo anche in cucina?
1: Sicuro, perché è un mago del barbecue, pensa.
0: Vedi un po'.

0: E siamo tornati dal 1980 insieme ai Queen, Crazy Little Thing of Love. Questo è un giorno speciale che viviamo insieme su Virgin Radio, Foo Fighters Day. Saranno sul palco l'Ippodromo Snai La Maura stasera, li ascoltiamo più tardi e intanto ritorneremo con i Blink 182.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Su Virgin Radio Rock and Talk. Speciale Foo Fighters Day.

0: Blink, proprio loro, e stanno per arrivare anche i Blink. Sì, l'anno prossimo, il 13 di giugno, c'è tempo, ma guardate che un anno vola presto, come le prossime ore voleranno via, le prossime ore che sarete in buona compagnia, perché dopo di noi, come vuole tradizione, arriva anche Alteria, poi alle 11 ci sarà Giulia, alle 14 naturalmente Ringo, poi Paola Maugeri, c'è anche Paola Maugeri,
1: la nostra divina
0: Paola Maugeri che ha incontrato Mick Jagger, ha fatto un'intervista spettacolare che potete gustarvi su virginradio.it. e poi Viola, Andrea Rocca e Adriana, ci siamo tutti fino alle 21. Le dirette di oggi non finiscono mai.
1: È un giorno speciale, quindi vi terremo compagnia per tutta questa domenica in un specialissimo Foo Fighters Day, tra l'altro unica tappa italiana del Takeover Tour 2026. Lo scorso 24 giugno, ve lo abbiamo raccontato probabilmente durante la settimana, ma forse anche no,
0: ma forse
1: in ogni caso potreste averlo sentito, ma noi siamo qui e ve lo ricordiamo. Si sono esibiti a Liverpool in due date e nella parte finale dello show Dave Grohl ha scelto un fan tra il pubblico che teneva in mano un cartello. In pratica il cartello recitava questa frase: If I can solve this Rubik's Cube, can I play a song? Cioè, se risolvo il cubo di Rubik, posso suonare una canzone? Detto fatto, il giovane è salito sul palco con il cubo, Grohl l'ha scombinato, in un paio di minuti questo ragazzo l'ha ricomposto, aggiudicandosi le possibilità di suonare Ropa la batteria con il resto del gruppo.
0: Cioè, questo del pubblico è salito sul palco e è andato alla batteria.
1: Sì, poi però si è scoperto che era il 18° compleanno del fidanzato di sua figlia Harper, e quello era il fidanzato di sua figlia.
0: Era il fidanzato di sua figlia, questa è una raccomandazione. Hanno fatto i furbi.
1: Foo Fighters Day, tra l'altro unica tappa italiana del Takeover Tour 2026. Lo scorso 24 giugno, ve lo abbiamo raccontato probabilmente durante la settimana,

0: paio di minuti questo ragazzo l'ha ricomposto, aggiudicandosi le possibilità di suonare Ropa la batteria con il resto del gruppo.
1: Cioè, questo del pubblico è salito sul palco e ha, è andato alla batteria.
0: Sì, poi però si è scoperto che era il 18° compleanno del fidanzato di sua figlia Harper, e quello era il fidanzato di sua figlia.
1: Era il fidanzato di sua figlia, sì. Questa è una raccomandazione.

0: E Bruce Springsteen ci ha fatto tornare al 1984, Downbound Train, Bruce Springsteen su Virgin Radio. A Virgin Radio è arrivato un messaggio che... Che pubblico, che ascolta.
1: Ingrati, ingrati.
0: Finito il turno notturno, entro in auto e chi sento alla radio Allegretti. Ma come? Ah, oh, finalmente è tornato a essere serio senza il doc nel weekend. E invece poi arriva anche lui, lo scemo, ha capito?
1: Allora, aspetta.
0: Ma io, ma perché stamattina siamo venuti qua a prendere insulti?
1: Guarda,
0: quella
1: stamattina
0: ci ha dato degli stupidi.
1: Quel che arriva, arriva. Vabbè, stavolta ragazzi. No, il problema è che ragazzi, il nostro amico, che io ringrazio per carità per seguire il weekend di Virgin Radio, quindi ricorda però quando io addirittura partì anni fa,
0: sì,
1: credo nel 2017, sì, dalle 7 alle 10, quindi hai una memoria di ferro,
0: incredibile,
1: carissimo, incredibile.
0: E il sottotesto, insomma, è... che io ti ho rovinato, che io ti ho fatto diventare stupido,
1: mi avete
0: come me.
1: Mi avete portato
0: no,
1: sulla strada
0: colpa
1: della
0: mia, dice, capito?
1: Mi avete deviato, sì.
0: Eri una persona seria.
1: Per bene, guarda.

0: Virgin Radio, tante voci diverse che incontrano il rock and roll e si uniscono e si incrociano, si intrecciano in un magico destino, una famiglia unica come la musica che suonate. Ciao da Mirko di Modena.
1: Mirko,
2: per subito, assumemolo subito.
1: No,
2: Mirko.
1: No, l'unica imperfezione sta nel fatto che avrebbe dovuto chiudere con un ditelo a tutti.
2: Ditelo a tutti.
1: Ti pare? Ecco, Mirko, perfetto,
2: cioè,
1: perfetto.
2: Potevi finire il lavoro, sinceramente, però visto che ce l'hai messa proprio su un piatto d'argento, noi la chiudiamo così, ditelo a tutti.
1: Bravissimo, bravissimo.
2: Pensati, sarebbe potuto andare peggio, ti avremmo potuto dedicare Fix Your Face di Machine Gun Kelly. Io tra l'altro, se volete, c'ho anche la traduzione, ma direi che non è il caso. Se preferite, magari ne parliamo un'altra volta.
1: I bambini a questa ora si sono già alzati, lasciamoli in pace.
2: Va bene, Green Day, American Idiot,
1: sì!
2: Andiamo.
1: Sì.

0: Green Day, American Idiot, una delle più belle dei Green Day. Oh, è il mio punto di vista, non posso esprimermi. Anzi, vi dirò di più, una delle band più importanti della storia del rock, fra poco su Virgin Radio, i Doors.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
6: E per un giro in scooter al tramonto?
5: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Mm, 14 tracce inedite, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
6: New album, Foreign Tongues.
7: Did you hear it?
6: Absolutely.
5: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio. Rock and Talk speciale Foo Fighters.

0: Love Me Two Times, The Doors, su Virgin Radio in questo Rock and Talk speciale Foo Fighters Day. Tra l'altro avremmo potuto, per usare una metafora che da esperto di barbecue piacerebbe molto a Dave Grohl, mettere altra carne sul fuoco e chiedervi cosa sapreste o potreste fare per salire sul palco con Dave Grohl e suonare come ha fatto il fidanzato di sua figlia Harper nel concerto Liverpool. Chissà
1: cosa, magna in famiglia,
0: al 342 41 41 41, ma insomma in realtà semplicemente leggendo i vostri messaggi mentre arrivate all'ippodromo SNAI per godervi il concerto è già davvero la più bella delle domeniche che potremmo regalarvi.
1: Anche perché arrivano messaggi di complimenti anche da Giovanna. Ciao Giovanna. Ma che bella sorpresa, Doc e Allegretti a quest'ora e di domenica. Io vi ascolto tutte le mattine mentre sfreccio verso il lavoro e non ce la farei senza di voi. Ma quanti complimenti, va bene, grazie. Io in effetti mi sto divertendo. Per la prima volta in 17 anni di Virgin Radio sono qui alla domenica mattina, però devo dire che sto accusando non poca fatica, perché del resto per cui, per cortesia, prima che gli venga in mente di proporcelo di nuovo, volete per piacere inviare messaggi per tutta la settimana? Doc alla domenica mattina è inascoltabile,
0: ecco, quindi
1: così almeno si convincono che non sono la persona più adatta da piazzare qua la domenica
0: però,
1: mattina.
0: Scusami, no, fatemi stai andando contro la volontà del popolo,
1: ma
0: che ci vuole
1: dire?
0: Qui anche alla domenica,
1: sì,
0: allora

0: Piacere sentirvi, ma vogliamo Viola la domenica.
1: Perfetto,
0: mattina.
1: Sì.
2: Salgo in macchina, accendo la radio, c'è Doc. No, ma è già lunedì.
3: Buongiorno. Allora, no, mai più la domenica mattina, oh, che mi scombussolate tutto, oh, l'assetto mattutino. Ciao, oh, vi adoro.
4: Ecco. Eh sì, perché
1: hanno capito perfettamente.
4: Un popolo di scombussolati, capisci? Anche quello sarà uno dei nostri meriti che troveremo nel curriculum, no? Dice, sai, popolo di scombussolati. Bene. Poi vediamo un po', c'è chi scrive Teresa, immagino.
1: Sì.
4: Finalmente vi sento di domenica, visto che da poco sono in pensione, è diventato un po' difficile per me ascoltarvi presto tutte le mattine come un tempo durante la settimana. In compenso, dice lei, però dalle 9 riesco a seguire Alteria con Morning Glory. E attenzione, Teresa, perché anche stamattina, per questo Foo Fighters Day, Alteri arriva qui con Morning Glory dalle 9.
1: Ma vi tranquillizziamo, ormai è deciso. Mai più, mai più. È un'esperienza unica che racconterete ai vostri nipotini, ma è una di quelle
4: un po' tipo Paganini che non si ripete,
1: nella colonna degli incubi probabilmente.
4: No, delle, sai, una volta buona la prima, buona la prima, buona la prima. Ah, a proposito di Foo Fighters, vi ricordo anche l'appuntamento dalle 21 questa sera con il Virgin Rock Live, dedicato alle loro migliori performance dal vivo.

0: Gotta get away, ma è per noi questa, ve ne sì, dovete sì. Andare che sta per arrivare al terreno. Senti, comunque c'è una nota stonata in tutto questo. Ad esserci rimasto male è Bob Dylan, che in una puntata speciale di Rock and Talk
1: non l'abbiamo citato.
0: Non è stato citato di domenica, l'unica volta in cui siamo andati di domenica, secondo me da lunedì ci fa le macumbe Bob Dylan. Proprio sì.
1: Comunque va bene, tantissimi messaggi al 342-4141-411. C'è chi parte dal Veneto, chi dalla Toscana, e beh, essendo l'unica data italiana, vi capisco e il sacrificio varrà la pena. E bravi, partite per tempo, così trovate più facilmente parcheggio dalle
0: esatto,
1: nostre parti.
0: Per non perdere l'appuntamento prima con gli Idols e poi alle 20 sul palco con Florence and the
1: Foo Fighters.
0: Sì, Foo Fighters, scusami. Cioè, vabbè, ero rimasto, sai, questi weekend di ragazzi.
1: Grazie
0: a Tommy che è stato in regia. E ci sentiamo quando? Domani che è lunedì? Domani mi confermi che è lunedì alle 6:30?
1: Non lo so, vedo come sto domattina. Ciao, buona giornata.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8:59 minuti.
5: It's 8:59 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Esteroletto. Siamo più ricchi e forti che mai. Negli Stati Uniti i comunisti non hanno alcuna possibilità, non li vogliamo. È tornato a ripeterlo Donald Trump nel suo intervento al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza del paese. Discorso che era stato ritardato per l'allerta meteo. I funerali della guida suprema Ali Khamenei, cominciati a Teheran e che dureranno 6 giorni. Migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma esposta nella grande moschea, con quelle dei 4 familiari uccisi nel raid israelo-americano di fine febbraio. I Pasdaran hanno invocato la vendetta divina contro Washington e Tel Aviv. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha pregato al cimitero dei migranti definiti vittime di decisioni prese o mancate. Prevosta quindi ha ammonito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale, deve varare un piano di soccorsi. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle davanti ad un bar a Milano da uno sconosciuto ieri mattina. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti. È stato bloccato dall'anziano padre del ferito e da alcuni clienti del locale in zona San Siro. Ultimo si prende Tor Vergata, si prende Roma con il concerto dei record, quello da 250.000 fan arrivati da tutta Italia, che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e i suoi 225.000 del Modena Park del 2017. Il giorno che aspettavo, come il titolo che il cantautore ha dato al nuovo album. Mondiali di calcio, la Francia batte il Paraguay 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Mbappé al 70esimo e accede ai quarti, dove affronterà il Marocco, che ha travolto il Canada 3-0. Stasera alle 22 Brasile-Norvegia e nella notte Messico-Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo la 10 Genova-Savona viene segnalato un veicolo fermo che sta creando code tra Celle Ligure e Albisola viaggiando verso Ventimiglia. Sulla 15 Parma-La Spezia si registrano code a tratti tra Berceto e Pontremoli per la presenza di cantieri. Anche sulla 14 Adriatica ci sono code a tratti, ma dovute al traffico, tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna. Infine, lungo la statale 35 dei Giovi, corsia chiusa tra Borgo Fornari Pieve e Casello Roncoscrivi a 7 Milano-Genova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Morning Glory, speciale Foo Fighters Day.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
3: Morning Glory speciale Foo Fighters Day, ma che figata. Buongiorno amici, buona domenica. È strano essere in diretta la domenica mattina, ma così è, dalle 9 alle 11. Con me la mia poca voce questa mattina, devo essere onesta, me che sono Alteria. Buongiorno Tommy in regia, come va? Sveglia presto oggi, eh? A che ore ti sei alzato? Alle 5, ottimo. Bene amici, due ore in diretta con me oggi. Virgin non vi molla un attimo, perché già da Rock and Talk fino a fine serata, beh, vivremo insieme questa giornata, il ritorno dei Foo Fighters in Italia. Ci sono tantissime persone che si godranno il live questa sera dal vivo, ma purtroppo anche tantissime persone che proprio fisicamente a Yedeise non potranno esserci, e quindi è nostro compito raccontarvi per filo e per segno cosa succederà quest'oggi. Io direi che, essendo domenica mattina, essendo che siamo un po' rinco perché ci sta, insomma, essendo che sono pure, guarda, senza voce, vorrei uno sberebem dei vostri WhatsApp vocali carichissimi. Vi buttiamo tutti in onda. 342 41 41 411. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: Io due, domenica mattina è il 5 luglio, buongiorno Alteria, è un piacere sentirti anche di domenica. Piacere tutto mio, posso dire, ma sì, in onda tutte le domeniche, ci sta. A parte gli scherzi, dai, oggi è il Foo Fighters Day, quindi qualcosa di molto speciale qui su Virgin Radio. Arrivano i vostri messaggi, sentiamo un po'.
1: E buongiorno Alteria, che avrebbe mai pensato nella vita di poter fare uno sberebem domenicale?
2: Sbarabanda, grevi inchianti, direzione Milano per due giorni di concerti. Bella Alteria!
0: Con la R.
3: Partito per Milano. Ci vediamo tra qualche ora. Partito adesso da Ferrara il vostro Leonardo il batteraio.
0: Bravi ragazzi, vi aspettiamo tutti al track di Virgin Radio, ovviamente in diretta da Yay Days. Adesso Living on a Prayer, la cantiamo forte forte forte con John Bon Jovi e i suoi Bon Jovi.

Roma, ciao Sberebeme. Oggi è una giornata importante per un altro motivo. Il 5 luglio 2025 è già passato un anno. C'è stato il concerto Back to the Beginning

Ve lo ricordate il concerto saluto di Ozzy Osbourne con i suoi Black Sabbath? Ne parleremo insieme tra pochissimo, vivremo insieme ancora quel brivido, quella pelle d'oca. Adesso però Detroit Rock City, loro sono i Kiss.

0: Che pezzo, Detroit Rock City, Kiss, e noi restiamo insieme per questa diretta domenica mattina molto speciale di Morning Glory e la giornata dei Foo Fighters.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
2: What do you think? Should we just play all night? Let's just play all night!
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
7: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
8: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
14: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
15: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
19: Allora, com'è andata? Racconta.
20: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
19: No. E tu che cosa hai fatto?
20: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
19: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
20: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Su Virgin Radio Morning Glory, speciale Foo Fighters.

0: Shut It Down, Shine a Little Light, Black Keys, domenica 5 luglio. Voi direte: ma chi è questo in onda? Ciao, sono Alteria, oggi Morning Glory, eccezionalmente in diretta su Virgin Radio, è il Foo Fighters Day. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi i Foo Fighters suoneranno all'ippodromo La Maura, quindi a Milano, per gli High Days. Noi di Virgin Radio presenti già da questa mattina alle 7 con Rock and Talk fino a sera, per raccontarvi questo grande evento. Arrivano tanti messaggi, voi in viaggio per raggiungere appunto gli High Days, sentiamo.
1: Buongiorno, noi siamo partiti da Firenze in direzione High Days, pronti per scatenarsi con Foo Fighters. Prima volta che li vedo, sono emozionatissima. Un abbraccio.
0: Abbraccio a voi, bravi. Ecco, una cosa molto importante che vogliamo sottolineare più e più volte: siccome sono previste tante persone, veramente tante, 70-75 mila adesso, comunque il numero è molto elevato, arrivate con il giusto anticipo, non arrivate all'ultimo, prendetevi il tempo di poter insomma entrare alla Maura con grande calma. Quindi vi aspettiamo, tra poco vi do altre info. Questa la faranno questa sera, che dite voi? Ah, secondo me sì.

Evolution, Nothing But Thieves, 9:37. Buongiorno, buongiorno, Morning Glory, con me che sono Alteria, c'è Tommy in regia. Per ancora una volta concludere le info per quest'oggi, Daisy, Ippodromo, SNAI, La Maura, concerto dei Foo Fighters. Prima vi stavo raccontando e volevo finire il discorso. Molto importante arrivare con il giusto anticipo per entrare con calma dentro appunto la venue del concerto. E poi bellissimo il fatto che si possa portare all'interno, si possono portare borracce con l'acqua, ma anche bottigliette da mezzo litro d'acqua senza tappo, ma comunque si possono portare all'interno, anche perché hanno piazzato delle zone refill, delle zone dove potete andare a riempire la vostra bottiglietta d'acqua. Con questo grande caldo ci sta. Tra l'altro, oggi 5 luglio è la giornata mondiale dedicata al bikini. Una cosa che dico, siccome molti di voi saranno lì a torso nudo, bikini, pantaloncini, portatevi, mettetevi la crema solare, che poi vi scottate, sennò che oggi il sole picchia, picchia, picchia. Va bene, abbiamo dato tutte le info. 342 41 41 411, se ci siete, se volete raccontarci cosa state combinando questa domenica mattina, potete, anzi dovete farlo. Io vi sto aspettando, così poi ce la chiacchieriamo insieme. Adesso Clocks, questo è il suono dei Coldplay.

0: C'è il suono dei Coldplay, noi restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic firmato Dire Straits.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro, 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
9: Su Virgin Radio Morning Glory, speciale Foo Fighters Day.
10: Virgin Radio. Virgin Classics. 1979.

Dire Straits con Lady Writer 1979. È il 5 luglio, siete su Virgin Radio Morning Glory Special Edition questa mattina per il Foo Fighters Day. Foo Fighters dal vivo, ippodromo Snaila Maura quest'oggi a Iedese. Noi saremo in diretta da lì a partire dalle ore 14, proprio fisicamente dentro l'ippodromo Snaila Maura. Adesso siamo nei nostri studi belli, belli al fresco. Il 5 luglio, dicevamo prima, giornata importante, perché l'anno scorso, esattamente un anno fa, vicino a Birmingham, c'è stato il Back to the Beginning, concerto, tra l'altro anche con l'ottimo scopo di raccogliere soldini da dare in beneficenza, organizzato dai Black Sabbath e da Ozzy. È stato un qualcosa di super emozionante, sul palco tantissimi amici. Stavo guardando un po' la lineup, io non so se ricordate tutti i nomi, ma davvero c'erano tutti, Mastodon, Rival Sons, Yantrax, Yalestorm, Lamb of God, Morello, Tom Morello, che è stato anche direttore artistico, Youngblood, Alice in Chains, Jack Black, i Pantera, i Tool, Slayer, Guns N' Roses, Metallica, ovviamente poi il momento di Ozzy Osbourne con alcuni pezzi della sua carriera solista e alcuni pezzi ovviamente con i suoi Black Sabbath. È stato un live devastante, quello dell'anno scorso ci ha fatto piangere valle di lacrime, poi purtroppo da lì a breve il nostro principe delle tenebre ci ha lasciati, ma lo sappiamo come funziona con la musica, no? Certi personaggi rimangono per sempre immortali. Il ritorno di Johnny Marr, chitarrista degli Spitz, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Spain.

0: Il suono degli Scancanensi con Weekend. Noi restiamo insieme per la seconda ora eccezionale di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 9:58 minuti.
5: It's 9:58 a.m.
0: Si ricomincia, seconda parte di Morning Glory, eccezionale, eccezionalmente più che altro, in onda di domenica mattina, il 5 luglio, giornata dedicata ai Foo Fighters e questa sera dal vivo agli Days, Ippodromo SNAI, la Maura. Vi stiamo così condividendo tante informazioni utili per questa sera, continueremo a farlo. Nel frattempo 342-4141-411, se ci siete stiamo aspettando il vostro sbere bem WhatsApp vocali da buttare nell'etere. Restiamo insieme, Morning Glory.

0: The Audioslave, Show Me How to Live, la voce di Chris Cornell. Qual è la vostra voce del rock preferita? Beh, Chris Cornell, veramente incredibile. Con questo finale di brano un po' cori sardi come vocalizzi finali. A parte gli scherzi, Chris Cornell tra i numeri uno. Allora, tanti messaggi, è bello perché ci stiamo tenendo compagnia, perché stiamo accompagnando per mano tutte le persone, le tante persone, 75.000 e passa, che sono in direzione Foo Fighters, High Days. Sentiamo la vostra voce.
1: Un bel giretto in moto, anche se fa caldo, ci sta.
2: Ma buongiorno Alteria, ma che sorpresa sentirti per radio la domenica mattina.
0: Buongiorno.
2: Mentre siamo qui a faticare a fare il gelato con questo caldo. E volevamo salutare tutti, salutaci i Foo Fighters che non possiamo venire a vederli. Ciao da Junkies, Bereben!
3: Ciao, sono Tommaso da Racconigi, siamo in macchina direzione High Days per vedere oggi i Foo Fighters e domani System of a Down. Un saluto.
4: Ciao amici di Virgin Radio.
5: Io sono Azzurra.
6: E io sono Evelyn.
5: Siamo partiti da Caneva di Pordenone per portare la mamma Patti a vedere quei fighi dei Foo Fighters. C'è anche Papa Roby che guida. Bebem!
0: Faceva un po' Shining, posso dire, però abbiamo apprezzato, ma poi tutto il messaggio all'unisono, brave ragazze. Va bene, e sarà una grande serata e sarà una grande giornata con noi di Virgin Radio. Continuiamo con la musica, arriva Sting con i suoi Police. Buongiorno amici, buona domenica.

Night Shift Superstar, i Muse, The Wow Signal, nuovo album per Matthew Bellamy e suoi Muse, è uscito pochi giorni fa, il 26 giugno, nuovo album per i Muse. Non so se avete avuto già occasione di ascoltarlo per intero, noi abbiamo anche dedicato degli speciali e del bel tempo a questo nuovo album. Diteci la vostra, Muse che tornano dal vivo in Italia, non vi dico le date, così vi fate un bel giretto sul nostro sito virginradio.it. Caro il mio Tomas, non l'ho ricordato, ma siamo in diretta su Virgin Radio TV, quindi se volete vedere non tanto la mia faccia spaccata di sonno da questo weekend splendido e impegnativo, ma i video delle canzoni che ascoltiamo, beh, canale 717 di Sky, 6868 di TV Sat, Mediaset Infinity, il sito e l'applicazione di Virgin Radio. Sapete cosa? Ci ascoltiamo gli AC/DC.

0: Beh, si parlava di voci del rock, forse tra i miei preferiti metto anche Bon Scott, erano gli AC/DC. Noi restiamo insieme e si torna con il suono degli Smashing Pumpkins.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Su Virgin Radio, Morning Glory, speciale Foo Fighters Day.

0: Uno dei nostri meravigliosi rock ambassador, tutti belli, tutti bravi. Siete su Virgin Radio Morning Glory di domenica mattina. Wow, che experience, Thomas, posso dire, Morning Glory di domenica. Tanti messaggi, tanti saluti. Prima abbiamo accennato alle voci del rock, ce ne sono di incredibili, di fortissime, ognuno ha il proprio gusto. Per esempio, sentiamo.
1: Ciao Alteria, la mia voce preferita, ma quella di Jon Bon Jovi, non si discute. Tanti saluti da San Donà, buone giornate per gli iGays.
0: Grazie. Ho scelto questo messaggio non a caso, ma perché il 7 di luglio, quindi fra due giorni, al Madison Square Garden, città di New York, e i Bon Jovi tornano sul palco. Ci sarà anche la nostra Melissa Greta, insieme in compagnia di due ascoltatori di Virgin Radio che hanno avuto la grande fortuna, il grande regalo di vincere questa esperienza incredibile che poi vi racconteremo molto bene. Si continua con la musica Shiny Happy People, R.E.M.

0: si costruisce sul fallimento. Usalo come un trampolino di lancio.
1: Johnny Cash. Virgin Radio. Style Rock.

0: di questa domenica 5 luglio li incontreremo spesso anche in scaletta e poi ovviamente sul palco questa sera headliner degli Hey Days all'Ippodromo Snai La Maura, concerto seguito in tutto e per tutto da noi di Virgin Radio. Tra l'altro abbiamo detto Foo Fighters, però diciamo alle 18 sul palco ci saranno anche i potentissimi Idols che ieri sera hanno suonato a Bologna e vedevo sui nostri social la photo gallery del loro live a Bologna, appunto Idols potentissimo questa sera nuovamente sul palco prima dei Foo Fighters on stage alle ore 20. Lo so, insisto, ma ci tengo, mi raccomando, arrivate per tempo perché ci sarà un bel po' di gente, quindi con largo anticipo arrivate con calma, vi posizionate dentro la venue. Come va lì fuori?
1: Buongiorno a tutti del popolo di Virgin Radio. Vado a preparare il lavoro, sì. Metto i ragazzi all'opera e si parte ai Days. Bravo. Milano, arriviamo. Un saluto da Oscar. Bam!
2: Il nostro sarà un momento madre figlio e sono molto molto contenta di andare a vedere i Foo Fighters col mio grande. Per me è un'emozione veramente unica. Vi ascolto dalla mattina alla sera e sono molto felice. Ciao
3: Alteria, la tua faccia spaccata di sonno è un'immagine meravigliosa, la cosa più radiosa della domenica fino all'inizio del concerto di Foo Fighters.
0: Sei molto dolce, molto carino. Va bene, anche Queens of the Stone Age saranno agli Hey Days domani Hey Days, giornata System of a Down, e appunto anche Josh Homme con i suoi Queens of the Stone Age. Noi ce li ascoltiamo con il brano I Sat By the Ocean. Siete su Virgin Radio.

0: Direttamente dalla Romagna, ci siamo!
1: Ci siamo!
2: Ci sono! Bene, siamo felici, rimaniamo qui, casa nostra, Morning Glory.
3: On Virgin Radio, Morning Glory.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Torna Freedom! Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
11: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
18: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
19: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
7: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare alla qualità? Antonella.
20: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
1: Ti aspettiamo.
21: MD, buona spesa Italia.
22: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
23: Su Virgin Radio, Morning Glory. Speciale Foo Fighters Day.
24: Virgin
23: Radio.
24: Virgin Classics
25: 1979.

0: Among Women.
1: La sacerdotessa del rock, Patti Smith, 1979, Dancing Barefoot. Amici, siamo quasi arrivati alla fine di questo Morning Glory speciale domenica 5 luglio. Prima però incontriamo Sir Paul McCartney. Io ancora sogno ripensando all'incontro che ho avuto con lui, Paul McCartney in persona agli Abbey Road Studios, quando ha presentato The Boys of Dungeon Lane, album che mi piace e piace tantissimo, perché Paul McCartney ha questo dono, questa magia di riuscire a fare canzoni sempre all'altezza della sua stessa leggenda, nonostante quanti decenni di musica, quante canzoni scritte. Beh, lui non perde mai questa creatività e questa scrittura molto molto speciale. Ci buttiamo nel disco e sentiamo una traccia davvero un matrimonio perfetto tra passato e presente. Si chiama Come Inside.

0: Welcome Inside, e adesso arriva Paola Maugeri e il suo appuntamento Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Blur e di una svolta che dura solo 2 minuti e 2 secondi, e dal Britpop che li porta nell'indie, un pezzo con 2 tracce di batteria e 2 di basso, e un titolo che non poteva che essere Song 2. Sono un simbolo del Britpop, hanno attraversato la tradizione musicale inglese dai Kings and Madness fino ai Jam, poi scoprono il noise dei Sonic Youth e il lo-fi dei Pavement e decidono di ricominciare da zero, come se il Britpop non fosse mai esistito. È una svolta radicale, lasciano l'Inghilterra, vanno a Reykjavik in Islanda, improvvisano e registrano un album pieno di tastiere minimali, melodie distorte, testi personali, chitarre essenziali, che esce il 10 febbraio del 97 e si intitola semplicemente Blur. Albert si innamora di Reykjavik al punto di andarci a vivere, racconta: la luce del sole arriva solo dopo mezzogiorno e questo aiuta la creatività. Mentre Grant Coxon, che guida la band con la distorsione della sua chitarra, dice: volevamo solo purificare il nostro suono. Damon Albarn è perso in una relazione distruttiva con un'altra star del Britpop, Justin Frischman, delle Elastica. La rivalità con gli Oasis non è più divertente, Damon scrive canzoni sublimi come Beetlebum, che lo stesso Noel Gallagher ha detto di invidiare tantissimo, e Graham Coxon vorrebbe sparire dalle classifiche delle prime pagine dei giornali e diventare sempre più sperimentale e innovativo. Nasce così un album costruito per essere un'esperienza di ascolto senza hit, in cui però i Blur si divertono a piazzare il singolo più famoso della loro carriera, che li porta al numero 2 in Inghilterra, nella top 10 americana e poi dappertutto, perché viene usato in videogiochi, sigle ed eventi sportivi. Doveva essere uno scherzo per far impazzire i discografici, ha detto Graham Coxon, e invece diventa uno dei ritornelli più potenti e famosi degli anni 90. When I Feel Heavy Metal, canta Damon Albarn. Questo è Song 2, i Blur.

0: Song Chiu, i Blur, protagonisti di Long Plane Stories, grazie a Paola Mogheri. Paola, che troveremo in diretta pomeriggio dall'ippodromo SNAI La Maura insieme a Viola, una coppia particolare. Perché? Perché oggi, lo sapete, tutto il giorno giornata speciale dedicata ai Foo Fighters, dal vivo ai Days, loro e prima gli Idols. A partire dalle ore 18 si aprono le danze. Quello che abbiamo detto più volte è: andate con anticipo, con calma, così da poter entrare nella venue con maggior facilità. Io vi lascio in compagnia di Giulia Salvi, grazie a Tomas in regia, un bacio, un abbraccio, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
10: It's 10:58 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
1: Giulia.
2: Speciale Foo Fighters Day.
11: Ma certo che sì, amici miei, Personal Giulia, speciale Foo Fighters Day. Ci siamo, è arrivato questo magico 5 di luglio 2026, agognato dalla maggior parte del popolo di Virgin Radio. Giulia Salvi con voi fino alle 14, come se fosse un banale lunedì, e invece no, è una domenica davvero magica. C'è Thomas in regia, ci sono io con voi fino alle 14. Voi che mi scrivete al 342-41-41-411, andremo anche a tirare le somme della prima giornata di AID Days venerdì scorso con Florence and the Machine e i Manic Street Preachers. Il numero che vi ho dato, il 342-4141-411, serve anche a raccontarmi il vostro viaggio in direzione Milano, perché so che sarete davvero tantissimi questa sera all'ippodromo La Maura, zona San Siro. Intanto però Green Day, Stray Heart.

i Green Day con la loro Stray Heart 2012, a Personal Giulia, speciale Foo Fighters Day, tutte le nostre dirette. E poi mi raccomando, una volta che apriranno le porte dell'Ippodromo La Maura a Milano, veniteci a trovare al grande track di Virgin Radio, che sarà pieno zeppo di ospiti e sorprese. Tra poco entriamo nel dettaglio di High Days. Una delle nuove realtà che andremo anche a scandagliare nel corso delle prossime settimane, il Noisy Naples Fest. Allora, per quanto mi riguarda, sapere che una delle città più belle del mondo, sarà che mi vede anche protagonista avendo radici napoletane, appunto parlo di Napoli, una nuova realtà, appunto il Noisy Naples Fest. Questa cosa a me piace moltissimo, nel senso che finalmente i grandi festival con il rock, ma non solo, si spostano anche nel sud Italia, che da anni è pronto ad accogliere le grandi band. Ci saranno anche i Casebian il prossimo 24 di luglio, e quindi sarà bello anche incontrarvi in quell'occasione, incontrare il pubblico partenopeo, ma non solo. Casebian, che il 4 di settembre pubblicheranno il nuovo album Act Third. Per tutti gli altri ci vediamo al Noisy Naples Fest il 24 di luglio. Questa è Great Pretender.

Crazy Train, Ozzy Osbourne, 1980, esattamente un anno fa, proprio in queste ore partiva il grande concerto di saluto di Ozzy con i suoi Black Sabbath a Birmingham, Back to the Beginning. Io in quell'occasione ero abbastanza vicino, ero a Cardiff per il live degli Oasis, ma per quanto riguarda la grande festa che ha radunato il meglio della musica internazionale sul palco di Birmingham, per quanto riguarda l'ultima performance di Ozzy Osbourne, penso che si sia scritta una delle pagine più indimenticabili della storia dell'heavy metal. Questa serie i Foo Fighters, ma lasciatemi spendere due parole a Personal Giulia in merito agli Idols, visti ieri sera a Bologna in grande spolvero. E in questi ultimi live, gli Idols, che questa sera saranno gli opening act prima dei Foo Fighters, hanno iniziato a presentare dal vivo un nuovo brano inedito, si chiama Levitator, offrendo ai fan il primo assaggio concreto del materiale che andrà a finire sul prossimo album di studio. La band di Bristol ha pubblicato l'ultimo album Thank del 2024, che è andato benissimo, e poi ha realizzato la colonna sonora del film Caught Stealing di Darren Aronofsky, e stanno lavorando appunto al sesto album in studio previsto per il 2027. Gli Idols sono una di quelle grandi band da tenere d'occhio. Foo Fighters, The Sky is a Neighborhood.

0: The Sky is a Neighborhood, loro sono i Foo Fighters, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
11: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
12: Perché se non Deghi, non ci credi!

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
10: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
12: Personal Giulia. Speciale Foo Fighters Day.

Earthside, Red Hot Chili Peppers, 1999, a Personal Giulia. Immaginate la vostra Giulia Salvi, dodicenne, che si chiude nella camera di sua mamma con la sua amica che abitava sopra di lei e aspettavamo, guardando le TV musicali, che passasse proprio il video di Earthside, perché Anthony Kiedis in questo video è particolarmente bello. No, è sicuramente un sex symbol degli anni 90, ma devo dire che continua a conservarsi alla grande, ma in realtà Californication è più che altro a livello musicale, era un vero capolavoro, un contenitore di perle, tra le quali appunto questa Earthside. Siamo a Personal Giulia, speciale Foo Fighters Day, questa sera infiammeranno High Days Milano, ma andiamo a venerdì scorso, la grande giornata di Florence and the Machine. Prima di Florence, anche i Manic Street Preachers, e allora lasciatemi dire due parole su una delle band più influenti della musica inglese. Non suonavano in Italia da 12 anni, l'ultima volta io c'ero, non suonavano a Milano da 28 anni. L'ultima volta fu nel novembre del 98 al Rolling Stone, locale storico milanese, chiuso nel 2009. L'hanno voluto ricordare proprio sul palco di High Days. James Dean Bradfield ha dedicato No Surface All Feelings al vecchio club, lo ha chiamato. Sul palco poi un paio di bandiere gallesi sull'amplificatore. La band ha fatto un'ora di set davvero tiratissimo e davvero in grandissima forma. È chiaro che il pubblico era quasi tutto lì per Florence and the Machine, magari un pubblico anche molto giovane, poco abituato alle sonorità dei Manic Street Preachers, ma qualcuno che era lì appositamente per loro c'era, perché li abbiamo visti proprio coi nostri occhi. A proposito, James Bradfield è passato anche dal track di Virgin Radio ed è stato ospite di Melissa Greta e Andrea Rock con Virgin Generation. Il risultato lo trovate anche sul nostro sito. Nickelback, Bones for a Crows.

Everybody have a good time. I Darkness, a personal Giulia speciale Foo Fighters Day. È vero, amici miei, this is the day. Questo è il giorno in cui Foo Fighters di Dave Grohl si esibiranno all'Ippodromo SNAI La Maura, zona San Siro, a Milano, e saremo davvero in tantissimi. Quindi il consiglio che vi diamo tutti noi del team di Virgin Radio è di prendervi il vostro tempo. Arrivate con calma, con il dovuto anticipo, per godere anche di tutte le attività collaterali una volta entrati nella zona del festival. C'è il nostro track di Virgin Radio con le dirette, gli ospiti, i gadget, le sorprese, e poi ci sono delle bellissime aree e tutti gli stand da vivere appieno, in modo poi da arrivare con calma sotto palco e godervi al massimo una giornata senza fretta. Ecco, se pensate di iniziare a muovervi da casa intorno alle 19, consiglio spassionato della vostra Giulia Salvi, potrebbe essere troppo tardi. Placebo, li aspettiamo il 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano. Questa è Beautiful James.

0: Beautiful James, Placebo, Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
13: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
14: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
21: Deghi arredare il tuo giardino?
22: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
21: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
22: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
23: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
22: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
21: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
22: Deghi provare.
21: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
24: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
25: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
26: Per
0: Personal Giulia, speciale Foo Fighters Day.
1: Virgin Classics 1972.

Kitty, David Bowie e Personal Julia. Restiamo in Inghilterra qui su Virgin Radio in questo speciale Foo Fighters Day. Youngblood ha celebrato la sua Beautiful Community dopo essere scoppiato in lacrime dopo la sua recente esibizione al Blood Fest, il festival creato da lui stesso, giunto alla sua terza edizione. E va sempre meglio, questi festival diventano sempre più grandi. E il nostro rock ambassador Dominic Harrison, questo è il suo vero nome, scoppia spesso a piangere sul palco perché è un ragazzo emotivo, è un ragazzo dolcissimo, ma soprattutto una persona che si medesima molto nel pubblico che lo ascolta. Nel video, infatti, Youngblood ha detto ai fan: ultimamente mi sento disconnesso da tutto, ho sofferto molto di recente, ma ogni volta che trovo i vostri volti so di appartenere a qualche posto, e sentirmi al sicuro nel mondo esterno è qualcosa per cui non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Tutto quello che voglio dire è che questa è la nostra famiglia, se mai vi sentirete spaventati, pauriti, minacciati, io ci sarò per voi. Poi ha fatto un post con un lungo testo dove spiega un po' le sensazioni dell'ultimo tempo. Dice: a dire il vero, recentemente faccio davvero fatica a realizzare ciò che ho vissuto nell'ultimo anno. Ricordiamo che la sua vita è cambiata esattamente un anno fa, il 5 di luglio, l'abbiamo nominato anche poco fa, Personal Julia. Back to the Beginning, il palco di Ozzy Osbourne e dei Black Sabbath, ha dato davvero a Youngblood un'occasione che lui di certo non si è perso. Dice: io quest'ultimo anno che ho vissuto ancora non sono riuscito a processarlo. Non mentirò, scendo dal palco e sono esaltato, ma quando poi sono da solo nella doccia ho un crollo. Ha poi parlato degli hater online e di quanto questo a volte faccia male. Primo, perché le persone che scrivono sono degli emeriti sconosciuti. Secondo, perché a volte sono i suoi stessi colleghi, musicisti del rock, magari con qualche anno in più, oppure giornalisti con cui lui non ha mai avuto a che fare. Dice: lo so che può sembrare un'uscita un po' paracula, però credetemi, la sofferenza è tanta e so che quando si parla di hater online il discorso è comune. Comunque tutti soffriamo quando leggiamo dei commenti negativi e pieni di odio su di noi da persone che tra l'altro non conosciamo. Quindi ancora una volta bravo, perché è un ragazzo che parla al giovane pubblico che giustamente lo segue. Greta Van Fleet, Play a Game.

0: Mysterious Ways, loro sono gli U2 che chiudono la prima ora di questa edizione speciale di Personal Giulia, speciale Foo Fighters Day.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
7: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Esther Oletto. Trump celebra l'eccezionalità americana. Guardando al futuro non c'è sfida che gli Stati Uniti non possano superare e che porterà il paese a nuovi livelli. Il mondo ha visto grandi imperi andare e venire, ma dopo 250 anni ci siamo ancora più grandi e più forti, ha sottolineato il presidente nel discorso pronunciato al National Mall di Washington, concludendo: è l'alba dell'età dell'oro. Almeno 8 persone, tra cui 4 bambini, sono rimaste ferite in una sparatoria a Coney Island, Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Tutti stavano assistendo allo spettacolo pirotecnico. Sono ricoverati in ospedale, grave una ragazza di 21 anni, non ancora chiaro il movente. In Iran proseguono le esequie di Ali Khamenei, l'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio negli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Secondo i media locali, ieri erano presenti 3 figli, mentre Mojtaba non compare nei filmati diffusi dalla cerimonia. La preghiera è stata guidata dall'Ayatollah Jafar Zobani, uno dei principali riferimenti religiosi sciiti. L'OPEC avrebbe raggiunto un'intesa per aumentare la produzione di greggio di 180.000 barili al giorno a partire da agosto. Lo riferisce l'agenzia di stampa Reuters. Il gasolio a self-service in autostrada torna anche se di poco sopra la soglia dei 2 euro al litro dopo lo stop al taglio delle accise scattato dal 3 luglio. Stasera partono i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Sino alla notte del 10 luglio treni ridotti del 50%, limitazioni e ritardi sino a 2 ore e mezza. Mondiali di calcio, Francia e Marocco si sfideranno ai quarti dopo aver eliminato rispettivamente il Paraguay e il Canada. Stasera alle 22 Brasile e Norvegia e nella notte italiana Messico e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Personal Giulia, speciale Foo Fighters.

Giovia Personal Giulia, seconda ora insieme per questo speciale Foo Fighters Day. Siamo tutti in diretta per accompagnarvi fino alla fine della giornata, quando sarà il momento di lasciare il palco di High Days all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano a Dave Grohl e soci Foo Fighters. Prima di loro, lo ricordiamo, anche i bravissimi Idols. Allora, amici miei, a proposito di Bon Jovi, parte proprio oggi il viaggio della nostra Melissa Greta con la nostra magica Nicole dell'Ufficio Musica, insieme ai due vincitori del contest di Virgin Radio, verso New York, verso la Grande Mela, per il ritorno dal vivo di John Bon Jovi e soci. Il 7 di luglio i Bon Jovi saliranno sul palco del Madison Square Garden e appunto ci saranno due vincitori del grande contest di Virgin Radio, quindi da qui a New York il viaggio è relativamente lungo, bisogna partire col giusto anticipo, e questa è una delle grandi occasioni che vi ha dato il nostro sito virginradio.it. Sempre il 7 di luglio invece altri fortunati vincitori dei nostri contest andranno a Londra ad ascoltare il nuovo album dei Rolling Stones, Foreign Tongues, al cospetto della band Shine Down Young Again.

Just Like Heaven, i meravigliosi Cure, 1987, a Personal Giulia, speciale Foo Fighters Day, e stiamo vivendo il periodo più intenso dell'anno se si parla di live, e i Cure di Robert Smith sono stati re incontrastati dell'ultima giornata del Firenze Rocks. E allora parliamo brevemente di piccole cose che soltanto i veri fan dei Cure possono capire. Allora, la loro canzone più allegra ha comunque un retrogusto triste, cioè come se i Cure volessero dirti di diffidare sempre dalla felicità. Disintegration, l'album dell'89, non si ascolta, ci si entra e si vive ogni volta un viaggio che risulta diverso di ascolto dopo ascolto. E poi i Cure sono la prova che l'oscurità può essere dolce, bellissima, ma soprattutto può donare conforto. E su questo mi trovo molto d'accordo per quanto riguarda in generale la musica considerata triste, considerata oscura. Ultimo, una volta che la loro musica ti incontra al momento giusto, non ti lascia più. E questa è una cosa che accomuna un po' tutte le grandi band del rock. Gli Stereophonics, a Personal Giulia, Fly Like an Eagle.

0: Like an Eagle, gli Stereophonics, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. What do you think? Should we just play all night? Let's just play all night. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta è Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
10: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
11: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
16: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri, eh?
17: Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da
19: Iperceramica.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
21: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
22: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Personal Giulia. Speciale Foo Fighters Day.

Promises, The Cranberries, da Bury the Hatchet, 1999, a Personal Julia su Virgin Radio. Ieri 4 luglio è stato Independence Day e gli Stati Uniti d'America hanno festeggiato 250 anni. Per questa occasione la redazione di Ultimate Classic Rock ha preso visione di oltre 60 anni di musica su album e espresso la classifica dei 250 migliori album americani di sempre. Vediamo un po' la classifica. Sapete che quello della classifica è un po' un formato desueto, però la vostra Giulia Salvi va assolutamente pazza per le liste e classifiche in generale. Alla numero 10 Bob Dylan, Highway 61 Revisited del 65. Alla 9 Graceland di Paul Simon dell'86. Alla 8 Appetite for Destruction di Guns N' Roses 1987. 1971 per Marvin Gaye, alla 7 con What's Going On. Alla 6 Jimi Hendrix Experience, How You Experienced del 67. Alla 5 immancabile Boss Bruce Springsteen Born to Run del 75. Alla 4 Stevie Wonder 1976 per Songs in the Key of Life. Vediamo il podio: Prince and the Revolution Purple Rain dell'84, medaglia di bronzo. Alla 2 di nuovo Bob Dylan Blonde on Blonde del 66, medaglia d'oro per Pet Sounds dei Beach Boys 1966. Certamente una band che incarna il sound americano. Adesso è il momento di tornare in Inghilterra, andiamo a Bristol, c'è il nuovo singolo degli Amazons, si chiama Blood on the Bone.

0: Se non facessimo parte di un gruppo, litigheremmo a casa. Se avessimo un negozio di frutta e verdura, una cosa tipo Gallagher's Green Grocers, litigheremmo su come sistemare le mele o le maledette pere.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Jaded, gli Aerosmith, Personal, Giulia su Virgin Radio, speciale Foo Fighters Day.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità

0: competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Deghi trovare il prezzo migliore?
1: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare
3: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare,
3: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
16: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
17: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
18: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
22: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. 14 tracce inedite, collaborazioni straordinarie tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
0: New album, Foreign Tongues.
1: Did you hear it?
0: Absolutely.
22: Best Rock speciale Rolling Stones, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio. Personal Giulia, speciale Foo Fighters Day.
8: Virgin Classics 1980.

The Magnificent Seven, loro sono i Clash. 1980, Personal Giulia, speciale Foo Fighters Day, si avvicinano inesorabili. Dave Grohl e soci già in città e sarà la prima volta in Italia per il nuovo batterista Ilan Rubin. C'è tantissima ansia per la performance che sarà sicuramente strabiliante, c'è tanta curiosità più che altro, ma sono certa che si sia già integrato, anche perché i live delle date precedenti di questo lunghissimo tour che porta i Foo Fighters in giro per il mondo lo hanno già dimostrato. Rolling Stones su Virgin Radio, dicevamo, esce il 10 di luglio Foreign Tongues, il 7, quindi martedì prossimo, alcuni fan che hanno vinto il contest di Virgin Radio lo ascolteranno in anteprima esclusiva, voleranno a Londra, soggiorneranno a Londra e ascolteranno il disco al cospetto degli stessi Rolling Stones. E per tutti noi comuni mortali che non abbiamo questa magica occasione, c'è comunque una bellissima anteprima, una delle anteprime esclusive di Virgin Radio, ad opera di Paola Maugeri, e parlo dello speciale Best Rock questo giovedì, quindi il 9 di luglio, ore 21, speciale Best Rock con l'anteprima esclusiva all'ascolto dell'album Foreign Tongues e gli estratti dell'intervista che Paola ha realizzato con Mick Jagger. Un'intervista magnifica che vi consiglio di recuperare su tutti i social della radio. Rolling Stones, A Personal Giulia and the Stars.

0: Avador, gli Smashing Pumpkins chiudono un'altra ora di Personal Giulia su Virgin Radio fino alle 14.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
2: Personal Giulia, speciale Foo Fighters.

Right action, loro sono i Franz Ferdinand, danno il via all'ultima ora di Personal Giulia per questo speciale Foo Fighters Day. Oggi è domenica, ma noi siamo più che attivi con le nostre dirette, perché all'Ippodromo Snai La Maura questa sera ci saranno Dave Grohl e soci, prima di loro anche gli Idols, e tra poco entriamo ancora nel dettaglio di questa magnifica giornata. I Franz Ferdinand invece li aspettiamo al Noisy Naples Fest, per noi è una nuova realtà in una delle città più belle del mondo, Napoli, e nella giornata dei Franz Ferdinand ci saranno anche gli Scancanensi con una delle loro 6 date italiane, e non solo, ci sarà anche il DJ set di Russell ed Elliot degli Editors, che alla fine sono due festaioli e non perdono mai occasione di farsi queste trasferte loro due da soli schisci schisci nel nostro paese. A proposito degli Editors, il 30 ottobre e il 30 settembre esce Surface Echo and Sound, o il 30 ottobre? È il 30 ottobre che esce Surface Echo and Sound, l'ottavo album di studio degli Editors, che sono in tour, un lungo tour estivo che non tocca l'Italia, ma la band si prepara a calcare il palco dell'Alcatraz di Milano il prossimo 3 di febbraio. Questo è il loro nuovo singolo, Editors, The Rush.

Queen qui a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Ci siamo, amici miei, stiamo per ascoltarci i Foo Fighters questa sera, protagonisti di High Days all'Ippodromo SNAI La Maure. Allora, per tutte le info che vi servono, amici miei, vi rimando ai social di Virgin Radio e al nostro sito virginradio.it. Viste le temperature altissime è possibile introdurre l'acqua secondo le dovute modalità, quindi ci sono una serie di info utili, appunto, che il nostro sito vi dà senza alcun problema. Dicevamo, il consiglio di tutta la squadra di Virgin Radio è di prendervi il vostro tempo per non avere fretta, per vedere anche le bellissime attività parallele al festival che ci sono proprio nell'area davanti al palco e per venire a salutarci con calma al nostro track di Virgin Radio, che è pieno di dirette. Ci saranno molti ospiti, ci saranno tante sorprese e anche i nostri gadget, che sono sempre più che graditi. The Line, loro sono i Foo Fighters.

0: The Line, loro sono i Foo Fighters, a Personal Giulia, su Virgin Radio, speciale Foo Fighters Day. Ci sentiamo tra pochissimo con gli Oasis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
10: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio 21:30, Rete 4.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Vieni da MD per una qualità top.
14: Senza spendere una fortuna, Antonella.
15: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, Buona Spesa Italia.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
18: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
19: Fai leva sui miei desideri, eh?
18: Veramente faccio leva sull'IVA.
19: Leva sull'IVA?
18: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
19: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
18: Ce li leva?
19: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
18: Leva l'IVA.
19: E i pensieri.
18: Solo a luglio, solo da
20: Iperceramica.
21: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Personal Giulia, speciale Foo Fighters Day.

What I Mean, Oasis 1997, a Personal Giulia speciale Foo Fighters Day, ed è uscito il trailer di Don't Look Back in Anger, un titolo piuttosto prevedibile per il documentario sulla reunion degli Oasis che un anno e un giorno fa, il 4 luglio del 2025, da Cardiff in Galles facevano partire Live 25, il tour di reunion degli Oasis tornando a esibirsi insieme dal vivo dopo 16 anni. Io andai a vederli il giorno dopo, quindi per me oggi è il primo anniversario dal concerto degli Oasis, appunto del 5 luglio a Cardiff. A quest'ora ero già in fila fuori dallo stadio ed è stato uno dei giorni più belli della mia vita, amici miei, non me lo dimenticherò mai. Il documentario è ideato dallo sceneggiatore, produttore e regista di Peaky Blinders, Steven Knight, e racconta la reunion di Liam e Noel e include immagini esclusive delle prove, del backstage e del palco, oltre alle prime interviste congiunte di Liam e Noel dopo oltre 20 anni e anche le immagini, la ripresa del loro primo incontro dopo anni e anni, al di là appunto delle cene dei pranzi con la mamma nei periodi di Natale. Però insomma è sicuramente un documentario importantissimo, esce a settembre e poi dopo qualche giorno al cinema il documentario sarà disponibile in streaming. Presumibilmente dopo l'uscita in streaming del documentario si dovrebbe iniziare a parlare anche di date concrete per il tour europeo del 2027, vedremo. Amici miei, speriamo appunto che queste date escano prima della fine dell'anno. MGK, Fix Your Face.

Queens of the Stone Age, e le domande sono sempre quelle, giustamente: acqua sì, acqua no, acqua assolutamente sì, viste anche le temperature. Allora, nell'area del festival sono presenti diversi punti bar e ampie aree dedicate al food, e poi sarà permesso introdurre borracce di plastica e silicone con tappo, bottiglie d'acqua fino a mezzo litro senza tappo all'interno della venue. Una volta entrati, una volta finite le vostre bottiglie, le potrete ricaricare nei posti di refill acqua gratuiti presenti nell'area. Quindi, finalmente, come nei festival di tutto il mondo, acqua gratis, amici miei, è importante soprattutto viste le altissime temperature. Bisogna assolutamente bere. Per tutte le altre info del caso, come sempre, su parcheggi, viabilità, a quale uscite della metro uscire, sempre virginradio.it, oppure la nostra pagina di Instagram. Jet, a personal Giulia, hurry hurry.

0: i Jet su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
5: Scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
5: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
5: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pani per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM, go with more.
15: Personal Giulia, speciale Foo Fighters Day.
16: Virgin Classics 1978.

Moss, Bruce Springsteen 1978 a Personal Giulie. Allora, sono sui social del nostro virginradio.it, del nostro profilo. Parliamo delle dirette di questa domenica 5 luglio, per noi è Foo Fighters Day. Allora, appena finirà questa puntata di Personal Giulie, in diretta dall'Ippodromo La Maura, il ringaccio con Revolver fino alle 16, 16-18 speciale High Days con Paola Maugeri e Viola, 18-21 una versione speciale extended di Virgin Generation con Andrea Rock e Adriana, perché Melissa Greta è in viaggio verso New York per andare a vedere i Bon Jovi con i vincitori di Virgin Radio. E poi un po' di orari, amici miei: si parte alle 16.30 con il DJ set di Virgin Radio e poi 16.45 i Fat Dog. Gli Idols saliranno sul palco alle 18. Attenzione, concerto dei Foo Fighters che parte alle ore 20, quindi è stato anticipato tutto un pochino, si parte presto questa sera per godere al meglio di questa magica serata milanese. Florence Road, Hanging Out Dry.

0: Road con Hanging Out to Dry a Personal Giulia. Arriva Paola Maugeri, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Sam Fender, un talento puro che in pochi anni è diventato il cantautore più importante della musica inglese. Il primo album Hypersonic Missiles del 2019 è andato subito al numero uno in classifica. Due anni dopo Sam Fender entra in studio e scrive un racconto personale che diventa collettivo. È il singolo che dà il titolo al suo secondo album, 17 Going Under. 17 Going Under è una celebrazione della sopravvivenza, di cosa voglia dire diventare adulti, ha detto Sam Fender, nato nel 1994 a North Shields, cittadina alla periferia di Newcastle, tra il porto, le case popolari affacciate sulla scogliera e i pub. Nelle sue canzoni parla del rapporto con il padre musicista che non ha mai avuto un'occasione, della madre che lo ha abbandonato ma con la quale poi è tornato a vivere, del fratello Liam che gli ha fatto scoprire la musica, dei suoi amici e della chitarra che lo accompagna da quando ha

Ho sentito dire che in questo lavoro l'età si blocca al punto in cui tutto ha avuto inizio, ha detto. Forse è vero, perché mi sento congelato in una capsula del tempo e tornerò sempre a North Shields. Sam Fender ha 27 anni, ma torna quando ne aveva 17 e si racconta nelle 11 canzoni di 17 Going Under, che esce l'8 ottobre del 2021 e lo porta per la seconda volta consecutiva al numero 1 in Inghilterra. Mi ricordo quando la sensazione di malessere era per sempre. Inizia così il racconto dell'adolescenza difficile che diventa romantico grazie alla melodia e a un timbro di voce molto particolare. Le mie canzoni sono solo storie quotidiane del nord dell'Inghilterra, ha detto Sam Fender, che ha il talento di trasformare luoghi dimenticati in immagini, strofe e ritornelli che diventano un patrimonio nazionale in Inghilterra e poi famosi in tutto il mondo. Sam Fender suona negli stadi, riempie il St. James Park di Newcastle e diventa il più grande cantautore britannico della sua generazione. Questa è 17 Going Under.

0: Riesce a capirne davvero la grandezza e la magnificenza. Ce ne ha parlato Paola Maugeri con l'On Plane Stories, che torna su Virgin Radio alle 17:50. Dalla vostra Giulia Salvi con questa puntata speciale straordinaria di Personal Giulia è davvero tutto. Grazie a Thomas e a Mattia Rossi in regia e a tutti voi amici miei. Domani si torna puntualissimi alle 11:00, sarà la giornata dei System of a Down ad iDays insieme ai Queens of the Stone Age. Giulia Salvi vi saluta, non mi resta che augurarvi un magico Foo Fighters Day.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Virgin Rock Live, speciale Foo Fighters. La band di Dave Grohl in Italia per un'imperdibile data a iDays Milano 2026. 5 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. Unica tappa italiana del loro Take Cover Tour. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale Foo Fighters, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 14.
10: It's 2 p.m.
11: Hey everybody, I'm Dave.
12: And Nate Mendel.
11: And we're from the Foo Fighters on Virgin Radio.
2: Revolver, in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per Foo Fighters.

0: Eccoci qua, Branco di Revolveriani, assetati di buona musica. Si apre un ennesimo Revolver on the road. Ebbene sì, perché siamo qua di fronte al palco dei Foo Fighters. Bonzo!
1: Ciao Ringaccio!
0: Sei bello carico, eh?
1: Molto carico.
0: Allora, fa caldo, ma chi se ne frega, è il caldo quello del rock and roll. Siamo a quanti metri dal palco dei Foo Fighters?
1: Siamo a 50 metri dal palco.
0: Evviva gli High Days, evviva i festival, evviva il rock and roll, evviva i concerti. Allora, non cambia nulla, se non che siamo un po' più eccitati del solito, perché insomma, allora, com'è il programma, Bonzo? Allora, apertura cancelli a che ora?
1: Allora, tra mezz'ora ci saranno i primi fortunati che entreranno.
0: Perché sono fortunati?
1: Perché hanno l'early entry, un biglietto speciale.
0: Ah, pensavo l'idea.
1: Alle ore 15 apertura porte generali.
0: Sì.
1: 16:25 il nostro DJ set sul palco di High Days.
0: Ma no, ma Rudy mi ha detto che era alle 6, poi mi ha detto che era alle 5. Mi state prendendo in giro, vabbè.
1: Poi 16:40 Fat Dog sul palco, alle 18 gli Idols e alle 20 i Foo Fighters.
0: Allora c'è tutta la squadra di Virgin a Milano, naturalmente salutiamo Mattia Rossi che è in studio, siamo una bella squadra, vi aspettiamo, almeno per quelli che so che tanti stanno guidando, stanno arrivando a Milano, come al solito piccole regole da rispettare, cercate di essere qua un po' prima perché poi ci sarà un po' di coda, insomma oggi quante persone sono previste, Bonzo?
1: Ma più di 75.000 circa.
0: 75.000 inferociti che canteranno canzoni come Monkey Wrench.

0: Foo Fighters all'Ippodromo Snai La Maura, perché il palco è davanti a noi, una domenica speciale, un revolver speciale in onda anche la domenica, on the road, Ringo non vi molla, c'è il Bonzo, c'è tutta la squadra del Virgin Radio, ahimè abbiamo visto alla mia destra, vedo anche Teo Scimmia. E che tutto dire, c'è anche Nico di fronte, cioè guarda ragazzi, me ne combinate Bonzo, me ne combinate di tutti i colori. Non è soltanto una domenica di rock and roll, ma una domenica anche di calcio, di sport. I mondiali sono iniziati, gli ottavi di finale. Ieri il Marocco ha eliminato il Canada, la Francia, lo sapevo, ha battuto il Paraguay, no?
1: Sì. Però hanno faticato, hanno faticato perché il Paraguay sono stati intelligenti, l'hanno messa sul un po' alla
0: rissa. Sì,
1: rissa.
0: Però l'hanno menato troppo Mbappé, mamma quante botte sì. Che gli è andato, poverino. C'è un po' scorretti loro, eh. Chi gioca oggi?
1: Oggi ci sono due partite pazzesche, alle 22 Brasile-Norvegia,
0: sì.
1: Bellissima, e qua Carletto Ancelotti si troverà Haaland di fronte, dovranno...
0: E poi Messico-Inghilterra è un'altra bella partita, no?
1: Molto bella partita, in Inghilterra sì. Vogliono mettere domani una giornata libera a tutti perché la partita è a l'una di notte inglese.
0: Sì, ma ho sentito Inghilterra con il Messico, problema altitudine, ma il Viagra è la soluzione? Cioè cos'è la storia del Viagra?
1: Pare che vogliano aiutare perché... Gli Stati Uniti hanno giocato, l'Inghilterra ha giocato negli Stati Uniti tutte sì. Le partite. Adesso in Città del Messico giocano a 2200 metri di altitudine.
0: Cambia il fiato. Io ho provato a correre in Messico, a giocare a pallone con amici e non riuscivo a correre.
1: Esatto.
0: Un fiatone. E adesso quindi prendono il Viagra, ma poi giocano col
1: il problema è che
0: il zizzone in tiro. Non
1: il
0: ho capito.
1: Viagra non è considerato doping, okay. E può aiutare nelle situazioni
0: bene.
1: Di altura.
0: Quindi stasera tutti a guardare i pantaloncini dell'Inghilterra per vedere l'effetto, se Bonzo ci ha azzeccato. Noi siamo qui, dicevo, all'Ippodromo Snai La Maura. Ancora per quanto riguarda, molti mi hanno chiesto, l'acqua sarà permesso di introdurre borracce di plastica e silicone con tappe e bottiglia d'acqua fino a 0,5 litri senza tappa all'interno qui della venue, però
1: ci sono dei refill per
0: dove potete prendere quanta acqua volete, ci mancherebbe. Allora, prima dei Foo Fighters suonano loro gli Idols.

0: La potenza degli Idols con Dancer, siete con Ringo, questo è un revolver speciale, Sunday Revolver, lo chiamerei da un no Sunday Bloody Sunday, ma Sunday Revolver, bonzo.
1: Super rock and roll.
0: Super
1: oggi.
0: Rock and roll, beh, l'inizio con i Foo Fighters, con gli Idols, che poche ore saranno su quel palco, palco dove io vedrò le 16.30 per il DJ set di Virgin Radio.
1: Esatto.
0: Con chi viene come oggi?
1: Andrea.
0: Portiamo Andrea Rock, va bene, mi piace la cosa, faremo del baccano, amici. Allora, bonzo, finiamo lo sport, i mondiali, abbiamo parlato del Viagra, dell'Inghilterra, insomma oggi c'è il tennis a Wimbledon, parlando di Inghilterra.
1: Sì, ieri bellissima vittoria di Flavio Cobolli in rimonte e di Jasmin Paolini, invece abbiamo dovuto dire addio a Sonego e Berrettini che invece hanno perso.
0: Non è che possono vincere tutti, Bonzo, cioè no. Qualcuno deve perdere.
1: E oggi, tra poco, in campo Jannik Sinner contro Mochizuki.
0: Io rimarrei ancora in tema di Britannia, di Inghilterra, perché poi c'è anche la Formula 1, alle 16 si corre in Inghilterra a Silverstone con Kimi Antonelli che partirà in pole position, seguito da Leclerc, Hamilton e Russell. Bella, insomma, l'Inghilterra oggi la fa da padrona, eh?
1: Oggi la fa da padrona, ma ieri c'è stata la gara sprint e Kimi ha vinto anche quella, la sua prima sprint in carriera.
0: Non male, non male. Guardavo un po' la macchina del tempo che avremo nella seconda ora, amici di Revolver e di Virgin Radio. 5 luglio 1993, Bono Vox e YouTube pubblicavano un album meraviglioso, Zuropa.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Nen.
2: La senti?
1: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
1: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
9: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
13: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
14: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
15: Ci sta.
14: Su una grande nave.
15: Ci sta.
14: A un prezzo piccolo.
15: Ci sta anche quello.
16: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
17: Dobbiamo parlare.
18: Lo sapevo.
17: Di questi continui alti e bassi.
18: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
17: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
19: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Su Virgin Radio, Revolver. In diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per Foo Fighters Day.
21: Virgin Radio. Virgin Classics
22: 1975.

0: Hi, I'm Pete Townsend from The Who, and you're listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
1: Capolavoro degli U, I'm Free con Tommy, 1975, una insieme a Quadrofenia, le due opere rock degli U, Quadrofenia e Tommy. In Tommy c'è anche l'album, chiaramente il quarto album in studio degli U, e tra l'altro li ritroveremo nella macchina del tempo dopo nella seconda ora, perché oggi 5 luglio del 69 loro pubblicavano questo 45 giri I'm Free, ripeto, l'album Tommy, un capolavoro, bonzo.
2: Pezzo pazzesco. E mi viene sempre in mente quando hai intervistato a Londra Pete Townshend, è stato uno delle interviste più fighe in assoluto, è arrivato veramente una rockstar di livello pazzesco.
1: Chi non conosce, per i più giovani, se non conoscono quest'opera Tommy, vi assicuro di provare almeno a facciarvi in quella, con un'opera, è la storia di un ragazzino che diventa sordo, cieco, muto, e quel fatto, quell'episodio determina una situazione, poi c'è tutto un omicidio, insomma, non vi voglio spoilerare un po' tutta l'opera, andate a vedere anche il film. Voi siete con Ringaccio, c'è il Bonzo, naturalmente siamo qui, stiamo aspettando gli Idols, stiamo aspettando i Foo Fighters. Alle 16.30 andiamo sul palco qui degli iDays per il nostro DJ set, insomma di musica ne abbiamo, ma abbiamo anche musica nuova, quella dei Leap per esempio, I Was Never There.

0: Billy Virgin Radio Was Never There. Buona domenica per chi avesse in questo momento acceso la radio. Sì, c'è Revolver, è una edizione speciale On The Road, Bonzo, perché siamo nel prato di quelli che sono gli A-Days di Milano
1: per il Foo Fighters Day.
0: Siamo... sì, è un Foo Fighters Day questo, la chiamiamo così, dai, no?
1: Siamo in diretta da stamattina, prima i nostri colleghi dagli studi di Virgin Radio.
0: Beh,
1: in città
0: avremo anche le altre dirette. Alle 16 arriveranno anche Paolo Mogeri, Viola. Alle 18 Andrea Rocco con Adriana. Allora, parliamo dei Foo Fighters, il mitico Dave Grohl che abbiamo incontrato a Londra qualche settimana fa. Ci siamo divertiti, ci ha invitato anche a Abbey Road, negli studio dei Beatles, dove ci ha presentato l'album. È stato meraviglioso.
1: Sì, ci siamo bevuti una birretta.
0: Io adesso non dire le cose private di che abbiamo fatto con loro, la birra. Per poco non ci faceva restare. Mi ha portato in giro di notte a Londra, ragazzi. Se c'è un posto dove c'è pericolo, lui ci va. Bonzo è attratto dai posti pericolosi. Io non sono capace di dire no. Insomma, l'album bellissimo, album molto punk questo, molto, secondo me, adatto ai live, per cui, diciamo che sono tornati un po' le origini, no?
1: Sarà un concerto pazzesco, stanno facendo dei set da circa 3 ore, 26, 28 brani in scaletta, e ringrazio, quello di stasera sarà il loro concerto 1604.
0: Mamma mia, una vita spesa sul palco. Ragazzacci, noi siamo qui, per chi è lontano da Milano, naturalmente non può venire al concerto, 342 41 41 41. Allora, andiamo all'inizio della carriera dei Foo Fighters, il primo album storico. Io ce l'ho nel cuore perché loro, insomma, era finita l'avventura di Nirvana. Io ero appena arrivato a lavorare a Radio 105 e propongo all'epoca a quello che era il presidente, a Zan, Alberto Azan, dico: senti, c'è una giovane band, lui ha fatto parte di Nirvana, me li fa intervistare. Lui diceva: ma non è che dico un parolaccio, sono cattivi in diretta. Ma no, Alberto, guarda, c'è dei Grohl, adesso lui era il batterista, adesso lui canta e fa il chitarrista. Allora, secondo te, al primo intervento cosa ha fatto Dave?
1: No, cosa ha fatto?
0: Radio 105, che saluto, la nostra ammiraglia, 1994, caccia un rutto. Io ho visto la faccia dell'editore di fuori, come sono finito.
1: Molto Dave Grohl
0: erano style. Molto punk. E di quell'album, tu sai come arrivò poi lui, intanto che era con Nirvana, lui registrava le sue cassette, faceva i suoi pezzi, perché il primo album, bene o male, sei fatto da solo.
1: Ha suonato tutti gli strumenti.
0: Tutti da solo. Beh, però tu non ci chiederai, di quell'album che è molto punk, è molto figo, la mia canzone preferita è una bellissima ballata, si chiama Big Me.

0: 95 alla grande, questo è il nostro giorno, è il loro giorno, Foo Fighters Day, e mancano poche ore al concerto. Tra poco sentiremo anche un po' di messaggi che ci manderà Mattia Rossi da Milano. Caro Bonzo, è arrivato il momento della cover experience.
1: Revolver Cover Experience.
0: Allora, andiamo in California negli anni 70, anzi 1970, i Creedence Clearwater Revival escono con Up Right the Band.
2: Come on the rising wind, we're going up around the bend.
0: Meraviglioso Mr. Fogerty con i Creedence Clearwater Revival nel 70. Vi faccio sentire la versione rifatta nell'84 dagli Hanoi Rocks.

0: Up Around the Band, vecchio cavallo di battaglia dei Creedence Clearwater Revival. Beh, ripeto, una cover fatta nell'84 dagli Hanoi Rocks, l'album si chiama Two Steps from the Move. Bella questa versione, band finlandese loro.
1: Molto glam.
0: Beh, frequentavano Los Angeles, c'è una storia che li lega anche ai Motley Crue, tragica. Insomma, potremmo fare anche una puntata speciale su di loro, ma oggi è il Foo Fighters

0: Day, caro Bonzo, quindi i vostri messaggi devono avere a che fare per forza con loro. 342 41 41 411.
1: Ciao, non vediamo l'ora di arrivare sotto il track di Virgin Radio.
2: Revolver. Virgin Radio. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
18: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
19: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su syscom.eu.
21: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma Addosso solo fango?
0: Ah già, solo fango.
21: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Su Virgin Radio, Revolver, in diretta dall'ippodromo Snaila Maura per Foo Fighters Day.

0: Rosen con le warning, dico le warning che sono tre sorelline cazzutissime rocchettare messicane, caro Bonzo,
1: che stasera faranno il tifo per il Messico che giocherà contro l'Inghilterra.
0: Questa sarà una bella partita ai mondiali. Noi siamo in diretta dagli High Days di Milano, in Podomo Snai la Maura, stiamo aspettando gli Idols e anche Foo Fighters, ma ci sono i mondiali. Chi è?
2: Ciao, non vedo l'ora di arrivare anch'io, ma non sono ancora partita perché devo tornare a casa e prendermi il casco, perché l'ultimo pezzo di strada ce lo faremo in moto.
3: Ringrazio Gerardo e Valentina da Bologna, saremo lì oggi e domani. Mi raccomando, uno zainetto. Ti vogliamo bene.
4: Milano, stiamo arrivando!
5: Da Cri!
6: Da Marta!
4: E da Miki, from Genova! Ciao!
0: Vabbè, oggi è Milano Caput Mundi perché insomma è il Foo Fighters Day, abbiamo anche parlato di sport, c'è la Formula 1 in Inghilterra con Kimi Antonelli in testa, la Ferrari messe bene, Leclerc e Hamilton, giusto, siamo nelle prime file, vedremo come andrà a finire. Poi abbiamo parlato di calcio abbondantemente, c'è il Tour de France oggi.
1: È iniziato oggi, seconda tappa, sono ancora in Spagna, maglia gialla sulle spalle di Vinegard.
0: Le piace Vinegard a lei?
1: Sì.
0: Più che altro perché il vino, no, è chiaro. Poi c'è il basket maschile nazionale, oggi gioca la nazionale a Bologna, giusto?
1: Esatto, alle 20 contro la fortissima Lituania, partita dura.
0: E poi ho visto il record che ha fatto la rissa Iachipino, un record italiano nel lungo, 7-12, ha battuto la mamma Fiona May di un centimetro.
1: Esatto, è una storia bellissima, è un passaggio di consegne, finalmente la rissa è riuscito a battere sua
0: madre.
1: Bene,
0: siamo molto felici, noi rock and roll, sport e moto ci piacciono tantissimo. Ieri ero al Ducati, questo raduno meraviglioso, World Ducati Weekend, che c'è a Misano. Oggi, se non sbaglio, c'è la Chetti per noi.
1: C'è Chetti, passa sul palco e ci sta mandando delle foto stupende.
0: Bene. Torniamo qui sul prato degli High Days. In pratica abbiamo il palco davanti a 50 metri. È un ospite, un Foo Fighters di quelli speciali. Una giornata meravigliosa che stiamo passando insieme, Bonzo. Cioè, con i vostri messaggi a 342-41-41-411, cosa ti aspetti dal concerto dei Foo Fighters?
1: No, una carica pazzesca, ringrazio. Sono 8 anni lunghissimi che i Foo Fighters non tornano in Italia. L'ultima volta era stata al Firenze Rocks quando avevano cantato It's So Easy con i Guns.
0: E loro sono emozionati, ce l'hanno detto. Se volete sentire l'intervista che abbiamo fatto a Londra, andate sul nostro sito virginradio.it, beccate l'intervista ai Foo Fighters. E io vi dico che una delle mie canzoni preferite, oltre a Big Me, è questa, Everlong.

0: Bonzo, quanto l'amo questa canzone, quanto amo questo pezzo meraviglioso, lo metterei uno dei miei 100 pezzi di sempre del rock preferiti, lo sa?
1: Sono d'accordissimo con te e pensa che è la canzone che loro hanno suonato di più dal vivo nella loro storia 1210
0: su 1600 concerti, 1200 volte. Beh, come fai a non fare Everlong? Chissà stasera qui agli Aidese cosa succederà, quando la faranno. Ma lui ha un sacco di esperienza, ha suonato un sacco di band, adora un cioè facciamo un po' la lista di quello, allora, che ha fatto sia lui... come cantante, chitarrista e batterista.
1: Allora, ha fatto parte, ha creato i Dan Crooked Vulture, che era un progetto stupendo. E poi vogliamo parlare dei Probot, poi dei Queens of the Stone Age, dove ha suonato la batteria, Mondo Generators, i Sound City Players, che era un piccolo side project che ha fatto negli ultimi anni, cioè pazzesco.
0: Meraviglioso, tra l'altro lui adorava i gruppi punk dell'epoca, dai Ramones ai Killing Joke, che sono stati i suoi preferiti. Mi aveva detto una cosa di Gary Numan, non so se Mattia Rossi c'ha il pezzo da farci sentire sottofondo, era Down in the Park, un pezzo New Wave Dark fatto da Gary Numan.
1: Allora, la curiosità è che il loro primo concerto in Italia, dei 12 che saranno fatti come quello di stasera, e fu del 3 settembre del 95 a Modena, e chiusero con la cover di questo pezzo.
0: Senti, questo è l'originale, Gary Numan, Down in the Park, atmosfere veramente dark, gotiche, meravigliose. Beh, lui ha questo lato dei growl, ama anche molto il goth rock. C'è una band che io ho visto che in molti interviste adora, Andrea Elgio, il cantante.

0: Sì, Temple of Love, siamo nel 1992 con Andrew Elgin, facciamo parte della scena post-punk, iniziò tutto nell'80, quindi lasci immaginare, iniziare in Inghilterra a fare musica negli anni 80, Bonzo, se ti piaceva il punk, il post-punk e la new wave, quelle erano le sonorità, no?
1: Sì, c'era spazio per tutti i gusti, tutte le atmosfere.
0: Beh, poi se uno vuol conoscere Andrew Elgin e la sua band, Sister of Mercy, ci sono 3 album a disposizione prodotti dalla band. Voi siete con Ringo, questo è un Revolver speciale on the road domenicale dal Prato di quello che è il festival degli Ideas, Ippodromo Snai La Maura. Arriveranno gli Idols prima e poi prima noi col DJ set alle 16:30, quindi faremo
1: tra un'oretta e mezza,
0: poi gli Idols e poi Foo Fighters. Questo è un Foo Fighters Day, no Bonzo?
1: Siamo in diretta, vogliamo accompagnare tutti gli amici, gli ascoltatori da casa, dal momento che escono da casa fino a sotto il palco, fino all'inizio del concerto.
0: È una figata, abbiamo cose da dirvi molto importanti, venite un po' in anticipo, non arriva tutto un minuto, perché essendo che quante persone? 75.000, no?
1: Circa, anche di più saremo
0: anche
1: stasera.
0: Di più, quindi magari si può trovare qualche intoppo, però è importante arrivare a muoversi prima con adeguato anticipo, no?
1: Sempre, ed è anche bello venire qua, conoscere persone nuove, stare insieme, ascoltare rock and roll, i gruppi,
0: chiacchierare, fare 2 foto, venirci a trovare qua a Virgin Radio, noi vi aspettiamo, anche perché poi finisco io, ma poi ci sarà naturalamente speciale Foo Fighters Day con Paramo Geri Viola. Alle 18 arriva invece Virgin Generation, Andrea Rocco con Adriana, quindi è una cosa un po' diversa, non con Melissa, no?
1: E poi ho un segreto lì.
0: Dillo questo Gaccio, segreto.
1: Abbiamo
0: dillo.
1: Un sacco di gadget.
0: Un sacco di gadget, ma per esempio interviste qualcosina, no?
1: Dovrebbero arrivare, guarda, stiamo lavorando per
0: gli Idol, va bene, sei un daddy cool, Bonzo, tu sei un very daddy cool.

0: Teddy Cool dei Placebo, la versione di Placebo di Abraham Walker, devo dire molto divertente. Lui si è divertito per un po' a fare, ma anzi ha fatto un album pieno di covers che è uscito nel 2003, no?
1: Esatto, e vabbè, ma è il suo stile, lui è, può permettersi di tutto, anche essere così glam.
0: Lui Abraham Walker tornerà il 6 di novembre a Milano all'Unipol Forum, concerto marchiato Virgin Radio. Virgin Radio, chi è?
2: Hi, this is Brian from Placebo and I love rock and roll.
3: Vai Ringo, qui si va i Foo Fighter da Ferenzano.
4: Ciao Ringo, stiamo arrivando in viaggio dalla Toscana a Matteo Serena.
5: Andiamo, arriviamo anche noi.
0: E arrivano tutti, Bonzo, 342-41-41-411 per i vostri messaggi qui a Virgin Radio. Vi aspettiamo qui nel prato di quello che è, insomma, il festival degli High Days, l'ippodromo SNAI La Maura, bello caldo, ma è caldo, stasera ci divertiremo anche con gli Idols, non solo, insomma, ricordiamo anche gli Idols che ieri hanno suonato a Bologna, giusto?
1: Esatto, e sul nostro sito ci sono anche le foto dello show di ieri sera a Bologna.
0: Chi ha fatto le foto?
1: Mattias
0: Macchioni, bravo, bravo, bravo, che sono anche amico della band se non sbaglio.
1: Sì,
0: lui,
1: molto.
0: Joe Talbot, loro arrivano da Bristol, britannici, adorano fare punk, adorano canzoni come Never Fight with a Man with a Perm.

0: Man 1991 con il suo Pearl Jam Even Flow a Virgin Radio. Che album che era questo? Forse il migliore per me, almeno parlo dei miei gusti personali.
1: Sicuramente il migliore.
0: Un album incredibile, non solo per il panorama grunge rock dell'epoca, ma insomma per quello che ha dato nella storia del rock. Tutti i cancelli qui alla Visarno Arena, naturalmente sono ancora col pensiero alla Visarno Arena, stavo pensando proprio ancora ai Linkin Park, e avevo la stessa scena davanti, uguale, identica, sono tutte uguali le scene.
1: Due ippodromi identici, sì. Anche la Visarno Arena è un ippodromo, qua siamo all'ippodromo Snaila Maura, è bellissimo vedere la corsa per andare subito ad arrivare per primi e mettersi in transenna.
0: Il flash è identico, guarda, cioè cosa cambia? C'è un prato, questa gente che corre come dei matti, io non so come fanno ad arrivare, quanto fanno di sprint? 300 metri?
1: Sì, almeno, anche di più forse dall'ingresso, è veramente lunga.
0: Allora, siamo in un Foo Fighters Day, qui naturalmente dagli A-Days, un Foo Fighters Day che sta adesso è aperto, diciamo, ufficialmente, perché hanno aperto i cancelli anche, no?
1: Mai ci siamo.
0: Hai altre cose da raccontare sulla band? Tu sei l'uomo dei numeri, scopri sempre quanti concerti ti ha fatto, quanti chili di spaghetti ha mangiato, sappiamo che Dave Grohl è un fanatico di barbecue, no?
1: Assolutamente, anzi io me lo immagino nel backstage appena arriverà, che magari si è fatto trovare un barbecue da preparare per tutta la crew. Prima abbiamo sentito Everlong, che è la canzone che hanno fatto suonato di più dal vivo. Dopo Everlong, al secondo posto c'è Monkey Ranch
0: con cui abbiamo aperto oggi Revolver, sì.
1: My Hero al terzo posto, Learn to Fly al quarto, e la quinta più suonata è This Is a Call.
0: Beh, in questi giorni naturalmente noi ripetiamo di vedere l'intervista che abbiamo realizzato a Londra per l'album nuovo, naturalmente l'intervista la trovate su virgilio.it,
1: sì,
0: con Dave Grohl e Nate Mendel, che lui sfotteva
1: Natalino,
0: la chiamo Natalino lui, Natalino, perché io mi sono fatto una bella chiacchierata con lui prima dell'intervista, un 20 minuti, perché mentre aspettavamo Nate Mendel abbiamo parlato di cucina, di figli, lui è papà come me, abbiamo parlato un po' della vita al di fuori del rock and roll, è stata una bella chiacchierata, no?
1: E poi Ringo, sì, soprattutto lo puoi confermare, lui quando i microfoni sono spenti, dato che lui ha vissuto qualche mese a Bologna, sempre nei primi anni 90, gli piace tirare fuori qualche parola in italiano che si ricordava vagamente.
0: Non possiamo ripetere.
1: Non le possiamo dire tutte.
0: Vabbè, è chiaro che lui sta pompando l'album nuovo e noi, allora, il singolo che stiamo mettendo a Virgin Radio in questi giorni dei Foo Fighters è Window.
2: Hey everybody, I'm Dave.
3: And Nate Mendel.
2: And we're from the Foo Fighters, and our favorite music is on Virgin Radio.

0: appunto il nuovo singolo dei Foo Fighters. Mancano poche ore, questo è un Foo Fighters Day da Virgin Radio. Siamo nel prato di quello che è un festival meraviglioso, gli I-Days. E tra poche ore, insomma, già adesso abbiamo aperto ufficialmente i cancelli. Sono andati un sacco di amici che tra l'altro salutiamo, ne approfittiamo, Bonzo. E allora, altri numeri, vuoi andare a fare un giro dietro?
1: No, sarei curioso.
0: Vuoi visionare il palco prima del DJ set?
1: No, adesso, fra poco, appena finita la diretta, saremo sul palco. No, stavo guardando che già in tantissimi e sono già partiti le fontane, gli spruzzi d'acqua, è bellissimo.
0: Eh beh, fa caldo, Bonzo, cosa vuoi partire? La neve, non ho capito io. Dai, Bonzo, allora, noi torneremo tra poco qui con Revolver, con gli Steppenwolf.
2: Ciao, Rico, c'è un caldo che sembra di essere nella Deep Valley. Pazzesco. E andiamo.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: Su Virgin Radio Revolver, in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per Foo Fighters Day.
22: Virgin
21: Radio,
22: Virgin Classics
23: 1968.

0: Classicone degli Steppenwolf 1968, Born to be Wild, l'inno di mille generazioni di motociclisti che amano viaggiare, avere sotto il culo una bella moto e sognare cruising. Viaggiare, anche a te piace viaggiare?
1: Sì, no, è un pezzo che non tramonterà mai, è proprio hai voglia di libertà, al sapore della libertà.
0: Beh, colonna sonora che vinse per il film naturalmente
1: Easy Rider
0: un Oscar, non dimentichiamolo. Questo è il classico di Virgin Radio in diretta dagli A-Days di Milano, siamo nel Prato. Chi è adesso?
2: Ragazzi, siamo in mano, Giovanni e Matteo, arriviamo dalla Puglia, questo viaggio ne varrà la pena. Idratatevi, spogliatevi, bevete tanto perché si morirà di caldo.
3: Ciao, sono Marta, sono di Genova, stiamo arrivando a Foo Fighters.
4: Woo! E si è giunta Chiara, yeah!
2: Vai!
0: Allora, piccole rocker crescono, Bonzo,
1: le
0: è il caso di dirlo,
1: qua,
0: no?
1: La nostra postazione e vogliamo che ci vengano a trovare.
0: Hai visto quanti amici qui davanti alla radio già arrivati?
1: Sono
0: ecco.
1: Stupendi tutti.
0: No, c'è un bel clima, beh, a parte quello vero col caldo, ma chi se ne frega, fa caldo.
1: Rock and roll.
0: A giugno, luglio, agosto cosa vuoi? La neve, non ho capito io, ragazzi. Cioè, becchiamoci il sole, godiamocelo. Si può andare in moto, ci van via un po' di dolorini, ce ne succedono di cose, no?
1: È una figata.
0: Lei che è a dieta non sta bevendo più birra, lo vuol dire? Sta soffrendo.
1: Sto soffrendo un sacco.
0: Vede davanti i ragazzi cosa hanno qua davanti alla radio. Guarda, le ragazze sono i boccali di birra chiara. Lei la beve scura invece, no, Bonzo?
1: Tutta.
0: Allora, come siamo messi con lo sport? La Formula 1 inizia alle 16.
1: Alle 16, quindi aspettiamo ancora un attimo. Invece, da Wimbledon, notizie: c'è un Novak Djokovic un po' in difficoltà e 6-5 sotto al primo set.
0: Eh beh, quanti anni ha adesso Djokovic?
1: È sulla quarantina, quindi
0: però
1: non molla niente.
0: È ancora che numero è nella lista?
1: No, è ancora top 10.
0: È ancora top 10, mamma mia, vabbè, un grande campione, veramente. Vabbè, domani ci sarà un altro concerto a Milano molto importante, non possiamo dimenticarcelo naturalmente, agli A-Days di Milano, Bipolmo, Snai, La Maura, signore e signori, domani sera System of a Down.

0: Ed è partita la macchina del tempo di questo 5 luglio, caldissimo, molto rock and roll. Il 5 luglio, Ringo vi dice che il 5 luglio del 43 nasceva Robbie Robertson, ex The Band, che ci piace ricordare anche per la ricerca sulla musica dei nativi americani. Lui se n'è andato ad agosto del 2023 a 80 anni. 5 luglio del 50. Happy birthday speciale al fenomenale Huey Lewis. Ti piaceva Huey Lewis negli anni 80, eh? Tantissimo, lo so. Gran belle battute, ma prima o poi avremo un concerto in Italia anche lui, che adesso da un po' di anni gira col chitarrista
1: Steve Burns.
0: Bravo. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 5 luglio del 54. The King of Rock and Roll si trova nei Sun Studio di Memphis per registrare questa That's Alright Mama. 5 luglio del 68. Oggi nel 68 i Creedence Clearwater Revival pubblicavano il loro primo album, l'omonimo. In scaletta c'è la cover di questa Suzy Q. 5 luglio del 69. I Rolling Stones suonano un concerto gratuito a Hyde Park a Londra, lo fanno davanti, pensa bonzo, 250.000 persone, in onore di Brian Jones, che era scomparso due giorni prima, e presentano, già che ci sono, il nuovo chitarrista Mick Taylor. Un po' strano dopo due giorni un evento così.
1: Era stata una storia un po' particolare,
0: criticata.
1: Non tutta la band partecipò ai funerali.
0: Insomma, un po' di caos. Rimaniamo quel giorno e quell'anno, 5 luglio del 69, gli U pubblicavano I'm Free. L'opera era meravigliosa, era Tommy. 5 luglio del 71. Violenti scontri con tanto di lancio di gas lacrimogeni, insomma, questo successe a Milano la sera di oggi del 71 per il concerto delle Zeppelin, che mollano il palco al Vigorelli, dove ci suonano anche i Clash. Dopo solo 26 minuti mollano il Vigorelli nel 71.
1: E poi l'inferno.
0: Andiamo al 5 luglio del 75. Oggi nel 75 i Pink Floyd al Newport Festival in Inghilterra suonano per la prima volta live i brani dell'album Wish You Were Here, con tanto di spettacolo poi pirotecnico. Deve essere stato un sogno, o un sogno nel 75. Andiamo al 5 luglio del 93. Oggi nel 93 Bonovox e gli U2 pubblicavano Zuropa, devo dire uno dei miei album preferiti, diverso da loro. Lì ci fu i primi cambiamenti di suoni, di genere,
1: un po' di elettronica.
0: Ma canzoni meravigliose, Lemon, Numb, Far Away, So Close, The Wanderer, che abbiamo messo prima, meraviglioso album. A proposito di The Wanderer, dove c'era Johnny Cash. 5 luglio 2003 Johnny Cash al Carter Family Fall di Hilton in Virginia sale per l'ultima volta della sua vita su un palco, canta 7 canzoni e chiude con Understand Your Man, perché poi purtroppo morirà il 12 settembre. Chiudiamo la macchina del tempo dal vivo. 5 luglio 2015 Grateful Dead al Soldier Field Stadium di Chicago davanti a 70.000 persone suonano oggi nel 2015 l'ultimo concerto della loro storia.

0: 87 dei Grateful Dead, a Virgin Radio, Touch of Grey, in questa domenica speciale di un Revolver on the Road dagli A Days di Milano, in questo che è un Foo Fighters Day, Bonzo.
1: Loro che erano i Grateful Dead, specialisti di grandissimi concerti all'aperto con migliaia di persone.
0: I loro fan, i loro aficionados li hanno seguiti per tutta la vita, non li hanno mai mollati. E come dovete fare voi con Virgin Radio, mai mollarci, ragazzacci del rock and roll. Ci sentiamo tra poco, torneremo qui dagli A Days con Paul McCartney.
2: Revolver Virgin Radio.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
9: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
15: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
18: Deghi arredare il tuo giardino?
19: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
18: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
19: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
20: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
19: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
18: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
19: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
22: GWM, go with more.
23: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
24: Senza rinunciare alla qualità?
0: Antonella.
1: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
23: MD, buona spesa Italia.
24: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
25: Su Virgin Radio, Revolver. In diretta dall'ippodromo Snaila Maura per Foo Fighters Day.

0: Gin, siamo Roberta,
1: Francesco
2: e Leonardo.
0: Dasti,
2: stiamo arrivando.
3: Ciao a tutti, siamo
4: Irene
3: e Marci e stiamo andando al concerto dei Foo Fighters.
1: Tutti con i Foo Fighters in questo Foo Fighters Day, in diretta naturalmente dagli iDays di Milano, in questo prato bollente, caloroso, meraviglioso, che esploderà prima con gli Idols, anzi alle 16.30 con il nostro DJ set andremo sul palco io, Andrea Rock, poi gli Idols giusto alle 20,
5: 18.
1: Alle 18 e alle 20 arrivano loro i Foo Fighters, dei Grohl in grande forma, bisogna dirlo. Caro Bonzo, un po' come lei Bonzo, le fanno bene i concerti, cioè
5: fanno bene a tutti i concerti.
1: Ma quando vedi quei
5: concerti,
1: ragazzi qui davanti con la birra, cosa soffre?
5: Invidio.
1: Allora, abbiamo parlato, poi vi diremo anche nella prossima diretta con Paolo Maugeri, Viola, ci sarà Smare, se vogliono parlarne, parte alle 16 la Formula 1, il tennis, come abbiamo detto.
5: Che alla fine Djokovic, che era sotto, e alla fine ha portato a casa il primo set.
1: Ha visto che lei già piangeva miseria, povero Djokovic, questo ha vinto un set invece, che capisce. Allora, io la porterei con me negli anni 90, 1900, anche se vuol dare gli ultimi consigli per vedere i Foo Fighters. Allora, mi raccomando.
5: Tutti gli ascoltatori che stanno per venire qua all'ippodromo Snaila Maura per il Foo Fighters Day, muovetevi nel giusto tempo, venite un po' in anticipo.
1: Ma uno può venire a piedi, è come vuole, bicicletta,
5: metropolitana. Come vuole, ma soprattutto di anticipare l'arrivo in modo di non avere stress di nessun tipo.
1: Sì,
5: di
1: perché insomma 75.000 persone, tra poco qui sarà veramente una piccola Woodstock. Noi continuiamo con la musica, dicevo che la voglio, è tornato Fred Durst, e qui la voglio far sentire con il Limp Bizkit. Siamo nel 1999, l'album era Significant Other, il pezzo è Black Stuff.

0: La potenza di Fred Durst con i suoi Limp Bizkit, ne sono passati di anni, Bonzo, 1999 da questa
1: spacca ancora, non è invecchiato.
0: Ma lei, tanto lei spacca tutto per lei, qualsiasi pezzo le propongo, io le farei fare un programma con Paola Maugeri per vedere se... Ciao Paola!
2: In quel caso sono io a spaccare lui però.
0: Ci credo. Ciao Viola!
2: Ringaccio stupendo.
3: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Allora, guarda che cioè, tu te lo vedi poco il Bonzo, te lo porti qua che viaggio ogni tanto, il subumano con le alette di pollo. Io me lo becco tutti i giorni, capisci Paola?
2: Diciamo che sei un privilegiato tutto sommato, no? Perché il Bonzo dietro le alette di pollo ha qualcosa da raccontare che secondo me ancora non ha potuto raccontare.
0: No, questa storia che abbiamo raccontato, che hai raccontato delle alette di pollo, non puoi capire, i miei amici mi hanno messa per due giorni per sapere ma cos'è il segreto delle alette di pollo. E io a spiegarle a tutte. Allora, quando Bonzo va in viaggio per le interviste con Paola Maugeri, vanno a Londra, a Parigi, lui ha il vizio di andare nei negozi, come si chiama, catene quelle di fast food, no?
2: Roba dozzinale,
0: e si fotte 2 litri di birra e 40 alette di pollo.
2: Eppure ringaccio, ti voglio dire una cosa, che le alette di pollo sono niente rispetto a un donut che abbiamo mangiato a Nashville quando siamo andati a intervistare i Black Keys. Lui ha mangiato il donut con la glassa, la fragola e sopra il bacon.
0: No,
2: solo Franz Pisi.
0: Ma non è un dolce il donut?
2: Sì. Glassa di fragola, ma lui si è fatto aggiungere il bacon fritto.
1: Ma io me ne sono andata. Stava benissimo perché c'era quell'agrodolce, quel...
0: Viola, ma tu questi
1: salato.
0: Esperimenti li hai mai provati?
3: Allora, a me piace perché quando raccontano questa storia c'è queste storie, c'è la poesia, no, di Nashville, dei Black Keys, ma poi c'è la realtà, cioè Bonzo con un donut e il bacon.
0: Mi ricorda un Simpson lui ormai, lui è un Bart Simpson versione umana, anzi subumana. Allora, oggi è il Foo Fighters Day, stiamo aspettando naturalmente l'arrivo di Dave Grohl. Io l'ultimo pezzo che ho scelto tra i vari progetti che Dave Grohl si è divertito, perché lui si diverte alla fine, questo qua fa rock and roll, guadagna la caterva di soldi, trombava, perché adesso nel senso è sposato, c'ha figli,
1: non si può
0: no
1: più.
0: C'ha figli, è sposato, ha fatto una vita di rock and roll,
2: se tromba fa danni, insomma,
0: no,
2: quindi si sarà
0: non entriamo
2: po'.
0: In questo contesto di danni. Tra i vari progetti che a me erano piaciuto tantissimo era quello dei Probot. DJ Ringo, Overcast.

0: solo questo progetto ProBot, già sapere che c'era dentro Dave Grohl e Lemmy Kilmister dei Motor è tanta roba, tanta roba. Ma è... la viola, vi lasciamo in buonissime mani,
1: ottime mani, caro.
0: Mi porto via Bonzo, il subumano, non te lo lascio, stai tranquillo.
1: Magari qui tra 70.000 persone lui riesce a trovare un donut di fragola,
0: no,
1: con il bacon, non si sa mai, lui ha delle veramente capacità quasi paranormali,
0: sì,
1: magari ci riesce.
2: Un rabdomante del donut.
1: Esatto.
0: Ma te ti piace proprio il junk food, la junk life,
2: ragazzi, è un animo, una sfaccettatura.
0: Ragazzi, facciamo un applauso anche agli amici che ci hanno raggiunto fuori qua, un applauso a Palamongiere e Viola, che adesso vi faranno divertire con un po' di rock and roll, perché questa è Virgin Radio.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. iDays Milano 2026. Con Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
5: It's 4 p.m.
4: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend, in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per speciale Foo Fighters Day.
6: Rockin' Weekend, great music for the end of the week.
0: Questi sono due bei stick italiani.

0: I wanna be a rock star, e ci sta, e siamo in diretta dagli High Days, Ippodromo La Maura di Milano, Paola Maugeri e Viola. Ci ritroviamo anche quest'anno, mia cara.
1: Ma sono molto molto felice di essere con te, Paola.
0: Bene, allora vedrai che queste due ore ce le godremo, poi magari ci sarà anche una sorpresa più tardi. In tutti i casi questo è il Foo Fighters Day. I Foo Fighters ritornano dopo qualche anno e stasera si aspettano 70.000 persone, mia cara Viola.
1: Sono tante, tra l'altro sono entrate da poco, cioè 20 minuti fa c'è stata l'apertura dei cancelli, circa mezz'ora fa, e ci sono state queste corse immense che, devo dire, dal piano di sopra del track di Virgin Radio sono molto belle da vedere.
0: Perché lì senti comunque, no? Senti quelli che comunque hanno pagato in più per fare l'early entry, vuol dire essere più vicino al proprio artista, è proprio una sorta di liturgia del rock and roll, e io lo trovo bellissimo. Arrivi prima e vuoi essere lì a sudare come i tuoi artisti e magari anche essere bagnata da qualche goccia di sudore del tuo artista preferito.
1: È vero, bella questa immagine. Beh, se si tratta di Dave Grohl, ok, va bene anche il sudore. Tra l'altro loro sono in tour, si chiama Takeover Tour, e lanciano il loro nuovo album Your Favorite Toy, il loro ultimo album che stanno portando in giro, e oggi sono proprio qui a Milano e non tornavano dal 2018, insomma, quindi è una grande emozione.
0: Assolutamente, ma avremo anche modo parlare, perché comunque Dave Grohl l'ho intervistato a Barcellona per Virgin Radio qualche anno fa. Lui è veramente colui che in qualche modo supera le avversità attraverso la musica, ma abbiamo due ore per parlarne, e adesso chi ci andiamo ad ascoltare?
1: Proprio loro, i Foo Fighters, Breakout. You may-

0: E siamo gli AJ, Spalla Maugeri insieme a Viola in onda per le prossime due ore in questo Foo Fighters Day. Iniziano ad arrivare in tantissimi, però signori, non siamo ancora ai 70.000 attesi.
1: No, ma c'è proprio l'energia, la carica per il super concerto dei Foo Fighters che sarà alle 20, perché suoneranno per tanto, faranno un gran lungo concerto, quindi hanno detto, bene, siamo un po' prima.
0: Loro sono come Bruce Springsteen, almeno tre ore di concerto. Il concerto che hanno fatto a Barcellona dove ero io è stata una roba che alla fine tu dici, basta, smettete, tre ore e mezza di concerto. Però in realtà i fans sono contenti, è giusto che sia così.
1: Assolutamente. Tra l'altro Dave Grohl ha spiegato con una, possiamo dire, battuta questo momento della loro vita dei Foo Fighters, dove sono ancora in tour. Lui ha detto, ai Foo Fighters piace andare in giro per il mondo a suonare, lo faremo sempre. L'unica differenza è che prima andavo a benzina, adesso sono un fottuto diesel.
0: E beh certo, il metabolismo rallenta, mettiamola così. Comunque 55 anni, credo che più o meno abbia la mia età, credo che sia tra i 57 e 58 anni. Insomma, si diventa un po' diesel, però veramente un rock and roll rimane sempre nel cuore.
1: Sì, assolutamente. Prima di loro poi ci sono gli Idols, prima di loro i Fat Dog. Insomma, una giornata tutta da vivere, bellissimo che voi siate già qui. Le persone stanno arrivando, quindi continuate a stare con noi, che fino alle 18 io e Paola vi raccontiamo proprio tutto quello che riusciamo.
0: Assolutamente.
1: Assolutamente. Allora, direi che possiamo continuare. Ora ci sono gli Aerosmith, questa è Sweet Emotion.

0: Aerosmith, Sweet Emotion, qui su Virgin Radio, in diretta dall'Ippodromo SNAI, la Maura per il Foo Fighters Day, Viola e Paola Maugeri, fino alle 18, rimanete con noi, torniamo fra poco anche con gli Scancanensi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
2: The Kiko Show ha inizio, si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Su Virgin Radio Rockin' Weekend, in diretta dall'Ippodromo SNAI La Maura per Foo Fighters Day.

0: E siamo live dagli High Days di Milano. Oggi è il Foo Fighters Day, perché noi di Virgin Radio siamo la grande famiglia del rock and roll. Allora, dove c'è il popolo del rock, naturalmente non possiamo mancare noi. In questo momento io, Paola Maugeri, e Viola siamo in diretta per due ore insieme a voi.
1: Sì, qui dall'Ippodromo SNAI, la Maura. E a proposito di super concerti, perché oggi è una grande giornata, ne stiamo parlando, la stiamo anzi proprio vivendo. Però ce ne sono tanti targati Virgin Radio. Abbiamo appena ascoltato la super voce di Skin degli Skankanè, e loro si fanno un bel tour tutto italiano, quindi saranno dal 22 al 28 luglio in giro per delle città stupende: Napoli, Bari, Pisa. Poi sul nostro sito trovate tutto in ordine, perché ora io non me le ricordo proprio dalla prima all'ultima, ovviamente. Però sì, un bel tour, un bel tour.
0: Però è vero che comunque virginradio.it è un luogo dove potersi in qualche modo non soltanto intrattenere, ma anche imparare a conoscere la musica. Ci sono tutte le interviste più belle che facciamo, ci sono le informazioni, ci sono anche addirittura delle dritte per queste giornate di concerti. Quindi dobbiamo ricordare più spesso il nostro meraviglioso sito virginradio.it.
1: Eh sì, è un bel posto dove lanciarsi e navigare.

0: La storia ci dirà se siamo stati davvero una brava band o solo un volo di un giorno.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio, Style Rock.

0: grande, immenso pezzo, il pezzo simbolo da Violator, quell'album meraviglioso di Depeche Mode registrato tra Milano, Londra, Danimarca, vicino a dove vivo io, New York, Paolo Maugeri dagli iDays, Foo Fighters Day insieme a Viola.
1: Che bello essere qua, che bello ascoltare anche tutte le storie di tue, Paola, perché alla fine tu hai incontrato un sacco di artisti, hai intervistato un sacco di artisti e tra questi c'è anche Dave Gunn.
0: Ma sai che quando ho intervistato Dave Gunn la prima volta, l'ho intervistato un paio di volte, a parte che entre autres, come direbbero i francesi, vado in una spa Stoccolma, vedo qualcuno uscire con l'accappatoio, era Dave Gunn.
1: Veramente.
0: E io lo guardo e gli dico: Mr. Gunn, l'ho intervistata, e lui fa: ah, allora ci siamo messi lì a chiacchierare, perché lui si ricordava di questa intervista, tutte e due in accappatoio nella spa più chic di Stoccolma. È stato un momento meraviglioso, perché lui si ricordava? Perché quell'intervista che io gli feci, lui svenne durante l'intervista, erano gli anni degli eccessi dei Depeche Mode, a un certo punto vedo che non è proprio in bolla e boom, cade dallo sgabello, quindi ancora me lo ricordo e lui naturalmente se lo ricordava. Però rivedersi a Stoccolma, devo dire che è stato un momento veramente molto molto rock and roll in accappatoio soprattutto.
1: Mi fa molto ridere perché sei una delle poche che quando vede effettivamente, incontra per caso un artista, poi è lui, perché io ogni tanto mi ricordo, non so, 2 anni fa ero in Calabria ed ero convintissima di aver visto Sting in una spiaggia, ovviamente non era lui, era un signore che gli assomigliava, invece tu hai incontrato veramente Dave Gunn in accappatoio, era lui, cioè ufficiale proprio.
0: No, lo Sting finto no, io mi sono messa a chiacchierare con Dave Gunn, peraltro abbiamo anche degli amici in comune, cioè Davide Rossi, il violinista arrangiatore dei Coldplay, quindi come dire, era tutto lì, ci siamo ritrovati, ecco, invece con lo Sting finto mi sa che tu non sei riuscita a parlare, dai.
1: No, meno male, quel signore mi ha detto: ma sei pazza, lontano, ti faccio, è vero, vado, va bene, ci sono anche i Kasebian qui su Virgin Radio, questa è Great Pretender.

0: Casebian con Great Pretender qui su Virgin Radio. Siamo in diretta dall'Ippodromo Snai La Maura per il super concerto dei Foo Fighters. Io vi ricordo il nostro numero 342 4141 411. Mandateci dei vocali pieni di energia, voi che state venendo qua o anche se state facendo altro, state correndo, state lavorando, siete in vacanza, vogliamo sentire le vostre voci. Rimanete qua, torniamo fra poco con un bellissimo Virgin Classic
1: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1630.

0: 9. Leggere attentamente le avvertenze.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
5: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
12: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per speciale Foo Fighters Day.
13: Virgin Classics 1967.

0: La capacità di artisti come Lou Reed con i suoi Velvet Underground di creare una vera e propria egregore energetica. Parte lui e io ho sentito immediatamente il mio sistema nervoso rilassarsi. Trovo che sia incredibile come i grandi artisti con la loro voce siano in grado di creare proprio delle alterazioni positive sul sistema nervoso di chi le ascolta. Gli High Days, Paola Maugeri con Viola O, naturalmente on Virgin Radio.
1: Sì, bellissimo, bellissimo ascoltare questo Virgin Classic, ma bellissimo essere anche qui in diretta dall'Ippodromo Snaila Maura con un sacco di persone che sono già arrivate appena hanno aperto i cancelli e tante persone che magari stanno arrivando proprio per il super concerto dei Foo Fighters. Anzi, sentiamo se è arrivato qualche messaggio.
2: Anche noi da Siena stiamo arrivando!
3: Stiamo arrivando da Lugo di Romagna. Un saluto da Gabriele
2: e Sara.
4: Stiamo arrivando anche noi in viaggio d'Ancona.
2: Arriviamo, ciao!
5: Mo, dove parcheggiamo? Qualcuno ha un'idea?
1: Questo è anche un po' il rischio dei concerti
0: sotto il palco. Secondo me si potrebbe entrare in macchina fino proprio dentro l'arena, naturalmente. Dove si parcheggia? Credo che sia una delle grandi domande. Un po' come ci si veste, cosa si mangia? È ovvio che naturalmente il, come dire, i concerti hanno anche queste domande esistenziali, no?
1: È vero, comunque sono le domande alla fine che mettono più in crisi. Uno può essere preparato, ha preso i biglietti magari mesi e mesi fa, il giusto gruppo con cui venire al concerto, però come mi vesto e dove parcheggio, alla fine sono proprio le due domande che uno si fa sempre.
0: Un classico.
1: Comunque vi ricordiamo che potete portare all'interno dell'ippodromo anche le borracce in plastica e silicone, le bottigliette d'acqua di mezzo litro senza tappo. Io ve lo dico, poi in giro ci sono anche dei punti dove riempirle con l'acqua, quindi arrivate presto e godetevi, andate anzi proprio alla scoperta di questo ippodromo.
0: E mettetevi un cappello, perché comunque ci sono 35 gradi, il sole picchia e adesso Broadside con Dead Roses.

0: I Green Day con Welcome to Paradise qui su Virgin Radio. Tra l'altro ho visto per la prima volta i Green Day proprio agli High Days di qualche anno fa con Virgin Radio.
1: Io so soltanto che ascoltando questo brano mi è venuto in mente Cara Viola Dookie in vinile verde che mi ero comprata, il loro primo album, e che ho amato, praticamente consumato. Quindi è bello poi ognuno di noi come vive, vedi, appunto tu li hai visti dal vivo qualche tempo fa, io invece ho comprato quel loro vinile, poco importa, in tutti i casi noi siamo live dagli High Days, oggi il Foo Fighters Day, si aspettano 70.000 persone, direi che già buona parte è arrivata. E prima dei Foo Fighters ci saranno gli Idols, si pronuncia così perché significa inattivo in realtà, non è Idols, no? Noi magari delle volte gli italiani tendiamo a storpiare le cose. E gli Idols sono una band strepitosa che già i Foo Fighters avevano scelto per un bel po' per i loro concerti, e noi stasera ce li godremo, suonano alle 18.
0: Esatto, esatto, poi magari parleremo ancora di loro, adesso direi che possiamo ascoltarli qui su Virgin Radio con Grace.

0: Idols con Grace qui su Verge Radio. Rimanete con noi, Viola e Paolo Maggiore in diretta fino alle 18. State qui, mi raccomando.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
9: It's 5 p.m.
2: Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia si è verificato un incidente tra Capriate e Trezzo in direzione Milano. Code per incidente sulla A14 Adriatica tra Loreto Porto Recanati e Macerata viaggiando verso Pescara. Sulla A7 Milano-Genova code per un cantiere tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Sulla 1 Milano-Bologna è il traffico intenso a causare code tra Parma e Fiorenzuola verso Milano. Sulla A10 dei Fiori si resta in coda tra Orco Feglino e il bivio per la A6 in direzione Genova. Sulla statale 65 della Futa, rallentamenti per un incidente al passo della Futa in direzione Bologna. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code per traffico intenso tra Colico e Bellano in direzione Monza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Su Virgin Radio Rockin' Weekend, in diretta dall'ippodromo Snaila Maura per Foo Fighters Day.

0: Bruce Springsteen qui su Virgin Radio. Sono le 17.04 e siamo in diretta qui su Virgin Radio, ma dall'ippodromo SNAI, la Maura Viola e Paola Maugeri al mio fianco.
1: E adesso devo dire che questi 70.000, non ti dico che ci sono tutti, però è incredibile vedere anche la progressione delle persone che arrivano e tutta questa emozione, si avvicinano al palco e hanno comprato i biglietti, si sono preparati. È la vera e propria liturgia del rock che io, a dir poco, adoro. Cioè, in questo momento mi sento felice, è come se proprio mi dimenticassi di tutto.
0: È vero, è vero. E tra l'altro io penso sempre, no, di essere una privilegiata a lavorare per questa radio, soprattutto anche durante i concerti. Quando si arriva qui un po' prima, giustamente per la diretta, per prepararsi, che si vede la venue completamente vuota, pronta, ogni track, ogni posto è pronto per accogliere poi questa massa di persone che arriva, tutta l'energia,
1: questa orda, se vuoi, perché poi di questo si tratta. Infatti stamattina mi sono fatta proprio un giro sotto il palco, questo palco deserto, e poi voglio fare una foto quando è pieno. È proprio una vera e propria liturgia, si arriva, si gode insieme, ci si emoziona, ci si saluta e ci si lascia. Bellissimo.
0: Sì, è vero, è vero. Vabbè,
1: una metafora della vita, se ci pensi.
0: Sì, sì, assurdo, assolutamente. E ci saranno stasera i Foo Fighters, fra poco sul palco, sono già sul palco i Fat Dog, stanno suonando in questo momento, giovane band di Bristol, dopo di loro gli Idols e poi appunto alle 20 il super concerto che stiamo aspettando tutti.
1: E poi magari ci vengono anche a trovare, dai, incrociamo le dita che gli facciamo una bella intervistina.
0: È vero, è vero. Allora adesso ci sono anche i Nirvana, questa è Rape Me.

0: I Rolling Stones in the Stars qui su Virgin Radio. E l'altro giorno mi sono svegliata, ho aperto i social di Virgin Radio e ho visto Paola Maugeri che intervistavi Mick Jagger. Dimmi tutto, ti prego, cioè voglio sapere tutto.
1: È un'icona assoluta, un'intervista strepitosa. Avevamo, non lo so, guarda, sai quelle magie che si vengono a creare, proprio questo ritmo condiviso, questi grandi sorrisi, questo desiderio di chiacchierare, di approfondire. E devo dire è stata un'esperienza veramente pazzesca. Cioè 82 anni, come si muove, come pensa, come ragiona, sai, io credo che queste persone, l'abbiamo detto tante volte, però queste persone sono dei predestinati, nascono già attraversati da qualcosa di estremamente spirituale, altrimenti non puoi essere Mick Jagger, è impossibile.
0: Sì, altrimenti non si spiega.
1: Sì, non si spiega, c'è qualcosa, come quando mi ha detto David Gilmour, io so di essere attraversato da qualcosa di speciale, questi solo, perché io gli dicevo dei suoi soli, naturalmente dei suoi assoli in Italia, a David Gilmour, il grandissimo immenso chitarrista dei Pink Floyd, e lui ha detto: io non ho idea da dove arrivino, so che sono attraversato da essi. È una frase bellissima che si confà perfettamente su Mick Jagger.
0: È l'unica spiegazione, veramente. Grazie Paola. Poi vi ricordo che potete trovare tutte le interviste, anche questa, sul nostro sito virginradio.it. Continuiamo con i Clash, questa I Fought the Law.

0: I Clash, i Fod Law, qui su Virgin Radio. Rimanete con noi, torniamo fra poco anche con i Muse.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
2: New album, Foreign Tongues.
3: Did you hear it?
2: Absolutely.
1: Best Rock, speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
10: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
9: MD, buon viaggio Italia!
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend. In diretta dall'ippodromo Snai La Maura per speciale Foo Fighters Day.

0: E ci sono i Muse di Matthew Bellamy in questo Foo Fighters Day dagli High Days di Milano. Paola Maugeri insieme a Viola. E proprio devi sapere questo, Viola, che raccontavo a Che ti passa, sì, durante la giornata di Florence and the Machine, che durante la prima intervista che ho fatto ai Muse, che ho intervistato più volte, lui si è tolto i pantaloni e ha iniziato a cucirseli, a rammendarseli. Ah, quindi faceva questa intervista, chiacchierava e nel frattempo si rammendava da Dio, peraltro non so come facesse a cucire così bene questi pantaloni. Allora poi questi giorni un sacco di gente mi ha scritto perché ha detto: no, ma non lo sapevo, che bellezza. Allora secondo me valeva la pena un po' raccontarlo.
1: Beh, che immagine, a me fa molto anche ridere Matthew Bellamy che si rammende i pantaloni mentre chiacchiera con te. Si sentiva a casa, vuol dire
0: sì,
1: questo?
0: Sì, evidentemente era assolutamente a casa, fino proprio a sfilarseli e rammendarseli. Non è comunque rimasto nudo, questo va detto.
1: Siamo qua in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per il Foo Fighters Day e proprio qua a un High Days di qualche anno fa ho visto anche per la prima volta i Black Keys. Diciamo che gli High Days sono un po' il mio battesimo dei grandi concerti con Virgin Radio. Fra poco li ascoltiamo. Sono tornati con un bellissimo album di cover blues nuovo che si chiama Peaches.
0: Ma era giusto che lui comunque omaggiasse questo suo padre quando appunto siamo andati con Virgin Radio a Nashville a intervistarli nel loro Easy Eye Sound Studios. Lui raccontava proprio questo, che è cresciuto con questo suo padre che da piccolino gli faceva fare proprio esattamente tutta la strada del delta del blues, proprio perché voleva che suo figlio imparasse in qualche modo il blues. Quindi ci sta che ovviamente una volta è venuto a mancare suo papà, lui abbia deciso di omaggiarlo con quello che è stato il loro primo collante, l'amore per il blues.
1: Sì, tra l'altro raccontava che lui ha iniziato a suonare nel suo studio, non voleva neanche registrare queste canzoni, era proprio un modo per sfogare la tristezza, il vuoto lasciato dalla morte del padre. Poi invece hanno registrato ed è uscito un bellissimo album di cover.
0: Ma sai, loro hanno questo atteggiamento, sembra che non vogliano mai fare niente, poi invece gli album li fanno, però è proprio questo atteggiamento dal vivo, di essere lì, di suonare, è proprio un vero e proprio flusso di coscienza, come avrebbe detto Michael Stipe degli R.E.M.
1: E allora li ascoltiamo, questa è Where the Smoke, There's Fire.

0: E siamo naturalmente live, Paola Maugeri Viola, dagli High Days, Foo Fighters Day. E la cosa che mi fa impazzire è che, cara Viola,
1: prendi uno strumento e magari lo utilizzi per una cosa che non è mai stata fatta. È proprio l'idea di Eddie Van Halen di sradicare un po' le regole, no? Perché lui...

Vi ricordiamo, per chi magari sta ancora arrivando, siamo all'ippodromo SNAI La Maura. Ce n'è uno molto vicino, che è l'ippodromo SNAI San Siro. Non ve li confondete, oggi siamo alla Maura, mi raccomando, che ogni tanto qualcuno sbaglia. Vi vogliamo qua presto, carichi, pieni di energia per il super concerto dei Foo Fighters. Adesso continuiamo, ci sono anche gli Shinedown, Young Again.

0: Young Again, si chiama così questa canzone degli Shine Down, qui su Virgin Radio. Rimanete con noi, torniamo fra pochissimo con un Super Virgin Classic firmato AC/DC.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
6: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
7: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
8: Allora, com'è andata, racconta?
9: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
8: No. E tu che cosa hai fatto?
9: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
9: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Virgin Rock Live, speciale Foo Fighters. La band di Dave Grohl in Italia per un'imperdibile data a iDays Milano 2026. 5 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. Unica tappa italiana del loro Take Cover Tour. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale Foo Fighters, stasera alle 21, solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Rockin' Weekend, in diretta dall'Ippodromo SNAI La Maura per Foo Fighters Day.
6: Virgin Classics 1980.

0: grandissimi AC/DC. E proprio l'altro giorno siamo tutti casi in diretta live da questo posto meraviglioso che sono gli iDays. Stiamo aspettando i Foo Fighters sul palco, che saliranno intorno alle 20:05. È incredibile, l'altro giorno riflettevo su questo, Viola, devi sapere che ogni tanto io mi perdo in questi tipi di pensieri, perché tutta la famiglia Angus se n'è andata in Australia quando c'è stata questa grandissima crisi dell'energia elettrica, credo sia stato intorno al 64, e alle famiglie più povere hanno detto vi paghiamo il biglietto, quindi riempivano gli aerei e mandavano la gente in Australia, e questi sono saliti tutti sull'aereo, sono andati in Australia, sono diventati gli AC/DC. Cioè, capisci che ci sono dei tratti della biografia di un artista che sono straordinari e cambiano la storia della musica.
1: Vero, questa storia non la sapevo. E a proposito di cose anche che cambiano la vita di qualcuno, Brian Johnson ha detto che non ci speravano. Lui ha detto: avevo 32 anni, pensavo di aver superato la data di scadenza per essere una rockstar, e invece poi sappiamo tutti com'è andata. E fa molto ridere perché il primo provino, chiamiamolo così, di Brian Johnson fu un mezzo, non dico disastro, però ci fu un malinteso tra Angus Young, che aspettava Brian Johnson dentro lo studio, e Brian Johnson che aspettava che qualcuno lo chiamasse da fuori. Quindi questo momento di attesa, lui intanto giocava a biliardo.
0: Poi sì, ma poi lì in quei casi, momenti di attesa, ma anche se vuoi menti un po' offuscate, il grande rock and roll, la birra, tutto quello che è possibile. Però è pazzesco, la musica non è solo musica, la musica è anche una storia umana. Se vai ad analizzare vedi tra le altre cose, è veramente stupendo.
1: Continuiamo con un nuovo singolo del 2026, loro sono i Death Cab for Cutie, Stone Over Water.

0: Dal Cup for Cutie, Stone Over Water.
1: Ma questi chi sono questi zaurdi?
0: Virgin Radio, è il momento però di Long Playing Stories. Direi che ce l'abbiamo qua, quindi lo facciamo live. Paola Maugeri.
2: Virgin Radio apre i suoi archivi.
3: Long Playing Stories.
2: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
4: Long Playing Stories.
1: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Red Hot Chili Peppers e di un personaggio creato da Anthony Kiedis per raccontare la sua storia di trasgressione e redenzione ambientata a Los Angeles, dove ogni cosa è un film e lo spirito del rock diventa una ragazza affascinante e pericolosa come Danny California. Me la portavo dietro da molto tempo, poi mi sono reso conto che è sempre stata la stessa persona, ha detto Anthony. California lancia Stadium Arcadium, il nono album dei Red Hot Chili Peppers, che esce il 5 maggio del 2006. Debutta al numero 1 in America e Flea ha definito la cosa migliore che abbiamo mai fatto. Due minuti di musica in cui fanno un ritratto della musica californiana degli anni 80 e gli anni 2000, tra punk, rock, funk, psichedelia. Un disco che nasce dopo 2 anni interi in tour. L'atmosfera in studio non è mai stata così positiva e piena di energia, ha detto Anthony Kiedis. Sono tornate a The Mansion, lo studio di Rick Rubin. Pensano di fare 3 dischi da far uscire a 6 mesi di distanza. Poi concentrano tutti in un album doppio, diviso in 2 capitoli intitolati Mars e Jupiter. Noi siamo solo la somma di tutte le nostre parti, ha detto Anthony Kiedis, per spiegare il processo creativo con Flea, Chad Smith e John Frusciante, che scrive la maggior parte delle canzoni, sperimenta con la sua Stratocaster e si immerge nel suo stesso misticismo, dicendo: sono convinto che la musica arrivi da qualche altra parte, ben oltre me. John Frusciante ha fatto un groove funky, dice Anthony Kiedis, e io ho pensato che fosse perfetto per ambientare la storia di Danny California. Ma chi è Danny California? Secondo Anthony Kiedis è un nome per chiamare tutte le ragazze che ha conosciuto. È la protagonista di un romanzo, è un simbolo di Los Angeles. È comparsa per la prima volta in una strofa di Californication del 1999. Viene citata nel 2002 in By the Way. Adesso ho un pezzo tutto dedicato a lei. Questa è Danny California, questi sono i Red Hot Chili Peppers.

0: è un loop tra John Frusciante e Flea che vorresti che non finisse mai. Praticamente ti porta in uno stato di trance, ma le due ore di Paola Maugeri e Viola qui su Virgin Radio agli Adeis attendendo i Foo Fighters si concludono qui e sono arrivati i nostri meravigliosi Andrea Rocca e Adriana.
1: Ciao, ciao, ciao!
2: Ciao, ciao Paola, ciao Viola, ma che bello è veramente essere qui agli Adeis. L'energia è tantissima, si percepisce da quando hanno aperto i cancelli fino ad ora e sicuramente fino all'ingresso dei Foo Fighters sul palco. Continueremo a sentire tutto questo, vero Andrea? Perché noi siamo in diretta fino alle 21.
1: Fino alle 21, quindi ringraziamo Paola e Viola per essere state con noi.
0: A voi, cari.
1: E ovviamente auguriamo a tutti coloro che ci ascoltano e ci ascolteranno nelle prossime ore buon Adeis.
3: Allora, grazie a tutti per questa giornata. Rockin' Weekend.
4: Virgin Radio. Sono le 18 e 3 minuti.
5: It's 6:03 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Ben trovati da Virginia Giacomin. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina. E visto che il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, milioni di persone partecipano alle preghiere funebri per il defunto leader supremo iraniano Ali Khamenei e per i quattro membri della sua famiglia uccisi in un attacco aereo israelo-americano contro il suo complesso residenziale il 28 febbraio. Sventolano bandiere rosse, simbolo di vendetta, urlati slogan come «Morte all'America e a Israele». La vera sapienza nasce dall'umiltà, mentre l'orgoglio rischia di accecare l'uomo fino a impedirgli di riconoscere la presenza di Dio nella storia. Così Papa Leone XIV ai fedeli durante l'Angelus di oggi in piazza San Pietro. Il Santo Padre si trasferisce a Castel Gandolfo fino al 27 luglio. Appena esco di prigione lo rifaccio, lo ha detto il 22enne fermato ieri dopo che ha accoltellato alle spalle uno sconosciuto in un bar a Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. A Palermo un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo. Il coinquilino di 38 si è barricato in casa, ha aperto il gas minacciando di far esplodere lo stabile. Sempre più turisti in Italia, più 4,43% di arrivi nel primo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo riferisce il Viminale. Le ragioni che hanno mostrato i risultati più significativi sono Calabria più 10,54%, Umbria più 9,70%, Piemonte più 9,22%. Gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dopo la vittoria di Francia e Marocco, questa sera in campo il Brasile contro la Norvegia alle 22, di notte il Messico contro l'Inghilterra alle 2. Formula 1, a Silverstone vince la Ferrari con Leclerc davanti a Russell ed Hamilton, sedicesimo Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade sulla A4 Milano-Brescia, code per incidente tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Sulla A12 Genova-Rosignano il traffico intenso a causare code tra la diramazione Luca Viareggio e Santo Stefano di Magra, La Spezia, in direzione Genova. Un incidente si è verificato sulla A26 dei Trafori tra Alessandria Sud e il bivio per la A21 Torino-Brescia in direzione Gravellona-Toce. Un chilometro di coda per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia tra Ulx Est e Susa Ovest in direzione Torino. Un veicolo in panne causa code invece sulla A24 Roma-Teramo tra l'Aquila Ovest e Turni in parte in direzione della capitale. Si è verificato un incidente sulla statale 24 del Monginevro a Chiomonte. Rallentamenti per un veicolo in panne invece sulla 19 Palermo-Catania a Tremonzelli in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Virgin Generation, in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per Foo Fighters Day.
1: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati, 18:06 minuti, questa è la diretta di Virgin Generation, una puntata speciale, specialissima, non solo perché è domenica, non solo perché siamo live da iDays Milano per la giornata dedicata ai Foo Fighters, ma anche perché coppia inedita questa sera fino alle 21, in diretta Andrea Rock ed Adriana.
2: Oh, ma che bello, io sono felicissima, tra l'altro ecco, i concerti servono anche a questo, proprio perché Virgin Radio mescola un po' le carte, quindi ci troviamo a fare diretta insieme, cosa che non facciamo generalmente, ma comunque Andrea, è molto bello anche restare ecco in diretta fino alle 21 e accompagnare chi ci ascolta da casa, in macchina, ovunque voi siate, fino a ecco, noi vi accompagniamo fino all'ingresso dei Foo Fighters sul palco
1: e credo addirittura oltre, quindi avrete grazie a Virgin Radio la possibilità, se non avete la fortuna di essere al concerto, di vivere parte proprio di questo grande spettacolo. Noi ve lo racconteremo, cercheremo di farlo con il coinvolgimento corretto senza nulla togliere alla magia che sta avvenendo on stage. Tra l'altro fra pochissimo, subito, una sorpresa per questa puntata specialissima di Virgin Generation, ma l'atmosfera la creiamo fin da subito proprio con loro.

0: Idols of Time. Is that them or is that a video call?
1: Fighters The Pretender in diretta Virgin Radio, Virgin Generation, oggi con voi. Cominciamo subito con una piccola sorpresa, perché sono scesi dal palco, abbiamo intercettato il leader di questa band. Loro sono i Fat Dog. Joe Love, how's it going, man?
2: Welcome. Very good, thank you. How you doing?
1: We're doing very good, and we're pretty surprised from the show. The show was amazing. Great energy, a great feeling. What do you look for to get the perfect live set in a festival? What's your intention? What do you pay attention to mostly?
2: Ooh, like just loads of energy, and try not pass out of sunstroke.
1: Okay, that's a good advice.
2: That's a good one for today also.
1: Exactly. Ho chiesto subito a Joe Love, lui è il cantante dei Fat Dog, la prima band che è salita sul palco in questa giornata di iDays. Che cosa cerca? Qual è il suo consiglio un po' per la performance perfetta in un festival? Lui cerca di dare molta energia, ma contemporaneamente non svenire sul palco. Oggi non è facile.
3: Hi Joe. So, this is not your first time here in Italy. What kind of relationship do you have with Italian audience?
2: It's always good. You always bring it. We played a Trento, a great one in Sicily, Ipsy Rock.
3: Okay.
2: And it's always, you know, it's always energetic and a lot of fun.
3: Benissimo. Allora, ho chiesto a Joe, ecco, gli ho detto che questa non è la prima volta che i Fat Dog come band, ecco, suonano in Italia. Com'è avere rapporto, la relazione con i fan italiani? Lui ha detto che hanno suonato anche in Sicilia e anche qui c'è grande energia, grande risposta da parte di chi è sotto il palco, quindi it's amazing.
1: How much is important for you, Joe, and for the band, not to have just like one unique sound, but like having different influences for maybe reach a wider audience? On stage, you show us a piece of classica, a piece of electronica, a piece of rock and roll, a little bit of punk rock. So it was everything in between. How much is important to keep that melting pot alive?
2: I think it's like it's important for us because we like listen to like a lot of music and kind of like just rip off stuff from everything and see what you make.
1: Ok, allora loro hanno un suono molto molto diverso e diversificato dall'elettronica, qualche elemento di classica, del rock and roll, una furia punk. Quanto è importante per voi è la traduzione esattamente di quello che noi andiamo ad ascoltare? Siamo molto molto variegati dal punto di vista degli ascolti, quindi riportiamo tutto questo live.
3: Joe, I was wondering who's the Fat Dog in the band?
2: It's gotta be me. That's so I can eat as much as possible and still keep my job.
3: Okay, yeah. And why Fat Dog as a name?
2: At the start, it was like we got given 15 minutes to make a band name, and I used to have this like Instagram account where I just like post loads of pictures of like fat beagles and obese beagles, more like, and then I just was like, yeah, that'll do.
3: Io ho chiesto chi è il Fat Dog della band, dice probabilmente lui, e perché si chiamano così? Beh, avevano 15 minuti più o meno per scegliere questo, il nome del gruppo, e stava scrollando sui social foto di cani ed ecco che è venuto fuori i Beagle, giusto? È venuto
1: fuori questo
3: nome.
1: Esatto. So Joe, thank you so much for being with us on Virgin Radio. I'm gonna be the support band for your next project, because I gotta whip it, so we're gonna be called like Thin Dog.
2: Yeah.
1: Okay, the very thin one.
2: It's not going to be as good as the Fat Dog, though.
1: Probably it's not going to be that. Thank you so much.
3: Thank you for your time, Joe.
2: Thank you.
3: Andiamo avanti, MGK, Fred Durst, questa è Fix Your Face.

0: Pixie Face, MGK featuring Fred Dust, questo momento d'oro per i Limp Bizkit, incredibile, effettivamente lo diceva lo stesso chitarrista Wes Borland, quasi esterrefatto di come la band abbia avuto una seconda giovinezza.
1: Bene, mi piacciono le seconde giovinezze, secondo me anche Foo Fighters stasera su quel palco, ma in realtà quasi sempre ci dimostrano di essere davvero in forma, perché Dave Grohl, anzi tra poco magari ne parliamo su quali sono i suoi segreti pre-live, quali sono i segreti anche per tenere quella voce in quel modo, così che se io urlassi come lui praticamente la perderei.
0: Allora, sono uscite una serie di dichiarazioni che lui poi ha ritrattato, no? Su sì. Come lui realmente si scaldasse la voce. A un certo punto parlava di sostanze alcoliche e di non fare minimamente riscaldamento, poi dopo invece ha detto no, io sono un professionista, quindi conosco tutte le tecniche per andare tendenzialmente a preparare le corde vocali per quella che poi è l'emissione che noi conosciamo molto ma molto bene.
1: Molto bene, che sentiremo questa sera su quel palco. Al momento ci sono gli Idols. Voi restate con noi qui su Virgin Radio, vi raccontiamo tutto. Ovviamente vi accompagniamo con tutta musica. Arrivano i Menzingers, questa è Nobody's Heroes.

0: I Menzingers con Nobody Heroes su Virgin Radio, siamo in diretta da iDays Festival, restate con noi, torniamo tra poco con un brano dei Bon Jovi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. iDays Milano 2026. Con Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Virgin Generation.
20: Let's go.
1: in diretta dall'ippodromo Snaila Maura per

0: When We Were Us. Bon Jovi, questa è la diretta di Virgin Generation da High Days. Milano è la seconda giornata che noi vi raccontiamo, dopo quella di venerdì con Florence and the Machine. Noi oggi siamo qui per i Foo Fighters, con gli Idols sul palco, con i Fat Dog che hanno scaldato il pubblico, Andrea Rock e Adriana.
1: Vi raccontiamo davvero tutto quello che succede, ed è bello poi perché, ecco, noi siamo in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura, che è un posto pazzesco, gigantesco, quindi ci sono tantissime persone sotto palco, adesso si stanno godendo gli Idols, ci sono tantissime persone anche fuori al track di Virgin Radio, perché loro amano comunque condividere la diretta di Virgin Radio insieme a noi, e questo ci fa tanto piacere. Quindi ciao ragazzi, continuate a passare, a salutarci, è sempre molto molto bello vedervi.
0: C'è qualcuno di Virgin Radio che farà un viaggio un po' più lungo invece, ovvero la nostra Melissa Greta è in viaggio per una missione veramente incredibile: raccontare e accompagnare uno dei nostri ascoltatori con un contest portato a casa in maniera egregia al concerto di Bon Jovi, dei Bon Jovi, al Madison Square Garden di New York, una delle arene più importanti per quanto riguarda la musica e ovviamente lo sport. Sta viaggiando in queste ore, cercheremo di intercettarla nelle prossime puntate di Virgin Generation proprio per farci raccontare che cosa significa oggi poi entrare a New York, una città in festa per tanti motivi, quindi insomma sarà un altro dei grandi eventi targati Virgin Radio.
1: E assolutamente un altro evento targato Virgin Radio, noi lo aspettiamo il 3 febbraio del prossimo anno Alcatraz di Milano. Li ascoltiamo anche adesso insieme su Virgin Radio, sono gli Editors, The Rush.

0: Editors con The Rush. Questa è la diretta di Virgin Generation da High Days Milano per questa giornata tutta dedicata a Dave Grohl e alla sua compagnia di musicanti. A proposito di musica, cara Adriana, sì. Tom Smith è intervenuto in una puntata proprio di Virgin Generation per raccontarci questo nuovo lavoro degli Editors, dove tra i protagonisti, lo abbiamo sentito in questa The Rush, c'è il mandolino.
1: Mamma mia, ma che bello è questo strumento, il mandolino. Sono cose che poi uno magari non ci si aspetta da determinati artisti, invece loro sono poliedrici, vogliono sperimentare, ed ecco, lui ha fatto anche una bella chiacchierata insieme a te.
0: Certo, c'è una riscoperta proprio di alcuni strumenti tradizionali. Io gli dicevo, guarda, paradossalmente io sono più vicino al mandolino per quella che è la tradizione della musica irlandese, di cui sono molto fan, però invece nella città di Napoli il mandolino ha avuto un'importanza pazzesca,
1: sì?
0: Lui ci racconta proprio come questo disco sia un ritorno un po' più all'analogico rispetto che all'elettronica, che è stata protagonista fondamentalmente degli ultimi tre album della band.
1: Sono molti gli artisti che a un certo punto della loro carriera decidono non di fare un passo indietro, ma di tornare un po' alle origini. Stessa cosa hanno fatto ecco anche gli Idols con nuovi brani, che sarà in uscita un nuovo album, noi li aspettiamo. Ecco, loro dicono, vogliono ritornare un po' a quel grezzo, quel suono grezzo dei primi dischi, del primo disco Brutalism. Tra l'altro stanno praticamente buttando giù il palco, si può dire, sì,
0: stanno quasi brutalizzando proprio il pubblico di High Days, così come abbiamo cercato di fare anche noi nel nostro piccolo con il DJ set che ci ha visto protagonisti sul palco. Ringo, Toki, c'era anche il sottoscritto, e abbiamo ovviamente sentito cantare tutto il popolo di High Days questa The Kids Aren't Alright.

0: Offspring, The Kids Aren't Alright, fra poco qui ancora in diretta da iDays Milano. Virgin Generation.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
15: Virgin Generation, in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per Foo Fighters Day.
20: Virgin Classics 1979.

0: Made for Loving You, i Kiss, 1979, quando la band scelse di avvicinarsi al mondo della disco. Poi ovviamente ha toccato tutti quelli che erano i generi possibili e immaginabili. Noi siamo in diretta con Virgin Generation, puntata speciale fino alle 21 in questa domenica 5 luglio, 18:52 minuti, copia inedita. Andrea Rocchi e Adriana.
1: Oh, ma che bello! Ecco, lo dicevo all'inizio di questa puntata, bello, sono molto felice di essere in diretta con te, Andrea Rocchi, fino alle 21. Restate su Virgin Radio, ma seguite tutte le novità anche sui nostri canali social, perché subito si pubblicano foto, video di tutto quello che accade sul palco e anche fuori dal palco, anche perché questa è una venue pazzesca. Noi qui dal nostro track riusciamo a vedere quasi tutto, quasi tutti. Passate a salutarci ancora, ma andate a godervi il concerto dal palco, da giù al palco.
0: Oggi è stato fondamentale, tra l'altro, dare determinate informazioni, perché c'era un po' il dubbio sull'inizio dei Foo Fighters, il fatto di aver pubblicato la scaletta di quelle che saranno le performance ha aiutato molte persone che erano un po' indecise, no? Stavano decidendo di muoversi un filino più con calma. Ovviamente invece noi vi consigliamo sempre di ragionare con anticipo, proprio perché il traffico è tanto, sono pochissimi i parcheggi a disposizione, e quindi insomma muovetevi con calma proprio per non inglobarvi e correre il rischio di perdere qualche minuto di importante live.
1: Assolutamente non dovete, si comincia col sole. Ecco, il concerto è cominciato alla grande, ci sono gli Idols sul palco col sole e anche Foo Fighters, insomma cappellino, ventaglio. Andiamo avanti con la nostra diretta su Virgin Radio, ci sono anche Theory of a Deadman, questa è Winnebago. Oh.

0: home.
1: Theory of a Dead Man, questa era Winnie Back Home.
2: Chiudiamo la prima ora di Virgin Generation speciale High Days. Torniamo dopo il TG Com 24. Virgin Generation.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 18 e 59 minuti.
6: It's 6:59 p.m.
5: TG Com 24. Breaking news.
7: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso a coltellate un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa minacciando di far saltare in aria lo stabile aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni, la vittima invece è Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite, un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole shock del 22enne fermato ieri dopo aver accoltellato alle spalle uno sconosciuto a caso con 20 fendenti in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo più ricchi che mai, il comunismo è un cancro da estirpare, così Trump dal palco del National Mall di Washington per il 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. In 40 minuti di intervento il presidente americano ha parlato della minaccia della falce e martello, la difesa del diritto di portare armi, le restrizioni alla cittadinanza per gli stranieri. A Teheran, i migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah, morto lo scorso febbraio, sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione è prevista per il 9 luglio, l'11 luglio dovrebbero riprendere poi i negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari con Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. 16° Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Atletica a Eugene, negli States, Larissa Iapichino fa il nuovo record italiano nel salto in lungo, 7 metri e 12 centimetri. Battuta di un centimetro, mamma Fiona May, 28 anni dopo il suo primato. Questa è la breaking news di TG Com 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A2 del Mediterraneo si è verificato un incidente allo svincolo di Mormanno Scalea in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Un incidente anche sulla 1 Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione A1 Roma-Sud procedendo in direzione Firenze. Nel tratto Milano-Bologna dell'Autosole code per traffico intenso tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla A12 Roma-Civitavecchia incolonamenti tra Cerveteri-Ladispoli e Torre in Pietra verso la capitale. Nel tratto Genova-Rosignano della A12 invece rallentamenti tra Recco e Genova-Nervi in direzione Genova. Sulla A7 Milano-Genova, 1 chilometro di coda tra Gropello-Cairoli e il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione Milano. Code per incidente infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga a Bellano procedendo in direzione Monza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Virgin Generation, in diretta dall'ippodromo Snaila Maura per Foo Fighters Day.

0: Stereophonics, 6 minuti dopo le 19 in questo speciale Virgin Generation dai High Days Festival, ippodromo SNAI La Maura. Ecco, seconda ora insieme, io sono Adriana, Andrea Rock, ma che bello è, continuiamo a dire quanto è bello tutto quello che stiamo vedendo.
1: È bello quello che vediamo, è bello quello che raccontiamo, ovviamente anche su tutti quelli che sono i nostri spazi. Ad esempio, molte volte siamo stati partner degli eventi targati Stereophonics, la band ha avuto un'evoluzione pazzesca, abbiamo tante volte parlato con Kelly Jones, il main songwriter del gruppo, che è ufficialmente al lavoro anche su nuovo materiale. Lui, che tra l'altro ha avuto anche la carriera solista, riesce a dividersi in maniera equa e intelligente tra le due forme d'arte che conosce meglio. Tra l'altro poi molto importante anche quello che è stato il percorso del figlio di Kelly Jones, la transizione, lui l'ha vissuta, l'ha raccontata, insomma. Devo dire che ha avuto molto coraggio nel raccontare la musica, la sua vita nella musica che andava a produrre. Spesso questi argomenti sono stati trattati anche da un'altra band che arriverà il prossimo 24 di gennaio, quindi inizieremo il 2027 con i Nothing But Thieves. Cosa ne pensi di loro? Qual è la tua idea su questo gruppo?
0: A me piacciono tantissimo, c'è la voce di Connor Mason che veramente è una spada nello stomaco, si può dire. Sempre, non direi perfetto, non è nulla, ma mi viene da dire che la sua lo è. Io non vedo l'ora di vederli live, ecco, il 24 di gennaio, Unipol Forum di Milano. Ascoltiamo questa nuova uscita di quest'anno, si chiama Evolution.

0: Sunday Bloody Sunday, la storia dell'Irlanda raccontata da U2. Era una fredda notte di gennaio quando cambiò per sempre la storia della politica irlandese in Irlanda del Nord. Questo brano ovviamente ha raccontato una domenica di sangue, una domenica nella quale le cose non hanno funzionato. Per fortuna funziona dal punto di vista umano e soprattutto dal punto di vista artistico tutto molto bene ad iDays Milano. La diretta di Virgin Generation, Andrea Rock e Adriana.
1: Ecco Andrea, dal passato passiamo al presente, perché questo 2026, devo dire, ci sta regalando delle fortissime emozioni. È un anno davvero ricco di grandi uscite, di grandi dischi, ecco, che sono già arrivati, ma altri che devono ancora arrivare. Grande protagonista è anche Johnny Marr, ex chitarrista degli Smiths, che pubblicherà il 2 di ottobre il suo nuovo disco. Si chiama The Age of Everything e per Marr si tratta del quinto album in studio a suo nome. Secondo lui ha scelto questo, ecco, questo titolo per questo thing, che riflette un po' quello che dice lui, il senso di saturazione che caratterizza il presente. È un po', mi trovo d'accordo, nel senso, siamo un po' tutti saturi di qualcosa ad oggi.
0: Allora, da un certo punto di vista sicuramente sì, dall'altro forse io credo che anche lui sia saturo di questa nomea degli Smiths,
1: sì,
0: che non riesce realmente a staccarsi, più che altro perché sia lui che Morrissey portano diversi brani degli Smiths dal vivo, eppure non si riesce a trovare una quadra nemmeno nella chiusura dei rapporti tra i due, che ovviamente sono chiusissimi, non c'è,
1: sì,
0: nessuna possibilità di reunion, ma Morrissey ti lancia l'accusa, stampa le magliette dei Morrissey con la grafica ispirata agli Smiths. Insomma, non riescono mai a seppellire l'ascia di guerra.
1: Forse lo fanno un po' come si dice ad oggi, for the plot. Va così, andrà così, non si sa che cosa vedremo, ma sicuramente in questo momento ascoltiamo il singolo tratto dal nuovo album di Johnny Marr, si chiama Spin.

0: non diciamolo più l'ex chitarrista degli Smiths, se no si prende male. Johnny
1: vero,
0: Marr,
1: vero.
0: Questa era Spin.
1: Restate con noi, speciale High Days. Torniamo tra pochissimo anche con i Red Hot Chili Peppers.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Rock Live, speciale Foo Fighters. La band di Dave Grohl in Italia per un'imperdibile data a High Days Milano 2026. 5 luglio, Ippodromo Snaila Maura. Unica tappa italiana del loro Take Cover Tour. In un appuntamento straordinario, con una selezione delle loro migliori performance live, celebriamo insieme uno degli eventi più attesi della stagione. Virgin Rock Live, speciale Foo Fighters, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Vieni da MD per una qualità top.
16: Senza spendere una fortuna, Antonella.
17: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top, ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi in gusti assortiti a soli 2,49 euro, e Provola Buona Spesa bianca e affumicata 100% latte italiano a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, Buona Spesa Italia.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
21: Virgin Generation. In diretta dall'ippodromo

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Era il 2003 per questa Can't Stop dei Red Hot Chili Peppers, la diretta di Virgin Generation da High Days, seconda giornata dedicata al suono che ci rappresenta questa sera, i Foo Fighters dal vivo, e parte ovviamente il countdown per l'esibizione di Dave Grohl & Company, versione speciale di Virgin Generation con Andrea Rock e Adriana.
2: Assolutamente, ecco, manca poco più di mezz'ora, quindi voi continuate a restare con noi qui per, ecco, questa puntata di Virgin Generation. Parliamo non solo del concerto, ma andiamo del concerto di questa sera, ma andiamo anche verso altri concerti targati Virgin Radio, altre band di cui vi parliamo spesso durante i nostri programmi, ad esempio i Lip. Andrea, noi ne abbiamo parlato qualche volta, tu sai, io sono fan di questa band, non vedo l'ora di vederli live ai Magazzini Generali quest'anno. Ricordami la data.
1: Il 17 di novembre, una data ovviamente targata Virgin Radio. Che cos'è che ti coinvolge di più di questa band?
2: Sicuramente il sound mi ha colpito particolarmente, però mi colpisce quando delle band, ecco, si vengono fuori per un'esigenza come quella del cantante Jack Scott. La musica è stata proprio salvifica per lui, perché veniva da una situazione veramente molto complessa, tanti disagi personali, psicologici, familiari, eccetera, per cui solo la musica è riuscita a salvarlo. Quindi questa cosa mi ha colpita particolarmente.
1: Quante persone qui presenti ad High Days avranno avuto la vita salvata dalle canzoni dei Foo Fighters? Adesso però è proprio il momento dei Lip. I Was Never There.

E questo è uno di quei brani dei Metallica che tendenzialmente non si potrebbe mai sottrarre a una setlist. Perché diciamo questo, cari amici di Virgin Radio e amici di Virgin Generation? Siamo in diretta dagli High Days, ci sarà una scaletta incredibile dei Foo Fighters, un grande concerto, però proprio nella serata di venerdì i Metallica hanno fatto la prima data del loro No Repeat Tour a Londra. Stasera ci sarà la seconda. No Repeat che cosa significa, Adriana? Significa che tendenzialmente sulla carta non dovrebbero andare a ripetere nessuna delle canzoni che hanno eseguito la sera di venerdì, proprio per offrire ai fan che magari hanno comprato i due biglietti un'esperienza di ascolto diversa, sì, almeno a livello di canzoni. Lo riesci a immaginare un concerto dei Metallica senza Master of Puppets?

0: senso, perché l'hanno fatta venerdì.
1: Beh, allora, è un tema interessante, perché effettivamente il mondo si divide tra coloro che prima dei concerti leggono, guardano le scalette, e chi proprio non vuole farlo. Quindi i Metallica scelgono loro in questo caso, dicono facciamo come vogliamo e insomma volete, c'è l'effetto sorpresa.
0: C'è l'effetto sorpresa e soprattutto non c'è l'effetto del concerto replicato.
1: Sì.
0: Molti artisti hanno una scaletta e per tutto il tour seguono pedissequamente brano dopo brano, altri invece cambiano in corso d'opera. In questo caso sembrerebbe che, quindi, niente Seek and Destroy, niente Master of Puppets, niente Creeping Death, magari a favore di una Enter Sandman, di una Nothing Else Matters.
1: E comunque resta un'esperienza unica. In questo senso, cioè si va la sera del concerto e si vede che cosa succede. Voglio solo sapere se tu sei d'accordo, se ti piace questa dinamica.
0: Allora, se avessi la possibilità di vedere tutti e due i concerti, sì, se vedo quello sbagliato mi girano un po' le balle. Invece è stato un concerto perfetto, quelli degli Idols, qui ad iDays, e questo è stato sicuramente uno dei brani più coinvolgenti. Dancer!

0: Radio erano gli Idols con Dancer.
1: Continua il countdown per quello che sarà il concerto dei Foo Fighters questa sera. Rimanete su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
15: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
20: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
22: Virgin Generation, in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per Foo Fighters Day.
23: Virgin Classics 1976.

0: musica nella quale si davano i nomi ai gruppi a seconda di quella che era la loro provenienza. I Boston venivano proprio da lì, questa era More Than A Feeling.
1: Che bella, una canzone bellissima, mi dà un po', ecco, quel senso di nostalgia, mi riporta un po' indietro, sempre un piacere ascoltarla, era il nostro Virgin Classic del 1976.
0: C'è una commistione ovviamente gigantesca tra quelli che sono i dischi che noi abbiamo nella nostra scaletta. Una delle quote principali di Virgin Generation, noi lo diciamo spesso, è la quota irlandese, no?
1: Sì.
0: Infatti i nostri amici dell'ufficio musica spesso ci regalano brani di artisti che provengono da quella terra, una terra che effettivamente ha dato poi i natali alla città di Boston, no? La storia dell'emigrazione irlandese, la Great Famine, quindi la grande carestia che ha portato gli irlandesi a cercare fortuna oltreoceano, e da lì ovviamente la creazione del New England, quindi la nuova Inghilterra, all'interno della quale ovviamente ci sono una serie di stati, tra cui il Massachusetts e la città di Boston. E poi ovviamente lo sport ha declinato questo racconto tantissime volte. I Boston Celtics,
1: ecco,
0: hanno proprio scelto di raccontare il legame con l'Irlanda con il primo simbolo, quindi il trifoglio, che era il simbolo utilizzato da San Patrizio per spiegare il mistero della Trinità.
1: Ecco Andrea, grazie, perché tu davvero mi fai tanta scuola su questa roba, su, ecco, su questa, il tema irlandese che, come detto, caratterizza Virgin Generation, caratterizza anche i Kingfisher.
0: Assolutamente sì, la band che tra l'altro sarà in un concerto targato Virginio a Milano il prossimo 21 di novembre. È perfetto questo brano in questo momento, si chiama The Sun Will Never Settle.

0: The Sun Will Never Settle, tutta la delizia dei Kingfisher in questa serata di High Days Milano.
1: Restate ancora con noi, torniamo tra pochissimo anche con la voce di Lenny Kravitz.
2: Virgin Generation.
3: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 20 e un minuto.
7: It's 8:01 p.m.
3: Virgin Generation. In diretta dall'ippodromo Snai La Maura per Foo Fighters Day.

0: Roll per una diretta speciale, specialissima. Andrea Rock e Adriana, manca ufficialmente un quarto d'ora, massimo 20 minuti all'inizio del concerto dei Foo Fighters. Il pubblico che è qui presente ad iDays sta per goderlo, noi ovviamente lo racconteremo.
1: Assolutamente, racconteremo quello che succede questa sera, raccontiamo anche quello che è già successo, perché i Foo Fighters sono partiti, ecco, con il loro Takeover Tour e hanno suonato anche a Liverpool. E in quella circostanza il gruppo ha voluto omaggiare ovviamente la grande band che viene da lì, i Fab Four, i Beatles. L'hanno fatto eseguendo I Want You, She's So Heavy, brano del 1969 che fa parte dell'album Abbey Road. Ma poi la verità è che Dave Grohl, insieme, ecco, a Paul McCartney, loro sono molto amici. Anzi, Dave ha raccontato che Sir Mac ha dato anche delle lezioni di pianoforte a sua figlia.
0: Ma tutto secondo me ha senso, perché nello storytelling che lega Dave Grohl ai Beatles, ad esempio, c'era la spiegazione di come Dave Grohl era stato influenzato dal drumming di Ringo. Ok, lui proprio da batterista aveva raccontato l'efficacia di quello che era lo stile di Ringo, tante volte batterista super sottovalutato.
1: C'è sempre un fil rouge che lega questi grandi artisti. In questo momento su Virgin Radio arriva proprio lui, Paul McCartney. Questa è Come Inside.

0: Princeton, Brilliant Disguise, 1987, la diretta di Virgin Generation da High Days. Veramente una manciata di, direi quasi secondi, separano dall'inizio del concerto dei Foo Fighters.
1: Manca davvero pochissimo, l'emozione si fa sentire sia per chiaramente questo concerto, ma noi guardiamo sempre avanti, vero Andrea? Perché abbiamo annunciato neanche troppo tempo fa ben due date dei Muse, che tornano in Italia sia il 20 che il 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano. Il loro album The Wow Signal, tu hai fatto una bella chiacchierata, una bella intervista a Matthew Bellamy.
0: Sì, lui contentissimo di questo momento nel quale è terribilmente ispirato, vorrebbe addirittura, da una dichiarazione recente, costruire una spaceship, quindi un'astronave per quello che sarà il loro concerto, il loro tour. Vedremo quanto riuscirà a trasformare il sogno in realtà. E poi si stanno anche preparando per l'anniversary di Black Holes and Revelation.
1: Wow.
0: Ovviamente 20 anni tocca anche quel disco, quindi insomma vediamo come tradurranno le due cose. Magari fanno proprio come i Metallica, no repeat show, due date ovviamente tutte e due nella città di Milano, magari cambiano brutalmente la scaletta per quelle che sono le due performance.
1: Speriamo che ce lo facciano sapere prima, così andiamo lì mentalizzati.
0: Venite tutte e due con concerti.
1: È certo, assolutamente una doppietta secondo me da non perdere. Quella dei Muse, restano comunque tre giganti del rock britannico che ascoltiamo anche adesso su Virgin Radio. Questa è Night Shift Superstar.

0: Con Porsche su Virgin Radio, i Foo Fighters sono sul palco.
1: Se volete sapere ancora qualcosa di più di questa magica serata, rimanete con noi su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Nen. La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
2: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
15: Virgin Generation. In diretta dall'ippodromo Snai La Maura per

0: Black Keys nella diretta di Virgin Generation da High Days, giornata di domenica 5 luglio alle 20:30. Spaccate i Foo Fighters, sono sul palco, hanno suonato All My Life, The Pretender e il pubblico è già tutto con loro che applaude.
1: Mamma mia, stiamo impazzendo anche noi, perché tra l'altro è bellissimo, c'è il tramonto, c'è Dave Grohl sul palco che è partito alla carica, ecco, con questi brani che hai appena citato, stanno continuano ad infiammare l'ippodromo SNAI La Maura. Noi andiamo avanti fino alle 21, ve lo promettiamo, continuiamo a raccontarvi un po' quello che succede sul palco, anche perché ci sono delle nuove canzoni che loro porteranno, visto che è uscito quest'anno, pochi mesi fa, il loro nuovo disco Your Favorite Toy, sta acquistando sempre più consensi. Dave Grohl non ne sbaglia una.
0: Tendenzialmente no, e tra l'altro in questo tour è bellissimo il momento citazionale nel quale presenta la band suonando un brano delle band che hanno fatto la storia del singolo protagonista. Mi spiego meglio: Chris Shiflett, il chitarrista, suonava nei No Use for a Name, si fa un pezzo dei No Use for a Name. Il bassista Nate suonava nei Sunny Day Real Estate, si fa un pezzo dei Sunny Day Real Estate. Così andare, Pat Smear, ovviamente vengono citati i Germs. Per quanto riguarda gli altri membri della band, dai Wallflowers ai progetti di Nan Rumin, insomma, incredibile rispetto nei confronti dei partner musicali di questo grande frontman, nonché rock ambassador di Virgin Radio.
1: Certo, li ascoltiamo sul palco e li ascoltiamo anche su Virgin Radio. Arrivano loro proprio adesso, Foo Fighters, Window.

0: vivi intensamente ogni piccola cosa della tua vita. Perché un giorno queste piccole cose sembreranno grandissime.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Oasis Roll With It, e mentre lasciamo rotolare i Foo Fighters e la loro splendida scaletta, torniamo qui su Virgin Radio in diretta, perché fino alle 21 staremo con voi, Andrea Rock, Adriana, e poi partirà il nostro Virgin Rock Live speciale Foo Fighters per tutti coloro che non sono qui con noi all'Ippodromo. Attenzione, abbiamo appena ascoltato una band,
1: sì,
0: di cui in tantissimi possiedono la maglia anche qui all'Ippodromo. Alcuni sono andati a vedere gli Oasis in questa incredibile reunion che c'è stata. Rumors.
1: Esatto, Rumors. Perché lo stiamo leggendo in giro, già molte persone ne parlano, si scambiano messaggi, perché se gli Oasis nel 2027 saranno in Italia, beh, sarà una gran bella cosa. Non sappiamo ancora davvero tutto per certo, però sicuramente sarebbe il concerto dell'anno.
0: Allora,
1: non credi?
0: Allora sì, c'è anche chi dice tra i rumors, e noi lo sottolineiamo tre volte,
1: sì,
0: rumors, non c'è niente di ufficiale, Massive Residency Stadium, quindi una residency in uno stadio, quindi sarebbe forse per una band degli anni 90 la prima volta nella quale si creerebbe una costanza di performance nello stadio, proprio ad opera soprattutto degli Oasis. E ovviamente gli stadi dovrebbero essere quelli del Regno Unito, nello specifico tendenzialmente Wembley.
1: Ok, possiamo sicuramente pregare, manifestare, sicuramente restare su Virgin Radio ancora con noi. Ci sono anche gli AC/DC, questa è Rock or Bust.

0: Rock or Bust qui su Virgin Radio.
1: Restate con noi, torniamo tra pochissimo anche con un classico di Patti Smith. Virgin Generation.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
13: GWM, go with more.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
18: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
19: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
22: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
23: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
24: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
25: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Virgin Generation, in diretta dall'ippodromo SNAI La Maura per Foo Fighters Day.
1: Virgin Classics 1988.

0: 1988, il potere sta nelle mani di coloro che applaudono ai grandi concerti, che fanno veramente il loro dovere nel far sentire grandi le grandi rockstar. Attenzione però, noi siamo in diretta da High Days Milano, i Foo Fighters sono sul palco, hanno snocciolato un greatest hits gigantesco, una hit dopo l'altra. Questo dà il senso di quella che è la performance dei Foo Fighters, che se si giocano tutti i brani forti all'inizio significa che ne hanno altrettanti e in questo momento magari quasi non ci vengono in mente.
1: Esattamente. Abbiamo ascoltato qui dall'ippodromo SNAI la Maura, poco fa hanno fatto My Hero, Learn to Fly, quindi questo hai ragione Andrea, loro nella prima mezz'ora, 40 minuti già hanno dato una carica pazzesca a tutti i fan della band. Ma comunque gli High Days continuano, perché anche domani sarà una grandissima giornata.
0: Assolutamente sì, sold out il concerto dei System of a Down, opening d'eccezione, opening i Queens of the Stone Age. Immaginate che tipo di qualità artistica quella di domani. Acid Bath in apertura, tra l'altro band assolutamente da ascoltare. Noi ovviamente saremo in diretta, il programma completo da domani sulle pagine ufficiali di Virgin Radio. Fin dalle prime ore i nostri social media manager si occuperanno di darvi tutte le informazioni necessarie.
1: Noi siamo quasi alla fine di questa puntata, questo speciale di Virgin Generation. Restate ancora qui, ci salutiamo, tra pochissimo arrivano prima gli Interpol.

0: E dalla New York degli Interpol alla Milano dei Foo Fighters. Chiudiamo così queste ore incredibili di diretta da High Days a Milano e lasciamo che il pubblico dell'ippodromo si goda il concerto di Dave Grohl e il pubblico di Virgin Radio si goda il nostro speciale Virgin Rock Live proprio dedicato ai Foo Fighters.
1: Andrea Rock, per me è stato un grande piacere, un grandissimo onore stare per queste tre ore qui Virgin Generation. Grazie mille.
0: Grazie mille a te Adriana, tanto piacere quando c'è buona musica in giro, quella di Virgin Radio.
1: Ciao.
2: Virgin Generation.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Mm, 14 tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
5: New album, Foreign Tongues.
6: Did you hear it?
5: Absolutely.
4: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
4: Sono le 21.
7: It's 9 p.m.
4: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
8: Virgin Rock Live.
4: Speciale Foo Fighters.
8: Virgin Rock Live.
4: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

su Virgin Radio, Virgin Rock Live, speciale Foo Fighters. Everyone!

0: Resta sotto il palco. Virgin Rock Live speciale Foo Fighters torna tra poco su Virgin Radio.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
7: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
8: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
9: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
12: GWM, go with more.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
16: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Virgin Rock Live.
0: Virgin Rock Live, speciale Foo Fighters su Virgin Radio.

0: Resta sotto il palco. Virgin Rock Live speciale Foo Fighters torna tra poco su Virgin Radio.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico? Sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso.

0: Ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%. Io scherzavo.
0: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
1: Scherzavo!
0: Pitta rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
12: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più, perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci,
12: ti aspettiamo.
11: MD, buona spesa Italia.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
19: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
20: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Virgin Rock Live.
22: Virgin Rock Live, speciale Foo Fighters su Virgin Radio.

0: Finisce qui Virgin Rock Live, speciale Foo Fighters.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
10: What do you think? Should we just play all night? Let's just play all night!
0: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
11: Virgin Radio.
0: Sono le 22.
11: It's 10 p.m.
12: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
13: I momenti di attesa, le auto che passano lungo la highway, il telefono che squilla per qualche lamentela o una prenotazione dell'ultimo minuto, qualcuno a cui manca qualche rotella che verrà a sedersi qui davanti a me raccontandomi la sua storia, e la buona musica che esce dalla radio, dalla mia stazione preferita, a fare da sottofondo. Potrebbe sembrare una notte come

Un'auto è appena entrata nel parcheggio. Un rottame su quattro ruote che avanza a singhiozzi prima di fermarsi poco lontano dalla porta d'ingresso. Vedo spegnersi i fari e la portiera aprirsi. Ah, ne esce un tipo alquanto curioso. Si guarda un po' intorno prima di entrare. Continua a guardarsi ancora intorno prima di rivolgermi la parola. È un albergo questo posto? Gli rispondo facendo cenno con la testa. Desidera una stanza? Gli chiedo. Oh, quello che ha, non ho troppe pretese, mi dice. E di uno senza troppe pretese ne ha tutta l'aria. Comincio a sentire che il tipo mi è simpatico e che potrebbe avere una buona storia da raccontare in questa notte d'estate. Restate al Virgin Motel.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAIG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Nen. La senti?
10: Nen.
9: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
10: Nen.
9: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
13: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

Mi chiede se mi ricordo che era già stata qui al Virgin Motel qualche anno fa. Sembra non gradire il tempo che sto impiegando cercando di ricordare. Mi maledico per non essere un fisionomista. Poi l'occhio mi cade sul tatuaggio che ha sul polso sinistro, uno stemma con scritto Route 69, sul quale mi ero fatto diversi viaggi con la fantasia. Ma certo che mi ricordo, Daisy! Ai tempi facevi l'insegnante a Santa Barbara. La bionda si accende e ricambia con un gran

Dei giornali seguo solo le notizie sportive. Non voglio avvelenarmi il fegato con la pagina economica, tantomeno con quella di politica interna. Mi dice il signor Byrne, scaraventando una copia del Washington Post sul tavolinetto davanti al divano del Virgin Motel. Non stiamo decisamente vivendo nel migliore dei mondi possibili, commento buttando lo sguardo oltre la finestra, proprio verso quel mondo là fuori che sembra non avere più regole. Cala il silenzio e il mio cuore trova conforto nella musica.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
2: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Deghi trovare il prezzo migliore?
1: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare.
3: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
9: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: Nen. La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
15: Nen.
14: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
21: Virgin Motel.
22: Only on Virgin Radio.

Il suo volto porta i segni di una vita al limite, nonostante sia ancora una bella donna. Negli anni d'oro del grunge, la biondina se l'è proprio spassata. La maggior parte delle canzoni scritte in quel periodo sono su di me, mi dice sottolineando la frase con una risata un po' volgare. Poi mi racconta di una volta che stava ascoltando la radio in macchina con un amico. Su 6 canzoni in programmazione, 5 parlavano della sottoscritta. Accavalla le gambe un po' ammiccante. Sono uscita con tutti quei ragazzi. Io scivolo un po' sulla sedia in cerca di una posizione più comoda perché ho come l'impressione che ne sentiremo delle belle stanotte al Virgin Motel.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
7: It's 11 p.m.
1: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock. Al Virgin Motel.
8: Virgin Radio.

State battendo la fiacca, eh? Con il caldo di questa sera non posso biasimarvi. Da quando ho iniziato il mio turno non ho schiodato il sedere dalla sedia. Ho risposto giusto a qualche chiamata e registrato i nuovi arrivi. Fate i bravi, vedete di non andare a lamentarvi con il capo. In fondo non vengo meno al mio dovere. Continuo a non farvi mancare buon rock in questa infuocata notte estiva. Restate al Virgin Motel insieme al vostro Johnny J. Douglas.

Non erano questi i programmi che aveva per la serata, ma la signorina per cui si è messo in viaggio da Sacramento è sparita dai radar da giorni. Così lui ha deciso di fermarsi al Virgin Motel, sperando di avere presto notizie. Ero giusto a corto di cuori infranti stanotte, penso mentre mi alzo per offrirgli qualcosa da bere. Visto così, seduto sul divano con la testa tra le mani, il signor Lee sembra inconsolabile. Ma credo di sapere come cambiare il suo umore. Una giusta ripresa parte sempre con un po' di buona musica.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
11: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
14: Virgin Motel.

La signora organizza la vita a tutti. Il marito pare non avere voce in capitolo. Il figlio obbedisce come un soldatino. Entrambi sembrano sapere benissimo che non contraddirla è l'unica via possibile per una pace domestica. Viene lei verso la reception a chiedere se ci sono ancora stanze libere per la notte e mi si rivolge con tono arrogante. Pare voglia trattarmi come uno di famiglia. Più cerca di mettermi fretta, più rallento le operazioni. Comprende che è il suo atteggiamento a infastidirmi e prova a essere più gentile. Mi sento gratificato, ma nonostante tutto, le riservo la stanza più scomoda del Virgin Motel. In fondo, la prima impressione è quella che conta. E la signora mi è parsa una gran rompiscatole.

Il signor Fuentes entra al Virgin Motel con la vivacità tipica dei latinoamericani. Mi chiede una camera spiegandomi che si fermerà per due notti, stasera da solo e domani in dolce compagnia. Mi raggiungerà la mia amata, mi dice, arrossendo un po' dall'emozione. Sembra un bimbo a cui hanno appena comprato un gelato. Prendo a cuore i suoi sentimenti e prometto di sistemarlo nella stanza migliore. Prima però, amico, ci ascoltiamo questo brano.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua!
4: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
4: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
4: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
2: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it.

0: gruppo A2A.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, News. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
2: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

Magiche le notti nel deserto in estate. Si possono osservare milioni di stelle, puntini luminosissimi in un cielo nero, nero e nitido. Con la luna nuova, i ranger organizzano eventi speciali dove spiegano le costellazioni. Con la luna piena, invece, partono dei tour speciali attraverso il canyon. Uno spettacolo incredibile, con un'unica grande protagonista, la natura. E in mezzo a questo paesaggio che toglie il fiato, trovate il Virgin Motel. Sembriamo una nota stonata, una baracca deforme piantata nel mezzo del deserto. Ma dovete entrare per ricredervi. Dovete ascoltare la nostra musica per capire come ci intoniamo alla perfezione, alla meraviglia che ci circonda.

0: È mezzanotte.
1: It's midnight.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
3: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
0: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.

Stanno litigando da quando sono arrivati al Virgin Motel. La voce stridula di lei è insopportabile. Io le avrei dato ragione subito pur di non sentirla urlare in questo modo. Ogni tanto il povero marito cerca il mio sguardo. Credo stia pregando per un mio intervento. Non lo faccio attendere oltre. Come la signora alza ulteriormente i decibel, intervengo pregandola di moderare i toni per non disturbare gli altri clienti. Se ne va risentita, sale le scale di corsa e poi sbatte la porta della sua camera. «Salvo!» mi dice lui. E finalmente si torna a sentire solo la gran musica del Virgin Motel.

Guarda dove siamo, amore. Un uomo con un'aria piuttosto trasandata sta cercando di convincere la signora che lo accompagna di averla portata in un posto particolarmente romantico. La donna si guarda intorno e accenna un sorriso non troppo convinto. Sembrano usciti da un romanzo di Bukowski. «Vieni, vedrai che ti piacerà», insiste lui, invitandola a farsi avanti con una piccola spintarella sul fondo schiena. Chiedono se c'è una stanza disponibile e mi porgono i documenti. «Le nostre camere sono piuttosto modeste», mi sento in dovere di dover precisare. «Che importanza ha?» mi dice lui. «Quando c'è il sentimento, qualsiasi posto diventa magico». Questa volta lei sorride convinta. E io non posso che aggiungere: allora, benvenuti al Virgin Motel.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
0: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
0: Dove il rock non va mai a dormire.

Dalle valigie che si portano appresso sembrano siano in giro da mesi o che non abbiano intenzione di tornare a casa troppo presto. Le loro facce sono stanche, quella stanchezza di chi sembra aver passato tutto il giorno sotto il sole. Pensavamo non avremmo mai trovato un posto dove fermarci. Avevamo perso la speranza ormai. Poi avete visto la nostra insegna, gli ho detto io anticipandoli. Siete stati fortunati, non tanto per aver trovato un tetto per la nottata, ma un posto dove fermarvi ad ascoltare buona musica. Buona permanenza al Virgin Motel.

pure di abbassare il volume per rispetto degli altri clienti. In fondo, ho sempre messo le cose in chiaro con i miei ospiti. Il Virgin Motel non è il posto adatto per i morti di sonno.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Rolling Stones. Guarda la video intervista esclusiva realizzata da Paola Maugeri a Mick Jagger.
5: The legend Paola. Himself.
6: Paola!
4: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: Virginradio.it. Stay connected.
8: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

Lei voleva due stanze singole. Lui, naturalmente, puntava a una doppia e un po' d'amore sotto le lenzuola. Ha avuto la meglio la donna dai biondi capelli ricci. Lui si è avviato verso la camera numero 8 con lo sguardo basso e il suo bagaglio di delusione. La ragazza è rimasta davanti al bancone della reception del Virgin Motel. Ha atteso che lui sparisse dietro la porta e poi mi ha chiesto: «Conosci qualcuno che parta stanotte verso l'Alabama?»

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Best Rock speciale Rolling Stones. Il leggendario gruppo inglese torna con un nuovo attesissimo album, Foreign Tongues. Quattordici tracce inedite, collaborazioni straordinarie, tra cui Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e la partecipazione postuma di Charlie Watts. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo in anteprima, insieme a un'intervista esclusiva alla band.
3: New album, Foreign Tongues.
4: Did you hear it?
3: Absolutely.
2: Best Rock speciale Rolling Stones. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: È l'una.
5: It's 1 a.m.
6: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
7: On Virgin Radio.

0: Mi segua, mi ha detto, e quel fottuto camionista mi ha portato fuori strada. Non ho ancora capito dove diavolo sono finito.
1: Molto animatamente, signor Prime, mi sta spiegando come è arrivato qui al Virgin Motel. Parla continuando a guardarsi intorno. Io intanto inizio a registrare il suo documento. Poi prendo dalla bacheca le chiavi della stanza 8 e le appoggio sul bancone della reception. Sta per dire ancora qualcosa, poi si interrompe un attimo. Sente partire un pezzo alla radio e manifesta il suo apprezzamento. Forse questo posto è la cosa migliore che mi sia capitata oggi.

Questa maledetta zanzara non la vuole smettere di ronzarmi tra le orecchie. Dalla stanza 14 sento scorrere l'acqua della doccia. La signorina Perkins deve aver deciso di darsi una rinfrescata. O più semplicemente di farmi impazzire all'idea che lo stia facendo. Io avrei due cosette da sbrigare, ma le temperature di stanotte mi fanno sudare anche solo tamburellando le dita sulla scrivania. Voi restate al Virgin Motel. Nonostante questa calda notte estiva, ho ancora la forza di proporvi buona musica.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
5: Only on Virgin Radio.
6: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

Non era qui che avrebbe dovuto fermarsi. È il motore della sua auto che ha deciso che la corsa era finita. Non se l'è presa più di tanto. Vuol dire che doveva andare così, ha detto dandomi il documento. Arriva da Minneapolis il signor Walker. Paga in anticipo la sua stanza, prende le chiavi, ma poi va a sedersi sul divano. Virgin Motel, dice leggendo il nome inciso sulla targhetta della chiave. Poi si guarda intorno e, ancora rivolto a me, con aria soddisfatta aggiunge: questo posto già mi piace.

0: nostre web radio tematiche. Questa settimana Gorillaz. In palio i biglietti per la data del 25 luglio a Trieste. E ancora White Lies. Partecipa al contest. Potresti entrare con noi al concerto del 28 luglio a Cesena. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
3: Virgin Radio.

Entra e con quello sguardo da cerbiatta sbatte le lunghe ciglia chiedendomi se c'è una stanza disponibile per la notte. Ne ho viste parecchie di tipe come lei. Ci sono caduto più volte nelle maglie di queste signorine. Tanto inebriante il prima, quanto amaro il poi. Attento, JJ, mi ripeto, mentre le consegno le chiavi della sua stanza. La ragazza, che adesso dal suo documento so che si chiama Annie e arriva da San José, si gira sui tacchi facendo ondeggiare i suoi lunghi capelli biondi. Va verso le scale e non si volta più. C'è un uomo colpito al cuore questa notte al Virgin Motel, e quell'uomo sono io.

Siamo rimasti in pochi a tenere ancora gli occhi aperti a quest'ora. Ma credo di potervi dare un buon motivo per restare svegli. L'ultimo disco di oggi. Lo ascolto insieme a voi prima di andare. Il mio turno è finito. Torneremo ad incontrare

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Style Rock.